su Pleasure Night Major League. Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young anche in dub a Pordenone e Trieste. Peter Pan Spot. Forever Fun, Forever Young.

0: colleghi Alice e Fede che mi hanno preceduto. Devo dire che sono stato molto contento di sentire Fede che limona con le ginocchia, tutte queste belle storie. Ma adesso inizia Muva nella casa dalle 15 alle 17. Tuo fratello Muva il microfono direttamente da Castelfranco Veneto, provincia di Treviso, a.k.a. sede di Radio Peter Pan. Oggi è una giornata da oppobacco, oppobacco, sentiamo.
1: Oppobacco, oppobacco, buongiorno, mago, buongiorno, radioascoltatore, mamma mia, che c'è un fede mago, mamma mia, sente la voce, sente la voce, sente che cupa, una voce cupa, mago, un raffreddore di quelli proprio stile in pieno dicembre, questo Natale, sarà un caso, mago, Rocky Fistaiolo il raffreddore, sì. Tu l'ascolti per la radio, ti viene il raffreddore a te, mamma mia,
0: è vero,
1: infestamento, quel ragazzo là, mago, fai qualcosa, lanciami una medicina, un qualcosa, un marchingegno di tuoi per far passare questo raffreddore, le narici otturate, tipo sembra Pablo Escobar quando fa festa, mago, dai, aiutami tu, mago.
0: Guarda che non è proprio raffreddore quello di Rocky Festaiolo, abbiamo indagato prima, fra l'altro i colleghi di Peter Panamanetta parlavano di baci, no? Di batteri che si trasmettono con i baci, abbiamo scoperto che la malattia di Rocky Festaiolo è la mononucleosi, cioè proprio espande questa mononucleosi e che ti fa un po' l'effetto del raffreddore, ma non solo, oggi puntata ricchissima di musica, come d'abitudine, c'è la playlist chiaramente di Radio Peter Pan, poi arriva la boombox track di giornata, la canzone novità, la perla del pirla che parla, ma iniziamo subitissimo con un nuovo disco molto figo.
2: Attenzione,

0: Life, ma che vita, quando hai esclamato ma che vita sto vivendo, a lui è bastata una cosa semplice.
1: Buongiorno Muva. Buongiorno. Sono esterefatto.
0: Perché?
1: Prima volta che vedo un cinese a un distributore, non l'avevo mai visto.
0: È così una rarità, quindi, cioè, è una così una rarità vedere una persona cinese a un distributore.
2: Siamo un paese di esauriti, 85% degli italiani sono sotto stress.
0: Esattamente, esattamente. A proposito di TG, io vorrei piano piano introdurre la boombox track di oggi, ma prima c'è chi mi scrive: Muva, come stai? Questa mattina mi sono svegliato e nella testa avevo una canzone che continuava a suonare, si trattava della canzone Hoist the Colors, e questo mi ha fatto pensare ai cantanti con una voce molto profonda, e credo che nelle canzoni che hanno fatto successo proprio, cioè pensavo alle canzoni che hanno fatto successo proprio per le tonalità molto basse e cupe delle voci dei cantanti. Allora volevo chiederti, tu che cosa ne pensi di questo tipo di musica e se anche secondo te dovrebbe essere più conosciuto e valorizzato da più persone? Allora, lui fa riferimento a questa canzone qua.
3: Yo.
0: Avete presente, no?
3: All hands hoist the colors high.
0: La profondità della voce, cioè, non è una tipologia di musica, è una tipologia di cantato che poi può essere applicato a vari generi musicali. Sì, potremmo fare anche un piccolo essential magari sulle voci così profonde. Adesso però è arrivato il momento di presentarvi la boombox track di oggi. Boombox track di oggi che ci fa ritornare al 2006, quando uscì un disco che macinai all'epoca. Sto parlando del Suono per resistere, realizzato da Zampa e Jack the Smoker. Andiamo ad ascoltarci Spyware in featuring con il rapper Ape.

0: con Spyware. Questa è la Boombox Track di oggi.
1: Il disco del giorno selezionato da Andrea Bardini.
0: Saluto il mio socio di Boombox, nonché prestanome di questa pillola, Andrea Martini DJ. Anche qui, ragazzi, si sono gasati.
2: Grande muva, Mr. Zampini e Smisi. Wow, wow, wow, wow.
0: Esattamente, che sono un po' gli alias di Jack the Smoker e Zampa, protagonisti di questa canzone che c'entra molto con quello che andremo a trattare oggi. Spyware è una canzone del 2006, sono passati 20 anni ed è sempre attualissima, anzi adesso siamo messi peggio. Parla fondamentalmente della presenza delle telecamere, di come si sono evolute anche poi le telecamere nel mondo. Adesso comunque, se tu vai a vedere un po' come funzionano in giro per il mondo, hai proprio, cioè, c'è da mettersi le mani nei capezzoli, come si suol dire. Per quanto riguarda invece l'audio che facevamo sentire prima, quella con la voce molto bassa,
2: il cantato che hai preso, Muva, era di Pirati dei Caraibi.
0: Esatto.
2: O mi sbaglio?
0: Esatto, da Jack the Smoker a Jack Sparrow praticamente. Dovrebbe esserci la mano di Hans Zimmer dentro la canzone, appunto, Hoist the Colors. Questa qua. Esattamente, allora non ve la lascio tutto.

0: Allora, cominciamo con un po' di messaggi random. Sentiamo.
1: Ciao Muva.
0: Ciao.
1: Indovina, indovinello. Può essere circolare.
0: Sì.
1: Aspirato.
0: Sì.
1: Ondulato.
0: Ok.
1: Ticchettato.
0: Sì. Poi?
1: Che cos'è?
0: Ah, okay. Che cos'è? Che cos'è? Il suono? Il respiro? Il suono? Una delle due? So che tu mi volevi trascinare in un ambiente sessuale, però non ci cadrò, non ci cadrò. So che poco fa ho detto qualcosa di travisabile e lei ha subito preso la palla al balzo. Senti.
2: Come sei birichino, da fare un giochino tutti assieme trattandosi di videocamere. Birichino sei, proprio bravo.
0: No. Non c'entra niente, non c'entra niente, promesso, non c'entra nulla. La boombox track di oggi, la canzone che ho presentato, si chiama Spyware e chiaramente parla delle telecamere. È di 20 anni fa questo discorso. Adesso le telecamere riescono a localizzarti in un decisecondo, è pauroso quello che riescono a fare ai giorni nostri. Però possono anche permettere di scoprire dei misfatti. Per esempio, chi di voi ha delle telecamere in casa per controllare magari l'animale che si ha, l'animale domestico, oppure quello dei bambini? Chi ha delle telecamere in casa e chi magari ha scoperto qualcosa grazie a queste telecamere? Cercheremo di parlare un po' di questo.

0: ragazzi, ragazzi, pronti per un'orgia? Orgia? Pronti?
1: Come?
0: Pronti? No, vedo no. Qua Bericino, mettiamo dentro qua di là. Cosa state combinando, ragazzi?
1: Ah.
0: Sono presente, pronto per un'orgia.
1: No, non hai capito, non hai capito. Fra poco con Muva nella casa.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
3: colisa, ma colisa, este cuerpo y que delicia.
4: Radio Peter Pan.
5: Non c'è altra scelta.
6: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento. Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy. Prendi subito il tuo. Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
5: Tutti.
7: Fun. Forever Fun, Forever Young.

0: stavo dicendo ed è arrivato in chat, dice il nostro, c'è un nostro ascoltatore che è stato a scuola assieme ad Armand Van Helden e ci ha documentato proprio anche con l'annuario che ha fatto scuola ad Aviano in Friuli Venezia Giulia, per cui Armand Van Helden potrebbe essere stato un Peter Paniano anche.
1: Ciao fratello Birichino.
0: Ciao ragazzi, oggi siete croccanti, vero? Ho preparato una puntata ricca di croccantezza. V'ho chiesto al 393-7366-240 se per caso qualcuno di voi avesse, sai, le telecamerine che ti metti in casa, ecco, per controllare qualsiasi cosa, cioè per controllare magari gli animali, oppure come lui che dice...

0: Ciao Muva.
1: Ciao.
0: Io ho delle telecamere in casa per controllare mia mamma.
1: Ok.
0: E fa la birichina e ha 93 anni.
1: Aia.
0: Pensa a te.
1: Ma allora, ma è successo qualcosa su cui tu l'hai sgamata grazie alle telecamere? Perché oggi andremo alla ricerca di notizie del genere. Non so se ve la voglio già spoilerare. Va bene, dai. Allora, facciamo così. Vi leggo il titolo di giornale che sta rimbalzando un po' ovunque in questi giorni. Installa telecamere per trovare chi ruba i soldi in casa e scopre la moglie che fa sesso col cane. 38enne arrestata. Cane deve essere stato un pincher probabilmente, però a parte che ha dell'assurdo, ma poi tu immaginati la sofferenza di già sospettare che magari tua moglie possa fregarti dei soldi in casa. Scopri che non ti frega i soldi, ma si fa il cane, cioè il suo amante è un cane.

0: scritto in chat da Lecco, cioè non Lecco la città, ma Lecco proprio lo sport, lo sport. Allora, attenzione, perché questa notizia è vera, è stata diffusa anche da Fanpage. Questa notizia titola: installa telecamere per trovare chi ruba i soldi in casa, scopre la moglie che fa sesso col cane. 38enne arrestata, chiaramente, perché poi è un maltrattamento nei confronti degli animali. Per quanto riguarda invece il discorso telecamere,
1: sì, le videocamere ce l'ho a lavorare, il mio capo che mi deve tenere sotto d'occhio senza tra l'altro farmi filmare niente o chiedermi se io volevo essere ripresa, quindi c'è proprio il dopo.
0: Allora, lei con appunto questo tono che va e che viene dice: mi sembra di aver capito che a lavoro alle telecamere, però raga, è una cosa illegale se non dici ai lavoratori che sono filmati e registrati, cioè ti fanno un bucio come una capanna, per citare un po' il nostro Fede. Poi c'è chi chiede: ma alla fine questa qua, questa compagna che andava con il cane, si rubava i soldi? Non si è capito, probabilmente pagava il cane, probabilmente pagava il cane. Poi
2: ciao Muva,
0: ciao.
2: Ma
0: sì?
2: Ma più che scoprire che la moglie lo tradisce col cane, ma la mia domanda è: ma come cazzo fai a scoparti un cane? Donna. Cioè, ma a meno che tu non abbia un alano, ma poi neanche, ma come cazzo fa? Come. Non riesco a figurarmelo.
0: Accade, è accaduto, e comunque il mondo ci riserva sempre delle grandissime notizie. E quindi io vorrei mettere in diciamo in onore di questa notizia letta questa canzone.

0: all'infinito e oltre. More music in the mix a fra poco.
1: Ora grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.

0: letto una notizia che fortunatamente ha scioccato tutti e tutte, perché se non avesse scioccato questa roba vuol dire che, come molti hanno detto in chat, siamo veramente vicini alla distruzione della razza umana. Un uomo della Florida, ho già spoilerato dov'è accaduta questa storia, in Florida, installa telecamere per trovare chi ruba i soldi in casa, scopre la moglie che fa sesso col cane, 38enne arrestata. Sono arrivati molti messaggi che dicono tipo:
1: buongiorno fratellone Muva,
0: buongiorno,
1: qui si stava bene la scena di Pozzetto dei grandi magazzini. Ah, tranquillo, l'ho fatto castrare, signora, non mica pure che mi incuri oppure che mi morda.
0: E invece.
1: A proposito di Alano,
0: sì.
1: Ma quello fosse l'on Doberman, no, era un Alano. Che poi non è che più grande è il cane, più grande è il cazzo, cioè io avevo un pitbull, sono un cazzo tanto, cioè.
0: Per l'appunto, si dice che qui all'interno di Radio Peter Pan facciamo le cose a cazzo di cane, adesso stiamo proprio facendo una puntata dedicata, specifica, all'organo dell'animale, devo dire, continuiamo a toccare dei picchi altissimi, salutiamo tutti i picchi all'ascolto, ovviamente un altro tipo di animale che però difficilmente può fare l'amore con tua moglie. Come è stata sgamata questa moglie? Grazie a una telecamera messa in casa. Te è mai capitato di scoprire qualche misfatto grazie a queste telecamere che magari servono per tenere d'occhio gli animali domestici, eccetera? 393-7366-240, attenzione che ne abbiamo da sondare oggi.
2: Attenzione! No.

0: questo è il titolo della canzone. Siamo in aria di complotti. Siamo in aria non come al solito dei complotti globali, ma con piccoli complotti che hai scoperto tu grazie alle telecamere in casa. Sentiamo.
1: Ah, beh, io praticamente grazie alla telecamera sono andato in casa, ho scoperto che il mio cane,
0: sì,
1: un barboncino nano, sale tranquillamente sul tavolo e mi frega tutta la frutta.
0: Ok.
1: Pensavo e davo la colpa ai miei figli, invece era il cane. Ciao, bello.
0: Cioè, comunque tu immaginati, no? Cazziare i figli per mesi e poi scopri che è il barboncino nano che ti mangia la frutta. Quando è iniziato tutta la storia, grazie alla telecamera, col mio cane, eccetera, eccetera, ho preso paura. Pensavo si ripetesse questo titolo di giornale che abbiamo appena letto. C'è anche chi dice: un ex collega è stato beccata dalle telecamere che inquadravano le entrate e il parcheggio del capannone dove si lavorava. Ogni sera saliva in macchina con in mano le scarpe da lavoro, avendo gli armadietti. Abbiamo scoperto che si portava a casa del materiale nascondendolo dentro alle scarpe. È così. Allora, ci sono più cose da andare ad analizzare di questa notizia. Prima di tutto, dove è accaduta? La Florida, che sembra essere proprio una terra che partorisce notizie del genere, cioè sembra il multiverso fondamentalmente, ma andremo a scoprirlo assieme. A proposito di scoperte, adesso è il momento di andare ad ascoltare la canzone novità di oggi, che è già in sottofondo, si chiama Noise Keeper, è di Chloé Caillé, che abbiamo già sentito all'interno di qualche perla del Pirla che parla, però adesso canzone novità, Noise Keeper, let's go!

0: guilty pleasure pomeridiano, lo so che sta diventando quello. Attenzione, perché abbiamo appena letto questa notizia, no? Installa telecamera per trovare chi ruba i soldi in casa, scopre la moglie che fa sesso col cane.
1: Devo dire
0: sì,
1: vi devo dire che sono disgustato, ma curioso.
0: capito. Effettivamente, questa cosa mi ha fatto porre due domande. Chissà quanta gente ha scoperto delle cose grazie a delle telecamere, magari installate in casa. Speriamo non di questa levatura. E poi, soprattutto, l'altra riguarda il posto dove è accaduto, che è la Florida. E mi ha fatto ricordare un gioco su internet che mi ha insegnato mio fratello. Praticamente, questo gioco si chiama Florida Man, l'abbiamo fatto qualche anno fa assieme, e consiste nel digitare una data su internet, chiaramente in inglese, per cui scrivi, che cavolo ne so, 24 di settembre, 24 September, Florida Man, e il gioco è vedere che notizie di cronaca ti spuntano fuori. Molto spesso sono delle notizie allucinanti, cioè per esempio, questa 15 luglio, digitato 15 luglio a caso è un uomo della Florida è stato accusato di aver rubato un alligatore da un campo da golf e di averlo lanciato in giro per dargli una lezione. Secondo la polizia, il sospettato ha tentato di allagare la cella di detenzione dopo l'arresto. Florida Man.

0: e ci sono Peter Paniani e Peter Paniane che cercano di raccontarci quelle vicissitudini scoperte grazie alla telecamera, per esempio.
1: Ciao.
2: A me non è capitato, però sì? Conosco una persona che aveva installato delle telecamere in casa della mamma molto anziana per controllarla così, ed ha scoperto invece che la badante che aveva la mamma rubava in casa.
0: Rubava in casa, è successo già qualche volta, abbiamo letto delle cronache che riguardavano proprio questa tematica. A proposito di sgamare poi gente esterna che lavora in casa tua, c'è anche lui che dice: ho scoperto grazie alle telecamere che la donna delle pulizie mi beveva l'aranciata a canna e poi la rimetteva a posto nel frigo. che comunque deve essere la scena, dici: ma usa un bicchiere, è il sottobicchiere. C'è anche chi dice: l'ex socio del mio capo ascoltava i nostri discorsi quando non c'era tramite Alexa. L'aveva appoggiata sulla scrivania, all'inizio non capivamo come facesse a sapere certe cose che dicevano in sua assenza. Attenzione, è illegale questa cosa qua da fare, c'è un buco gigante. C'è anche chi dice: ciao frate Momuva, ma al di là che non va bene farlo, mai considerato tradimento pistonare il cane? Si riferisce chiaramente alla notizia da cui siamo partiti, e io direi di sì, ma anche malattia, credo proprio parafilia, malattia sessuale chiaramente. C'è chi dice: ho trovato chi ha rotto il vetro del portoncino e poi ha fatto finta di niente mettendo un sasso vicino per fingere che fosse stato qualcuno tirando un sasso. Era l'artigiano che stava facendo lavoro in casa, per cui lui ha sgamato fondamentalmente l'artigiano grazie alle telecamere. L'altro argomento che si cercava di portare avanti è che la Florida è uno stato davvero molto misterioso, e la cronaca soprattutto di quello che succede in Florida è da sondare, da andare a investigare assieme.
3: Radio Peter Pan. Forever young.
4: Hi, this is Swedish House Mafia Nickelin, and you're listening to our new single, Happiness is

0: cose molto tristi poi ti fanno anche sorridere, c'è un ciclo continuo. Swedish House Mafia e Lick Lia fra poco con
1: Muva nella casa. Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
2: Radio Peter Pan.
3: Non c'è altra scelta.
1: Peter Pan.
2: Squat.
4: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
5: Rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto. Affrettati, solo per poche settimane.
6: Domenica. Forever Fun, Forever Young.

Lopez e un pitbull. Cioè, capite come si lega tutto alla perfezione? Bentornati e bentornate all'interno di Muva nella casa, per chi se la fosse persa la notizia.

0: Man lo spostiamo a domani, perché stanno arrivando al 393-7366-240 testimonianze di cose scoperte grazie alle telecamere. C'è lui che dice: con la telecamera ho visto una volpe che mi portava via le galline, che è questa, insomma, è una cosa. Ma adesso andiamo a scoprire una storia che ha dell'incredibile. Sentiamo. Molto bene, molto bene. Allora, questa è la storia di un nostro ascoltatore. Il nostro ascoltatore ha un fratello. Questo fratello non sembra proprio andare nella direzione del nostro ascoltatore, ma adesso vi farò sentire direttamente dalle sue labbra, dalla sua voce, che cosa è capitato di scoprire a questo nostro amico tramite le telecamere.
1: Pronto? Ciao Muma. Ciao. Io non ti dico cosa ho scoperto grazie alle telecamere. Coglioni, mio fratello in piena notte si alzava, si sdraiava sopra il tavolo dove mangiavamo, sopra il cazzo di tavolo.
0: Sì.
1: E si segava. Così.
0: Che storia! Musica! Allora, no, ma tutto ciò, cioè consciamente o era sonnambulismo? Cioè, non ci hai dato questa specifica. Lui era sonnambulo, per cui possiamo anche un po', come dire, scusarlo in questo caso, o lo faceva consciamente?

0: Marron. Allora, oggi grande puntata di cose scoperte grazie alle telecamere. Ci siamo appassionati tutti alla storia di questo nostro ascoltatore che ha scoperto che la notte il fratello andava sopra alla tavola in cui mangiavano e si masturbava. Cioè, questa era una abitudine notturna del fratello che è stata, spiegata poi così.
1: No, era proprio cosciente. Mi fa che siccome che sopra il tavolo abbiamo il vetro,
0: sì,
1: il freddo del vetro l'eccitava.
0: Cioè, così potevi vederlo anche da ambo i lati, capito? Avendo il tavolo di vetro. Molto bene, molto bene. Speravo fosse sonnambulismo, onestamente, ma non lo era, non lo era. Poi ci sono delle storie incredibili che arrivano in chat. Ciao Muva, un amico di un mio compagno di classe, ai tempi delle superiori, andava con la vitella di suo zio. Sesso in stalla. Bene, per ricollegarci alla notizia iniziale, io direi che abbiamo raggiunto il punto. Io direi che abbiamo raggiunto comunque una sorta di punto di non ritorno. E quindi andrei benissimo con Peggy Goo. Peggy, tu sei pronta? Molto bene, anche perché adesso ci devi tirare fuori un po' dall'impaccio con Aira Star. Questa canzone è

0: molto di Easy, non è stato propriamente un giovedì Easy.
1: Santo cielo, fratello Move, oggi ero a casa, mi sono gustato tutta la puntata. Cazzo, che puntata!
0: Pensa che culo, come disse il nipote alla vitella dello zio. Allora, raga, noi siamo giunti alla fine. Avrei un ultimo messaggio, però non so se possiamo metterlo. Vabbè, lui è appena montato in macchina, ha sentito la storia dei due fratelli che hanno litigato perché uno dei due si alzava nel cuore della notte e andava a masturbarsi nel tavolo dove mangiavano, e lui...
2: Ciao Muva, non conosco l'argomento perché sono appena salito in macchina. Comunque una volta mi ha invitato a cena la proprietaria di un ristorante che era tipo una mezza morosa, poi anche meno. Alla chiusura del ristorante me la sono fatta sopra uno dei tavoli che era già stato preparato per il giorno dopo. Io mi sono anche pulito sulla tovaglia, quindi non oso pensare quello che ha mangiato lì il giorno dopo. Ciao Muva, ciao a tutti.
0: Ma non gongolare così tanto, scusa, cioè no, non godere così tanto di questa cosa, poverini. Vabbè, potremmo magari continuare il discorso domani anche su, che ne so, l'amore fatto nei luoghi di lavoro. Io vi voglio ricordare l'appuntamento domani sera con Peter Pan alla Frasca 2000 Ponzano Veneto Treviso e il Peter Pan 9210 alla Festa della Poenta a Castelminio di Resana Treviso. Tutte le info sul nostro sito peterpan.it. E io vi voglio salutare con la perla del Pirla che parla, che vede come protagonisti Alan Fitzpatrick e il rapper Ev. La canzone si chiama For Ever.

0: con Forever. Io vi voglio salutare così e vi do appuntamento a domani. Ciao.
1: Sono nella casa cubana, nella casa. Sono nella casa, frate, vuoi portarmi a casa? In my
2: mind. Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
3: Tra poco
4: lo sfogatoio di Peter Pan.
5: Siete pronti al giovedì dello sfogatoio di Peter Pan? Ed il giovedì dello sfogatoio è il giovedì che
6: giovedì ragazzi.
5: 393 736 6240 Radio

0: sono vestito troppo estivo secondo te?
1: Più che altro sembri un guru, cioè sembri un maestro di yoga.
0: Ma io sono un maestro, sì, di vita.
1: Sembri proprio un maestro di yoga.
0: Basta Bermuda?
1: Il problema è che tu non fai yoga, ma potresti fare yoga, lezione di pilates e di yoga
0: Sono vestito come ero vestito a Jesolo.
1: Sì, meditazione, vai. Non vuoi farti, non vuoi staccare l'ombelico dall'estate? Sei legato all'estate? Dì la verità, hai ancora l'armadio da fare?
0: Però ho ancora le valigie fatte in casa, eh.

0: a sfogarvi come sempre a quest'ora, 393-736-6240, per favore. Lo so che avete letto che il gasolio oggi ha raggiunto record storico massimo di sempre, di tutti i secoli,
1: nemmeno ai
0: tempi dei romani costava così tanto il gasolio.
1: Quindi non lasciate audio a chi vi lamentate del gasolio.
0: Mi raccomando, quello ci teniamo sempre a dirvelo.
1: Però allo sfogatoio, amici, iniziamo la puntata parlando di economia, va bene?
0: Oh.
1: Economia circolare.
0: Vuole ottimismo, non dobbiamo fermarci, non dobbiamo scioperare, dobbiamo lavorare di più, ottimismo.
1: Lui ha delle idee, la chiama economia interna, in realtà quello di cui parla lui è economia circolare. Sentiamo, no, lo sentiamo dopo, perché abbiamo lui, scusa.
0: Partiamo bene,
1: Economia o autostrade? Scegli economia o autostrade?
0: Ormai hai detto economia.
1: Allora economia.
0: Economia.
2: Ciao selvaggi, piccolo pensiero mio, cerco di riassumere il più veloce possibile.
1: Sì.
2: Se si facesse girare di più l'economia interna, nel senso basta importazioni di materia prima, nel senso pomodori, olive, arance,
0: petrolio,
2: energia, cominciamo con sto nucleare che abbiamo le centrali ferme qui in Italia, tutte quelle cose che possiamo autoprodurci, ci sarà molta più IVA pagata allo Stato e magari abbassa le accise se ha più entrate di IVA, essendo che
0: lo
2: io compro l'agricoltore italiano piuttosto di comprare il grano che arriva dal Canada, che è cancerogeno.
1: Il grano del Canada è cancerogeno?
0: Sono così cattivi i canadesi che ci danno il grano cancerogeno. Sempre visti come dei buoni.
1: Ma sembra che

0: Ciao selvaggi. Un genio questo dell'economia. Un economista.
1: Ah no?
0: Un genio quasi a livello di Baxo.
1: Ah vedi?
0: Lolololo.
1: Lolololo, non gli è piaciuto, non gli sono piaciute le idee del nostro economista.
2: Io non ho mai messo la mia idea.
1: Dimostra che sei un economista, di qualcosa da economista.
2: Peggio, non ho mai detto la mia idea sull'economia.
1: Ma dimostragli che sei un economista, vai!
2: No, non devo dimostrarlo, ha ragione lui, non lo sono, però come fa a saperlo?
1: Che ne so,
2: è andato di intuito.
1: Sì, sì, ah, sì, okay, sì, sì. Allora lui, giustamente parlando della nostra sigla, si lamenta.
3: Non mi lamento del gasolio, mi lamento che avete detto Noale, Spinea, ma manca ancora Chirignago. Quindi cerchiamo di rimediare con i prossimi, per cortesia.
1: Ha ragione.
3: Gasolio frega un cazzo.
1: Ha ragione.
2: Manca anche Maerne e Martellago.
1: Però Chirignago, dai, va.
2: E Chirignago.
1: No, è tutti da quelle parti sono.
2: Maerne.
1: Sono di là.
2: Martellago.
1: Dai, vaffanculo. Allora, come dicevo prima, lui ce l'ha giustamente contro le autostrade.
4: Io volevo sfogarmi con tutti i soldi che paghiamo delle autostrade.
1: Sì.
4: Tra lavori e strade con buche, c'è la strada con buche di disastro e continui lavori che fanno, cominciano, poi lasciano lì, è uno schifo allucinante.
1: Vedi.
4: Le autostrade con quello che paghiamo dovrebbero essere perfette.
2: Biliardi!
1: E invece no?
2: Biliardi!
1: Ah, non sono biliardi?
2: Sì, sono biliardi, con le buche.
1: Esatto. Allora lui, amici, invece ce l'ha contro, oggi ce ne abbiamo per tutti, contro Donald Trump.
2: Vabbè.
5: Comunque, ragazzi, io vorrei fare i complimenti al nostro caro amico Donald Trump, che boh, non lo so, è tipo il peggior presidente barra imprenditore della storia.
1: Addirittura.
2: Ma io ne ho visti di peggio,
1: Di presidenti o di imprenditori?
2: Lui non è proprio una schiappa come imprenditore, ha creato un impero.
1: Peter Pan.

0: Adesso si parla di Trump, di economia circolare, cose così, capito?
1: Io a volte vorrei
0: che
1: cambiare.
0: Meraviglia.
1: Io vorrei, dovrei cambiare il nome alla radio, cioè tipo Radio Peter Pan 24.
0: Sì, sì, sì.
1: Perché
0: sì,
1: veramente sì, sono diventati sì, quasi giornalistici.
0: Assolutamente. Allora lui risponde a te che hai detto che Trump non è un buon imprenditore, lui invece contesta.
1: No, io ho detto che è un buon imprenditore.
0: Lui invece contesta.
1: Non è un buon imprenditore.
0: Dice
1: Trump.
0: No.
2: No. Ciao salvaggi. Baxo, io voglio fare una precisazione. Il tipo che prima diceva che accusava Trump, diceva che è un pagliaccio, bla bla bla, non è un grande imprenditore, e tu gli hai risposto che effettivamente lui è un grandissimo imprenditore, si è creato dal nulla. Mi dispiace dirti, ma non è così. Lui effettivamente è il peggior imprenditore mai esistito, perché lui non partiva da zero, ma la sua fortuna è partita da suo padre.
1: Non ho mai detto che
2: è partito
1: da suo
2: padre,
1: detto
2: aveva
1: questo io, no.
2: 10x, il suo patrimonio è diventato x, quindi ha perso tanti di quei soldi. Il problema principale è che è riuscito nonostante tutto a crearsi una storia attorno a sé da vincente, e che è questa cosa viene perpetrata nel tempo.
1: Beh, quello è anche il potere di un bravo imprenditore, di se stesso, secondo me. Non si può dire che Trump non abbia fatto girare i soldi in vita sua. No, io non ho mai detto che è partito da zero, ho solo detto che non è una schiappa. Prima io ho detto, Trump a livello di imprenditore non è una schiappa, quello ho detto.
0: Ma amici, ci sono problemi ben più gravi. Lo so che per voi giovani l'idea della pensione è una cosa assurda, ma per noi di una certa ormai. E niente, continuano a fare zozzerie sulle pensioni.
1: Ah sì.
3: Buongiorno ragazzi, anzi buonasera. Io ce l'ho su con le pensioni, anzi con le tasse sulla pensione. Dopo tutti i soldi che lasciamo giù durante la nostra vita, dobbiamo anche essere tassati sulla pensione. Incredibile.
0: Che è una zozzeria. E poi mi sembra di aver visto, ma non ho approfondito, che abbiano alzato leggermente l'età pensionabile.
1: È normale, normale.
0: Vabbè, però, dai.
1: Purtroppo in tempi passati abbiamo dato la pensione così, dopo 20 anni di lavoro, ci sono persone che prendono la pensione da 40 anni avendo pagato i contributi per 20 o per 10 o per 5 anni.
4: Peter Pan!

0: Amici selvaggi, se avete bisogno di dire cose coraggiose che nessuno vi fa dire, lo sfogatoio è l'unico programma che ve lo fa fare. Sentite qualche audio.
1: E invece io sono dell'opinione che
0: sì,
1: se non ci fosse il The Remix Show la mattina,
0: sì,
1: Peter Pan sarebbe una radio di merda.
0: Vedi?
1: È tutto grazie al The Remix Show che
0: vedi?
1: Funziona.
0: Sì.
1: Ricordatevelo bene. The Remix Show!
0: Ricordatelo bene, capito?
2: Peccato che non è il programma più ascoltato della radio.
0: Lascia Allora, per quello che diceva che l'economia circolare, cioè se facciamo tutto quanto all'interno del paese, sarebbe meglio, lui gli risponde così.
3: Buonasera, selvaggi. E allora, sentir parlare di autosufficienza economica ed energetica è un'idea bellissima, molto apprezzata. La chiami col suo nome, che è autarchia, e ti danno il fascista e ti spacciano la macchina.
0: Ah, vedi?
3: Beh, bello.
4: Radio Peter Pan.

0: Abbiamo lo sfogatoio, eh?
1: Sì,
0: stiamo per sentire una signorina appassionata di politica, esperta di politica. Sentiamo cosa ci dice.
2: Ciao ragazzi, io mi informo spesso di politica, sì, anche se ho più o meno 12 anni.
0: Sì.
2: E vi posso dire solo una cosa: tutti i politici, spaziando da Meloni, dalla Meloni a Salvini, agli altri, c'era Vannacci, sì, e gli altri.
1: Solo di destra, Lisa.
2: L'unica cosa in cui sono bravi è a parlare.
0: Oh,
1: mentre quelli di sinistra anche nei fatti sono bravi.
0: Dici, cioè, no, non li hanno nominati.

0: scelta.
1: Sport. Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento. Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy. Prendi subito il tuo. Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
2: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama classe 1 pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: posso permettermi di far notare ai nostri ascoltatori quanto meglio canti tu?
1: Dovresti.
0: Dei Backstreet Boys.
1: Dovresti, dovresti.
2: Always been a friend of mine.
1: Si è rovinato, si è rovinato, toglielo. No, non era così, non era così.
0: È un MP3, no? Non può essersi rovinato.
2: People say I'm crazy and that I'm blind.
1: Dai, rovinato, senti, cioè,
0: i cori sono rovinati. Però la tua parte è giusta.
2: How you got me blind, still a mystery.
1: È stato al sole, è stato al sole.
2: I'm getting you out of my hand. Don't care whether written in your history.
0: Sarà meglio sentire una canzone di questa canzone.

0: Comunque ti sei trovato dei bravi coristi, eh.
1: Where you're from, don't care what you did, as long as you love me, baby.
0: Il baby.
2: Non hai detto la cosa migliore. È unplugged questa.
0: È unplugged.
2: Cioè, spiega che significa unplugged.
0: Senza autotune. Solo con strumenti acustici.
2: Sì, tutto dal vivo, è live.
0: Senza effetti. Ah, senza effetti
2: ciao.
0: E correttori. Ciao.
2: Va bene, amici del Vaggio, lo sfogatoio 393-7366-240. Noi stiamo parlando di geopolitica, di pensioni, ma abbiamo sentito prima una signorina esperta di politica dire che quelli di destra sanno solamente parlare. Qualche commento?
3: Ma quella che si informa da 12 anni in politica, che non sa neanche i nomi delle persone che ci sono al potere, numero uno. Gran anni di studio.
2: Lololo. Lui gli dà un consiglio.
4: Volevo dire a quella bella signorina che vada a cantare bella ciao sotto i ponti. Ciao selvaggi.
2: Ciao selvaggio.
0: Sotto i ponti?
2: Sì, sì. E poi c'è anche un ingegnere nucleare che vuol dire la sua.
0: Ah sì.
5: La signorina ne capisce di politica tanto quanto io ne capisco di ingegneria nucleare.
2: Lololo. Peter Pan.

0: Allora, non parleremo del caro benzina, ma stiamo per sentire un selvaggio che lascia un audio lunghissimo che noi accorciamo, però che ci spiega il motivo dei prezzi cari alla pompa, va bene?
1: Sì.
0: Sentiamo.
1: Ah, lui lo sa.
0: L'ha letto.
2: Non sono solo le accise, la colpa è da dare principalmente al cambio euro-dollaro, che attualmente è molto sfavorevole a comprare in dollari, visto che vendono in dollari. E poi c'è il problema dell'inflazione, perché quando costava molto di più, diciamo il Brent, come lo chiamano loro, costava molto meno la pompa.
0: Capito? Questo è il motivo. Oh, non sono solo le accise, ok?
1: La pompa costava meno.
0: La pompa costava meno, sì, sì, pare, sì.
1: 30, già, 30 euro.
0: Ho dei miei amici che lo sostengono da un po',
1: sì, sì, sì. Oh. 30 euro si pagava.
0: Beh, meno anche.
1: Anche 20, sì, 20, sì, 30, sì, ma minimo 50.
0: Sì, sì. Va bene, ma torniamo a parlare di Donald Trump. È un bravo imprenditore? È un bravo politico?
3: Selvaggi, ma state parlando di quel Trump che adesso fa il presidente, che è un imprenditore? Ma sapete quanti milioni di debiti ha lasciato e gli ha stato aiutato dai Gambino, Gotti e altri personaggi del genere? E poi è quello che è saltato fuori nei file di Epstein, quel Trump lì state parlando, vero?
0: Sì, diciamo che non è uno stinco di santo. Vabbè, quello si può dire.
1: Chi diventa miliardario al mondo è uno stinco di santo.
0: Parlavo di Epstein, che ha fatto delle zozzerie inenarrabili, comunque. Va bene, amici, ma parliamo anche di pensioni, va bene? Lo sentiamo dopo perché è lungo.
1: 393 7366 240
4: Radio Peter Pan.

0: Amici selvaggi che state aspettando la pensione, io cambierei per un minutino radio, perché le notizie che stanno arrivando riguardante le pensioni è un pochetto.
1: Danno poca speranza.
0: È un pochetto.
2: Buonasera selvaggi. Riguardo alle pensioni, nel 2027 verrà aumentata l'età pensionabile a 67 anni per la vecchiaia. Nel 2028 verrà aumentata ancora, arriverà a 68 anni.
1: Alla 10 va in pensione.
2: Bene, bene. Lo Stato ringrazia se si crepa prima.
1: Ma in pensione tra 10 anni.
0: Magari. Cioè io magari a prendere la pensione. Cioè quindi dobbiamo morire prima per lo se fossimo davvero amanti del nostro paese dovremmo morire prima. Se campiamo fino a 110 anni gli costiamo un sacco al paese.
1: Sì, sì, ma purtroppo il problema, ripeto, è di quelli che sono andati in pensione a 40 anni. Ho che capito, poi ne però vivono altri 40.
0: E adesso la soluzione è aumentare l'età pensionabile e tassare le pensioni. Non ci sono altre soluzioni. Tanto ormai quello è un dato di fatto.
1: Togliono la pensione a quelli che non l'hanno avuta per troppi anni.
0: E come campano adesso quelli, poveri?
1: Ho capito. Hanno fatto una bella vita nel frattempo.
0: Allora si può anche rispondere se non si è d'accordo, però non è che bisogna per forza esagerare come fa lui.
3: Buonasera Radio Peter Pan, mi tocca intervenire per forza. Allora, alla signorina che parlava dei politici che non sapeva neanche i nomi,

0: se siete in grado, senza ovviamente fare incidenti, fategli una bella storia, fategli una bella foto e pubblicate sui social taggando Radio Peter Pan e Ceccato Motors, che poi ogni settimana tra i vari tag ne scegliamo uno che riceverà a casa la maglietta di Radio Peter Pan, e uno al mese poi, se ne avrà voglia, riceverà anche un passaggio ad un evento col taxi a un evento di Radio Peter Pan by Ceccato Motors.
1: Amici selvaggi, stiamo per parlare di nucleare, poi citeremo anche il ministro preposto.
2: Certo, l'ascoltatore che prima ha detto abbiamo approvato la legge sul nucleare, riaccendiamo le centrali nucleari, è proprio un genio. Cioè, le centrali nucleari che ci sono in Italia o che c'erano in Italia, perché restano solo i muri praticamente di quelle vecchie centrali nucleari, ovviamente non possono essere accese, non c'è più niente dentro, non è che dai un giro di chiave e si accendono le centrali nucleari.
0: Ah, non basta alzare l'interruttore generale,
2: quindi dove vuoi andare, cioè, comunque serviranno anni per ricostruirle.
1: Allora, proprio ieri o l'altro ieri il ministro dell'ambiente e dell'energia Pichetto Fratin ha detto che nel 2034 le nostre centrali
0: grande Fratin,
1: no, non è vero,
0: è quello che vende le macchine,
1: no.
0: È lui,
1: ha detto che nel 2034 le centrali nucleari in Italia saranno operative, va bene?
0: E quindi ci dobbiamo credere,
1: l'ha detto Pichetto Fratin, è il ministro dell'ambiente. E
0: vai.
1: Allora, lui purtroppo, quando parlavamo di Vannacci l'altra volta, che dicevo che io sono d'accordo, però ogni tanto fa la cacca fuori dal vaso, in questi giorni ne ha fatto un'altra. Cioè,
0: ha fatto un'altra caccona?
1: Sì.
3: Come ha detto il generale, non importa se la gonna è lunga o corta, a me la donna mi piace senza gonna. Dai, Pedro!
0: Lui ha fatto una battuta sulla cagata che è stata
1: però
0: detta dal ministro.
1: Lo so, ma lo sai che ti rompo il cazzo? Ma non dirla sta cosa, ma...
0: Sì, però cioè, poi si capiva che era una battuta, dai. La cagata è stata detta prima da un altro.
4: Peter Pan!

0: 2015.
1: Fammi augurare un buon venerdì mattina agli amici replicanti. Ciao selvaggi, lololollo. Allora, per quello che ci ha spiegato poco fa, perché i carburanti sono cari e non è colpa delle accise, non è così.
2: Selvaggi, dite al mago esperto della finanza che i motivi per il quale i carburanti si costano cari arrabbiati è perché siamo un popolo di gente che si va a prendere per il culo. Che non abbiamo più raffinerie, quindi noi compriamo già il petrolio raffinato, quindi anche basarsi sul petrolio, sul costo del petrolio il barile, è una stronzata. Noi compriamo già i prodotti finiti o semi finiti, quindi non ha un gran senso quello che dice.
1: Lolololo.
0: Non mi sembrava nemmeno troppo convinto nemmeno lui. 393 7366 240.

0: quartino, amici selvaggi. Ci finiamo.
1: Mi piace questa cosa.
2: Mamma
1: mia. Ci
2: finiamo. Da film, da film, da film.
0: Ci lasciamo con questo pensiero sulle pensioni.
3: La problema delle pensioni non è l'italiano, è la classe politica. Vai in pensione, muoiono, vai figli. Noi quando siamo crepati ai figli non ci va niente. La legge non è uguale per tutti.
0: Sul serio, la legge non è uguale per tutti.

grazie ad Hubet FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.

0: nella puntata dello sfogatore di oggi, l'anno 2015.
1: Eh sì, eh.
0: Quindi The Horror con Perdonami, e adesso siamo già al terzo quartino.
1: Esattamente, amici selvaggi.
0: Sfogatevi al 393-7366-240 fino alle 19.30. È lo sfogatoio.
1: E lo riprendiamo con lui, amici, che è un giovane selvaggio, ha 25 anni, e giustamente parlando di pensioni, tagli, soldi, i soldi ci sarebbero, tant'è.
0: I soldi.
2: Buonasera a tutti. Allora, per quanto riguarda le pensioni, io sono un giovane ragazzo di 25 anni, quindi la pensione non so neanche se mai la vedrò.
0: No.
2: Però non è questione di togliere la pensione a quelli che sono andati a 40 anni, eccetera. I soldi per le armi, i miliardi da inviare all'Ucraina o investire per gli armamenti ci sono, caso strano. Per la popolazione, sanità, scuola, no.
1: Hai ragione.
2: Non ci sono. E da qua c'è da farsi due domande. Con tutte le tasse che paghiamo.
1: Lolololo! Ma parliamo anche di nucleare, perché Pichetto Fratin ha detto che nel 2034 le nostre centrali nucleari.
0: Devi dire bene quel nome là.
1: Non è Veneto. Le centrali nucleari in Italia saranno operative, ma io mi fido più di quello che stiamo per sentire. Perché poi alla fine è così.
3: Ciao ragazzi, ciao Pedro, ciao Baxo. Le centrali nucleari non penso che vengano riaccese o riaperte o costruite entro il 2034 per tanti motivi. Quelle di ultima generazione si chiamano di quinta generazione, per intenderci quelle che hanno in Cina o Giappone. Per costruirne una ci vogliono all'incirca 15 anni, e in Italia con i vari permessi e quant'altro che si devono avere non è così facile, scontato.
1: Io credo che vogliano rigenerare, non è il termine adatto, chiedo scusa, ma comunque quelle che abbiamo già, con qualche modifica, qualche. Certo, non saranno quelle di quinta generazione.
0: Riorganizzare.
1: Sì. Però secondo me nel 2034, con i tempi che abbiamo, è impossibile.
4: Peter Pan!
5: Cosa

0: dirci come funzioneranno le pensioni nei prossimi anni, ma non è così. Lui dice che
1: non è così,
0: no, dice
1: non
0: di
1: funziona
0: no.
1: Così.
0: Dice di no.
2: Comunque non è vero. Nel 2027 si va a 67 anni e un mese, perché ci vado io. Poi nel 28 67 anni e 3 mesi. Aumenteranno, sì, di 3 mesi ogni anno, purtroppo.
0: Lolo lolo.
1: Di 3 mesi ogni anno. A 67, 68 vai.
0: Vado.
1: Vai. Allora tra pochissimo, anzi adesso subito, cibir secco.
3: Lo sfogatoio di Peter Pan.
4: Pronto?
0: Brecco brecco, brecco brecco, gringhello.
4: Wey.
0: CBR Second Mic.
4: Sì, sì. Devo stessa roba.
0: Eh?
4: Stessa roba.
0: Stessa roba che?
4: Che?
0: Devo in verticale.
4: In verticale.
0: K.
4: Vieni in orizzontale.
0: No, in verticale, gringhello. K, QSL, a cartolina. Come? Oh!
4: Ehi!
0: Gringhello! Modula, modula! Brecco brecco brecco brecco, gringhella?
5: Sì.
0: CBR Second Mic, gringhella, sor camionero. Sto arrivando in verticale. Cambio. Gringhella?
5: Ma no, lei forse ha sbagliato.
0: Gringhella, mi serviva la cartolina. QSL. Modula, modula, gringhella.
5: Ma che cartolina li devo dare?
0: Quella della Fogli con l'indirizzo, gringhella.
5: Viale Stazione Tavernelle.
0: 7351.
5: Sì.
0: 88.
5: Sei il numero 27.
0: 7351, gringhella.
5: Sì, ma io non lo capisco, sai, abbia pazienza.
0: Sì, io ho i frisone qui con me.
5: Mm.
0: Capito? Mm. Senti?
5: Sì.
0: Oh, te devo lasciare là.
5: Chi mi deve lasciare qua?
0: E frisone.
5: E prigioni?
0: No, i prigioni, ma che stai a dormire?
5: Ma fammi un piacere, dai.
0: Ma c'ho i frisone.

0: creato lui, che non ha nessun tipo di problema invece che attanaglia noi comuni mortali.
1: Davvero?
2: Ciao selvaggi! Meno male che non ho di questi problemi, accise e quant'altro. Io adesso torno dalla Germania dopo avermi fatto una bella zumpata di una settimana.
0: Essermi.
2: E solo dai. Ciao selvaggi!
1: Io non ho capito cosa ha fatto lui.
0: Ha scopato.
1: Ah.
0: In Germania ha scopato. E
1: sei andato nei club?
0: Bah, non sappiamo.
1: Per il club a pagamento.
0: Magari un Latin lover, uno che rimorchia
1: le tedesche.
0: Che ne sai? Va bene, tornando a parlare di soldi dei nostri politici.
3: Allora, a tutti quelli che dicono che è colpa dello stipendio dei politici, che mancano soldi e anche che il prezzo della benzina è alto per colpa dello stipendio dei politici, i politici, i parlamentari sono 630 persone, guadagnano 110-120 milioni annui. Se anche tu dimezzi lo stipendio, guadagni 50-60 milioni, cioè li prendono 5-6 calciatori di Serie A, 50-60 milioni all'anno. Cosa cazzo di soldi? Ma che cazzo vota sta gente che fa questi cazzo di ragionamenti senza senso?
1: Mamma mia.
0: Allora, parlando di centrali nucleari, adesso sentiamo lui, poi dopo, perché sono lunghi, sentiamo altri che, perché ho detto che o le fanno nuove oppure mettono mano a quelle che abbiamo già in Italia.
1: Sì.
0: E gli si sono scatenati perché non è così, ma li sentiamo dopo, prima lui.
4: Ma io sono convinto che quando ci sono i soldi presto fanno a costruire. Lavorano H24, secondo me ce la fanno.
1: Beh, in altri paesi funziona così, tipo Giappone funziona così.
0: Siamo giapponesi noi?
1: No. Peter Pan!

0: ciao ragazzi, scusate, faranno molto semplicemente come la Tutti di Messina, incassano i soldi e poi forse, e dico forse, faranno qualcosa.
1: Riferito alle centrali nucleari?
2: Sì, però sì. Non si è spiegato bene.
1: Non tantissimo.
2: Magari parlava d'altro.
1: Ma, amico 25enne che ti abbiamo sentito poco fa, lui è d'accordo con te e aggiunge.
3: Buonasera Selvaggi, d'accordissimo con un ragazzo 25enne, grandissimo, più piccolo di me ma molto sveglio. E io aggiungerei una cosa, allora, invece che la nostra carissima Premier si preoccupi tanto su cosa indossano i ragazzini a scuola e, o le ragazzine in questo caso, oppure quanto è scura la classe, quanto è chiara, che pensi un attimo a come scaldare queste classi quest'anno, quest'inverno, perché il freddo si sta avvicinando ragazzi, il pellet in giro è a 7,50 euro ben che ti vada. Gasolio, lasciamo perdere, il gas, lasciamo perdere. Io voglio proprio vedere come le scaldano ste aule. Però, come ha giustamente detto il ragazzo, per mandare i soldi su in Ucraina a bombardare altri bambini, ma quelli ci sono, cazzo.
2: Io credo che quest'inverno, per come si metterà, in casa impareremo tutti quanti,
1: come una volta,
2: a stare ben vestiti.
1: Mio nonno, quando faceva freddo si copriva, quando faceva caldo si svestiva.
2: Oh, un bel maglioncione, sì. In pile.
1: Anche due.
2: Oh, calzino, ma quello sì. Termico e ma via. Sì.

0: torna all'argomento centrare il nucleare.
1: Come funziona?
2: Ciao selvaggi, no Pedro, guarda, le tre siti nucleari che esistono in Italia, quindi le cosiddette centrali nucleari, è da considerarli non esistenti.
0: Vedi.
2: Sono in dismissione, mezzi già smantellati, non esiste che possano essere riaccesi. Poi no. Conta che sono di prima e di seconda generazione, quindi roba assolutamente inefficiente.
1: Euro 3, euro 4.
2: Se si costruiranno, si costruiranno qualcosa di nuovo.
0: Ho capito, ma se ci vogliono 15 anni, nel resto del mondo, in Italia saranno 30.
1: Vabbè, ma.
0: E poi quello è il 2034, siamo nel 2026. Come facciamo a costruire centrali nucleari?
1: Ma se hanno fatto per i mondiali lo stadio in un anno.
0: Ma se a San Martino di Lupari, che è un paese vicino a casa mia, la pioggia ha buttato giù un pezzo di ponte, ci hanno messo 2 anni e mezzo. Ma un pezzo, una cazzata, è stato un po' di terra per strada, ci hanno messo 2 anni e mezzo.
3: Beh, perché lì

0: ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
1: nostalgia, la notte vola, è una rapina col cuore in gola.
2: Radio Peter Pan.
3: Non c'è altra scelta.

0: Martino di Sfogatorio Selvaggi, se volete co-condurlo o sfogarvi insieme a noi, 393-7366-240. E lo riprendiamo, e prima di tornare agli argomenti che stavamo trattando, lui ha una domanda importante da fare.
1: Da porci.
0: Oddio, pochetti. Sì, va bene.
2: Sera Selvaggi, ma qualcuno mi può aggiornare un attimo su quant'è il prezzo della benzina a Villac, per piacere? Che valuto se fare l'investimento. Grazie.
0: Cioè, dipende, se non gli costa troppissimo, magari va a Villac, allora, e fa la benzina.
1: Sì, no, no, credo che convenga più andare in Slovenia là vicino.
0: Tu dici?
1: Sì, vai in Slovenia, fai il pieno, poi vai a Villac.
0: Ah, ok.
1: Però anche la Slovenia credo abbia qualche clubino giusto.
0: Beh, sicuro,
1: sì,
0: se io non li conosco, sì, ma sicuramente sì.
1: Ma vai in Slovenia.
0: Va bene.
1: Conviene per entrambe le cose.
0: Per quello che diceva che i problemi non sono i soldi dei politici, lui non è d'accordo.
3: Da Selvaggi, il problema non è quanti politici, a parte non sono 635, sono 960. Poi non è quanto prendono gli stipendi, cosa fanno dei nostri soldi, dei nostri soldi che prendono dalla busta paga. È aumentato anche il ticket. Coglione quello che ha detto prima. Che se vogliono dei politici, sono loro che amministrano i nostri soldi. Provolone.
0: Lolo.
1: Si offendono tra di loro i nostri selvaggi ascoltatori.
0: E parlando delle nostre povere scuole messe male.
4: No, no, non si fa niente di quei quattro soldi che risparmiano selvaggi, no, no. Sai, carta igienica e fogli A4 che puoi comprare per le scuole, sapone, che te lo devi mandarli tu perché non hanno un cacchio di quadrato di carta igienica, dai mo. Ma dai, dai, dai, che discorsi.
5: Il

0: selvaggi. Se l'Europa, il pianeta, l'Occidente, cosa volete, e quindi anche l'Italia è messa male, c'è sempre un colpevole. Lui ci dice chi è, però ci lascia anche con dell'ottimismo.
1: Ciao ragazzi, la situazione in cui siamo è tutta colpa dell'imbarazzante cretino egoista e folle Trump.
0: Vedi?
1: Sempre non appena
2: sempre colpa sua.
1: Si trova d'accordo con l'Iran per smettere sta cazzo di guerra di merda che nessuno vuole, a parte gli interessi privati del biondo americano
0: arancione,
1: tutti gli indici crolleranno. Basterà veramente una settimana per tornare a pagare il gas, quello che è umanamente accettabile.
0: Siamo sicuri? Quindi, basta che va avanti. Siamo sicuri che sarà così?
2: Non è?
0: No, non lo so, che ti devo dire?
2: Io non sono sicuro.
3: Radio Peter Pan e Next Event.
2: Venerdì, domani sera, 25 settembre, Peter Pan alla Frasca 2000, alla Frasca di Ponzano Veneto, osteria La Frasca, dove ferma appunto Frasca 2000. Ci sarò io a far la più bella musica degli anni 2000, già l'aperitivo dalle 19, poi dalle 21, 22, insomma facciamo la parte seria della musica degli anni 2000, osteria La Frasca, Ponzano Veneto, Treviso. Poi sempre domani sera, Peter Pan 90 210, alla festa De Apoenta, a Castelminio di Resana, provincia di Treviso, con il DJ Max e Lady ed il performer Rocky. Domenica 27 settembre saremo con il Peter Pan XXL, una bella festa molto grande all'antica fiera del Tresto, ospedaletto Euganeo, provincia di Padova. Ci sarò io insieme a Salvo Gagliano, Emma Rossato e sempre lui in mezzo ai coglioni, il performer Rocky Festaiolo. Perché me lo mettono sempre in mezzo questo qui? Vabbè, 393-7366-240 per prenotare il vostro posto agli eventi di Radio Peter Pan.
3: Peter Pan

0: in Italia le fanno anche troppo in fretta quando vogliono. Guardate il ponte Morandi, crollato, mi spiace, e dopo poco l'hanno tirato su. Il ponte sullo stretto di Messina sono 50 anni che vanno avanti.
1: Però lì, sì, vabbè, ok. Sì, se si vuole, per carità, dico di no, ma...
2: Ma sui tempi biblici...
1: Era necessario, era un ponte che già esisteva, beh, bisognava rimetterlo...
2: Sui tempi biblici dei nostri lavori qui in Italia, se trasferimo una capitale...
1: Ah sì?
2: Eh sì, perché anche lì, ciao.
3: Pedro, c'hai ragione, qui a Roma se s'apre una buca, io guarda, volevo mettere un cartello qui dove stanno facendo i lavori vicino alla Tuscolana con scritto Mussolini in 7 mesi ha fatto Sabaudia da zero, voi in 2 anni non siete buoni neanche ed è chiude una buca. Ma il livello in Italia è questo, purtroppo la burocrazia ormai è quella che comanda. Ciao a tutti.
2: Lolo, salutaci a Capitale. E comunque avete rotto il cazzo questa storia che l'Italia, i soldi, l'Ucraina per le armi ci sono, non è così.
4: Ancora con la storia che l'Italia manda le armi in Ucraina, ma lo volete capire che l'Italia non ha mandato un cazzo agli ucraini, gli ha dato solo un contributo economico, le armi gliele ha date gli Stati Uniti, la Francia, la Germania, noi non gli abbiamo dato un cazzo. E chieda se non ci sono i soldi al loro amico Conte che ha speso 150 miliardi per il bonus 110, che sia gente si è rifatta il castello. A lui dovete chiedere dove sono venuti i soldi. Lolo.
2: Radio Peter Pan.

0: ultimo intervento, fallo fare a qualcuno.
1: Lo faccio io.
0: No, no, c'è, ce l'abbiamo.
1: Ce l'abbiamo?
0: Sì.
1: Chi è?
0: Insomma, l'hai sentito poco fa.
1: Ah, quello. Ah, no, no, ok, vai. Amici, siamo alla fine. Gli ultimi co-conduttori. E finiamo con gli ultimi tre. Lui.

0: tempo c'è sto problema qua.
1: Boh, io ci provo anche a stare dietro ai vostri discorsi, ma veramente, cioè.
0: Ma come?
1: No, no, non ce la si fa.
0: Ma come?
1: Boh.
0: Non siamo chiari?
2: Ma non parla di noi due, parla di quelli che i co-conduttori.
0: No, no, certo, ci mancherebbe. Ah, io domani non ci sono. Sono a Villac a fare benzina, a fare.
2: Ah, sì, costa poco?
0: Niente.
3: Al selvaggio che chiedeva della benzina, a Villac costa tra l'1,87 e l'1,89, mentre il petrol della Slovenia.
0: Come no?
3: Va a 1,75.
2: No. Germania costa come qui, dai.
0: In Germania,
2: no, in
0: Villa.
2: Austria, no, in Austria.
0: Ma io domani vado, poi ti dico uno, va bene?
2: Così.
0: Lascia così.
2: Forse anche di più di qua.
0: Ma amici, finiamo con un economista. Però l'orario è aperitivo, quindi anche gli economisti bevono.
2: Ah, ok.
0: Così. Però dice la sua, amici, ascoltiamolo.
4: Ciao Peter Paniani. Dato c'è coda
2: alla
4: qui.
2: Alla testa fuori dal finestrino per riprendersi.
4: Il Sicile dato verso Conigliano.
0: C'è coda.
2: Ma chiudi il finestrino.
4: Comunque, è colpa di Cosola, di testa e carota che
0: Trump,
4: si
0: sì.
4: Manovra tutti, c'è niente da fare qua.
0: Si fa fatica a capire quello che dici.
4: Compere.
0: Ascolta, un po' spiace.
4: Lo tiri giù di spese. Scusate, ho niente da fare. Dopo abbiamo quei quattro politici del cavolo là che sono seduti sulla carica che non fanno un cazzo.
0: Ma come non fanno un cazzo? Allora hai la fortuna di collaborare con un economista, lo tratti come l'ultimo degli scemi. Allora,
2: adesso facciamo l'imitazione sua, tu fai la sua voce che parla, dai.
5: Oh, ragazzi,
0: Abbiamo capito, dai, basta.
2: Come cacchio si fa a lasciare una
0: luce? È orario aperitivo, non rompe come da.
2: Ci sentiamo domani, vi lasciamo con la coppia dell'anno, Fede e Alice 2.
0: Addirittura. Esagerato.
2: Ormai manca poco la fine dell'anno.
0: Va bene,
2: diciamo che così.
0: Torniamo domani.

0: dritti al gin tonic. Ciao, buongiorno, io sono Fede. Tra poco partono le sveglie indesiderate.
1: Chi non si batte è troppo forte.
0: È l'ora di svegliarsi, le 6 in punto. Buongiorno.
2: Torna la sticker mania con Il segreto dell'amuleto luminoso. L'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Bo. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis. E per completare la raccolta più velocemente, puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da Despar, Eurospar e Interspar. Info e regolamento su despar.it.
3: Prof, come trasformare una nuova classe in un gruppo unito? Toglieteli dai banchi e metteteli in gioco. Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Un'uscita didattica per conoscersi, collaborare e fare squadra. Per info ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
4: Ansia da regali di Natale? Metti d'accordo tutti regalando i prodotti artigianali del salumificio Zare di Sauris. Per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca salumificio Zare.
5: A settembre con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
6: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar.
7: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
8: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
9: Prendi subito il tuo.
8: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
10: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 60%. Ma non solo cucine, camere, divani, materassi e tutto l'arredamento che cerchi, a prezzi irripetibili. Affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande vendita da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro.
11: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Acadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
12: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
13: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
14: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
15: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
16: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
17: In my mind. Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
9: all'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
18: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
19: CIF! Un solo spray!
9: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorso CIF.it.
20: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su Yomo.it.
21: Let's go! Da Meteo World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 5, tu a soli 499 euro. Approfittane in negozi e online. Meteo World.
22: Forever Fun, Forever Young.
23: Sveglia ragazzi! Sveglia. Dai, che vi aspettano la radio!
24: Dalle 6 alle 7. Sveglie indesiderate!
25: Un'ora in più!

puntata che si parte venerdì 25 settembre 2026. Ci sono le sveglie indesiderate, il programma che apre il palinsesto di Radio Peter Pan. 6-7, dai, oh, lo sentite il gin tonic sulla lingua che si sta preparando? E allora facciamo una bella cosa, ci svegliamo con calma insieme. Disco del 1997 che fa acqua tecnicamente da tutte le parti. Qui su Peter Pan c'è Barbie Girl.

Barbie Girl qui su Radio Peter Pan. Che bello iniziare questo quasi weekend con un disco del 1997 che ci porta diretti alla rassegna nottambula. Cosa? Non sai che cos'è la rassegna nottambula? Le tre notizie che trovo al mattino appena apro gli occhi che mi fanno dire ma quasi quasi me ne torno a dormire. Il pilota che ha disegnato la Monna Lisa nel cielo, un pilota dell'Arkansas Line, ha passato circa 3 ore in volo seguendo una rotta GPS studiata al millimetro per trasformare la traccia dell'aereo nella sagoma della Monna Lisa. Oltre 73.000 persone hanno seguito il percorso in tempo reale. Cioè, io non sono capace a fare le curve col monopattino, lui ti disegna le sculture con l'aereo, va

0: online come una specie di bad boy o di uno stridio da robot, ha fatto partire le teorie più fantasiose. Oddio, forse ci sono gli alieni. Noi ce l'abbiamo qui per voi, in anteprima il suono degli alieni di Milwaukee.
1: Pronto? Pronto?
2: Pronto?
1: Pronto? Niente, non risponde.
0: Non risponde. Niente, allora il nostro buon alieno Rocky ha lasciato tracce anche in America. L'ultima notizia: la pentola gigante di fagioli. In Turchia una gigantesca pentola di baked beans è finita nelle notizie di cronaca curiose per un tentativo di record mondiale. Una quantità di fagioli che proprio ti fanno dire... Oh, mamma mia, ho capito, i fagioli lasciano quell'effetto lì. Che bello, pensa che è bello trovarsi una quantità di fagioli da mangiare e poi di nuovo...
3: Attenzione!
0: Un disco nuovo molto figo, quello di Fastboy, che nel 2024 sono arrivati in Italia forti insieme a una collaborazione con Raff, si chiamava Wave, e adesso hanno tirato un nuovo disco molto figo che si chiama

0: vedo Elvis Crespo, La Graziosa, qui su Radio Peter Pan. È un venerdì che però non ci soddisfa, a quanto pare.
1: È venerdì, ma si può dire buongiorno un cazzo.
0: Certo.
1: Quanti come voi sono rimasti fregati dal cambio stagione?
0: Che figuraccia.
1: Già. Sono passati da maglietta a maniche corte a felpa e gilettino per andare al lavoro.
0: E non c'ha tutti i torti Simo, perché giustamente è finita l'estate ormai da 3 giorni, è iniziato l'autunno, sono ricominciate un po' le scuole. Questo è il mio pensiero intrusivo di stamattina. Ormai lo possiamo dire, siamo tornati alla routine al 100%, fatta eccezione di qualcuno che ancora magari si sta godendo le ferie, come il buon Andrea, che oggi mi ha detto: Fede, è il mio ultimo giorno di ferie. Ieri sono andato a fare una partita di padel al mattino e stavo con un signore nello spogliatoio, no? Raccontavamo, chiacchieravamo e raccontava un altro tizio che finalmente il figlio aveva ricominciato la scuola e lui finalmente c'aveva il tempo per starsene in santa pace a casa da solo prima di andare al lavoro la mattina. E poi sentivo che chiacchieravano raccontando particolari aneddoti. Ti ricordi quando andavamo a scuola noi, che casino che facevamo, mamma mia, io odiavo la matematica, non la capivo, un bordello. E quindi mi è venuto in mente questo pensiero qui, non so se te lo ricordi.
2: Ci sono 17 mucche.
0: Sì.
2: Muoiono tutte?
3: Okay. Ah, tutte.
2: Tranne 9.
3: Tutte.
2: Quante mucche rimangono? 8 o 9?
0: Quante?
2: Bravo. La prima hai detto?
3: Ho detto 8.
0: No!
3: Sagazze matematica.
0: Ragazzi, matematica, c'hai ragione. Matematica che era la materia forse più difficile, o almeno per alcuni, tipo per me. Quindi vorrei fare una bella cosa, dai, facciamo un ritorno al passato. Ti ricordi i tempi d'oro delle scuole? Pensa che c'è gente ancora che ancora si sogna l'esame di maturità. Quella materia o quell'argomento che nello specifico ti mandava il tilt al cervello. 393 73 66 240. Raccontami quella materia che proprio non ce la fa.

0: materia che dici proprio mamma mia, a me mi ha distrutto il cervello. E vorrei partire da questo super audio di Pierino che mi ha mandato un ascoltatore, che è più
1: meno meno più vengo meno,
0: certo,
1: per non venir più meno non me lo meno più o per lo meno meno meno di meno, meno.
0: Capito,
2: l'hai pure firmato.
0: Certo.
2: Torna subito al tuo posto.
0: Ah, che bello Pierino, fortissimo. Vabbè, sentiamo un po' voi, c'è tipo Simo che dice: Fede, la meccanica. Ma la meccanica applicata alla fisica, Simo, già mi son perso. Dice: quando era piena di formule, proprio non ci capivo nulla, andavo in tilt. Oppure c'è chi dice la matematica, quando però a un certo punto hanno tirato fuori le lettere, si vede che hai fatto probabilmente lo scientifico come Edo. Però questa è una cosa che soffrivo anch'io, io poi soffro con la logica, io quando devo fare i quiz non ci riesco, sta roba mi manda in tilt. E poi ti mettevi là tutto soddisfatto, no? Facevi l'equazione della vita, ci passavi 30 minuti, il risultato che ti dava era 24, andavi a leggere la risposta alla fine del libro e poi 6.900. Ma come cacchio è possibile? Com'è possibile? Che cosa sbaglio? Allora ricominciavo da capo fino all'infinito. Buongiorno Fede, io odiavo geometria italiano. Saluti da Max, dai che è venerdì. Ciao Max, buongiorno. Geometria complicata. L'italiano, mamma mia, di sti tempi ancora.

0: Non mi innamorerò, però dei miei regals, quello tutti i giorni. Ci sono le sveglie. Vorrei, siccome stiamo parlando della scuola, della materia che odiava di più, vorrei sentire il pensiero del compare, ma che ieri non so che fine ha fatto, si è preso un giorno di ferie senza giustificare.
1: Buongiorno, compare, ma!
0: Sì, ma stai calmo,
1: Ma come cazzo che manco un giorno parla due? Succede un casino qua. Non si capisce niente.
0: Niente.
1: Vabbè, comunque. Non era la materia a me più bella o più brutta, a me era proprio la scuola che non mi intonava, è diversa la cosa.
0: Ma lo sai, compare, che non ci avevamo tutti sti dubbi, che te con la scuola non ci andavi così tanto d'accordo, non ci intonavi tanto, compare, ma...
2: E gli indesiderati.
3: L'S Lunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4x1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
4: Let's go! Da MediaWorld solo dall'11 al 13 settembre con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
5: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, latte UHT Polenghi, un litro, 60 centesimi. Da 12 pezzi in su, 59 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene.
7: Io ascolto Peter Pan perché
8: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.

0: ecco la merenda.
1: Ma è il panino al prosciutto.
0: Mangia, che è quello veneto, buono e nutriente.
2: Semplice, gustoso. Il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta, ricco di proteine e grassi nobili, senza conservanti, nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
3: La rimpatriata delle superiori?
0: Ne riparliamo a settembre.
3: L'iscrizione in palestra?
0: Ne riparliamo a settembre.
3: Il controllo gomme?
0: Ne riparliamo a settembre!
4: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Peter Pan all'800-651-651.
2: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento. Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy. Prendi subito il tuo. Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
5: Speciale promo, anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro.
6: Parte la super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAIG 11,81. Rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
7: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar.
8: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
9: La mozzarella STG Latteria Soligo nasce da latte veneto e friulano raccolto ogni giorno. Maturazione lenta, profumo delicato e una consistenza tenera che racconta tutta la qualità della tradizione. Latteria Soligo, il gusto autentico della mozzarella STG.
10: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
11: Forever Fun, Forever Young.
12: Svegli indesiderati.
13: Radio Peter.

0: Lost. Sì, vabbè, abbiamo fatto 1600 scali, ci abbiamo messo una settimana, siamo stanchi, siamo arrivati, ma siamo arrivati in Messico.
1: Su Peter Pan Around the World, Around the World. Su Peter Pan c'è Around the World con Fede.
0: Là dall'An, no, no, niente dall'An. Ci piace fare questa cosa il venerdì, siccome sogniamo un weekend pieno di feste, pieno di viaggi mentali, perché spesso purtroppo ci tocca lavorare, quindi possiamo viaggiare soltanto con la mente. Allora ci penso io, il volo lo pago io, è low cost perché fa almeno 26.000 scali. E poi io, insomma, ti ci porta Fede, meglio di così. Tu non devi organizzare nulla, ti devi portare subito solo uno zainetto con un po' di vestiti e un paio di costumi e le ciabatte.

Posas, il giardino surrealista creato da Edward James, poeta britannico e grande appassionato di surrealismo. Nel mezzo della vegetazione tropicale compaiono scale che sembrano non portare da nessuna parte, porte isolate, archi, torri, colonne e strutture in cemento che sembrano delle

praticamente, per farvela in parole un po' più spicce, immaginate l'acqua più bella del mondo in mezzo alla giungla, con delle scale in legno che sembrano un po' retro, delle porte chiuse, cioè un po' come se fosse un gioco della PlayStation tipo Uncharted, che devi andare a scovare il tesoro. E mi piace molto perché ho visto alcune foto, potete andarle a vedere, Las Posas, e devo dire che un viaggio non credo tanto low cost, perché credo che comunque

0: Run, beh, mica male, eh? Un caffettino per iniziare, un caffè corretto. E voi siete team rum o team sambuca nel caffè? No, dai, a parte gli scherzi, è venerdì, siamo around the world e stiamo facendo un viaggio super low cost, perché tanto paga Fede. Ovviamente per risparmiare e portare tutti i ragazzi ha deciso di passare ovviamente con 6.000 scali. Siamo andati in Messico.
1: Io sono Pablo Emilio Escobar Gaviria de Torpeia Monaca e oggi te porto a fare un viaggio.
2: A Federico, il viaggio lo do io mentale. Basta che sali sulla mia giostra.
0: Stai mettendo mucha paura. Però vabbè, stiamo parlando di Messico, no? Siamo andati a vedere la cartolina. Abbiamo parlato della Las Pozas, un monumento artistico ormai nazionale, dove c'è quest'acqua bellissima. Senti che bella base che ci accompagna. Mi sta prendendo veramente. Adesso mi metto a vendere i pezzi in giro per la strada. No, scherzo. Un po' di curiosità però, tipo che a Oaxaca si mangiano gli insetti, i vermi del maguey, formiche, cicatanas e altri insetti che fanno parte della cucina tradizionale. Il governo dello stato documenta circa 26 varietà utilizzate in ricette, salse, tacos e snack. Non è una moda, ma è proprio una tradizione alimentare di origine preispanica. Bello. E poi, sempre a Oaxaca, quest'altra curiosità è molto figa, c'è la notte dei Ravanelli. Mettono tutti la foto di Fabrizio Ravanelli, il calciatore, ogni 23 dicembre. A Oaxaca gli artigiani trasformano enormi quantità di ravanelli in vere sculture. La tradizione nasce nel 1897, quindi c'ha qualche anno, e oggi comprende figure, scene, personaggi scolpiti nel tubero. In pratica una gara d'arte, invece di farlo però con la neve, quando fa il pupazzo di neve, lo fanno col ravanello, perché lì la neve è un po' difficile.
3: Radio Peter Pan. Non c'è posto migliore.

qui su Radio Peter Pan in questo venerdì Around the World. Però ho fatto una figuraccia. Ho detto che Pablo Escobar era messicano. Vabbè, ho sbagliato spacciatore. Allora, prima di salutarvi e di suonarvi l'ultimo disco, devo fare gli auguri a Tamara, che è la nostra signora delle pulizie storica qui di Radio Peter Pan, di tutto il gruppo radiofonico, che oggi mi ha offerto il caffè semplicemente perché compie 28 anni di matrimonio. Hai capito, Tamara? Magari te e tuo marito, visto che siete super fan di Radio Peter Pan, potreste passare stasera perché ci abbiamo un paio di eventi. Ti lascio pure la scelta, perché c'è la Frasca 2000 a Ponzano Veneto, Treviso, dalle 19 apre Giarno DJ e a seguire in console arriva il direttore Marco Baxo. Mentre c'è un altro figo evento, sempre targato Radio Peter Pan, il Peter Pan 90210, alla festa De Apoenta, Castelmigno di Resana, sempre Treviso, dalle 21 DJ Maxwell, Lady Ellen, Rocky e tutta l'animazione 90210. Ci sono tantissimi altri appuntamenti che come sempre puoi trovare sul sito peterpan.it alla sezione eventi.

0: di questa settimana. Lunedì non ci sarò, ci sarà il buon Rocky. Ho sentito la battuta di Andrea Nordio, Rocky Orzaiolo, bellissimo, complimenti. Grazie Andrea, vi lascio con Mezzo Remix, tra poco il The Remix Show. Nel frattempo tutto a posto, tutto chiaro?
1: A Fede non ci ho capito un cazzo.
0: Vabbè, ho capito, però allora lasciamo perdere, ci sentiamo dalle 13, nel frattempo abbiate fede, ciao.
2: Radio Peter Pan.
3: Sveglie indesiderate con Fede Peter Pan.
4: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
5: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
6: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
7: Prendi subito il tuo.
6: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
8: L'onda di energia anni 92.000 di Radio Peter Pan ancora a Castelminio di Resana. Stasera dalle 21:30 Peter Pan 9210 alla Festa di Apoenta. In console DJ Maxwell, Marco Baxo, l'energia esplosiva di Lady Ellen e la Peter Pan Dance Crew. Il viaggio tra le migliori hit anni 92.000 e l'animazione del Peter Pan 9210 sono pronti per te. Stasera Peter Pan 9210 Festa di Apoenta a Castelminio di Resana, Treviso.
9: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato e tu non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale e sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
10: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
11: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
12: Perché Nova del gusto.
13: Vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group, Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto, oltre a mobili, divani e materassi, solo per poche settimane.
14: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
15: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
16: Radio Peter Pan.
17: Giro se batte, è troppo forte.
18: Peter Pan O'Clock.
19: Le 7 da un minuto.
18: Peter Pan O'Clock.
20: Peter Pan Viabilità.
21: Buongiorno, in A4 il traffico intenso sta provocando rallentamenti fra Dalmine e Cavenago e code tra Monza e Viale Certosa in entrambi i casi verso Torino. In A9 c'è coda tra Como, Monte Olimpino e Chiasso per le operazioni di attraversamento della dogana svizzera. Il tempo di percorrenza stimato in questo momento è di mezz'ora circa. In A1 soliti rallentamenti e code tra Torre Nova e diramazione Roma Sud verso il grande raccordo anulare. In A13 per lavori in corso c'è coda tra Boara e Rovigo in direzione Bologna, mentre il casello di Occhiobello in entrata è chiuso il traffico fino alle 6 del prossimo 18 ottobre. Infine la A24, un chilometro di coda tra Tor Cervare e Fine Complanare per traffico congestionato. Siamo verso la tangenziale est, sempre sulla stessa corsia, 4 chilometri di coda tra la fine della Complanare e il bivio con la A24 tangenziale est. Non c'è altro, buon viaggio!
22: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi.
2: come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99€. Lidl, vale davvero.
7: Solo da 1€ con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1€.
22: Dettagli in negozio, tra l'età 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1€, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
23: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
24: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
25: CIF! Un solo spray!
26: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1.000€ in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
27: Che operatore hai per la luce?
28: Ottima.
27: E per il gas?
28: Ottima.
27: Internet?
28: Ottima.
27: Mobile?
28: Indovina?
27: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
28: Davvero!
29: Forever Fun, Forever Young.

0: La prima mattina spacca proprio. Dai ragazza, buon venerdì.
1: È un buon inizio, direi.
2: Attenzione, 3 mesi a Natale.
1: No vabbè, però questo non me l'aspettavo. Cioè, voglio cominciare con quello che mi ricorda di Natale.
3: Riga,
1: no, però,
3: Non ho bevuto il caffè perché devo andare a fare gli esami del sangue. Ho bisogno di un disco sveglia tipo proprio sbrem.
1: Allora, il disco sveglia che fa sbrem ce l'abbiamo. Abbiamo anche la sigla che fa sbrem.

0: insomma da un bel po' di tempo a questa parte con il The Remix Show, però con un remix solo. Lo facciamo con l'aggiunta come se ci fosse tipo il regista, capito?
1: Ciao, buongiorno!
0: In regia Federico Giovannetti, dagli studi di Roma!
1: Ciao.
0: Bello, bello! Allora, non c'è Edo e così sarà per oggi, lunedì, martedì e mercoledì, mi pare. Ti ricordi? Sarà così? E, però stavolta faccio tutto quanto io, ok? Stavolta niente Rocky, vengo io, anche perché in questo modo la proprio carta bianca per quanto riguarda i vari dischi sveglia e fuorigiri. Tipo quella che aveva chiesto prima un disco sveglia che faceva Sbrem. E se ti dicessi che ne abbiamo due dischi sveglia?
2: Disco sveglia! Disco sveglia! Disco sveglia! Disco sveglia!
3: Sveglia ragazzi!
0: Allora, il primo fa così.
3: Oggi tutti insieme cercheremo

0: miseria. Ho mosso la testa troppo velocemente, adesso mi giro un attimo. Fatto la cosa che si fa ai concerti metal, tipo che fai con la testa così su e giù, e adesso mi si muove tutto quanto. Vabbè, comunque sono riuscito ad ascoltare qualche audio.
1: Mamma mia, voglio sapere con che cacchio fai colazione la mattina.
0: Ma col disco sveglia di solito, sì. Oh. Ah, ok, roba di spessore, quindi. Bene. C'è qualcuno che fa anche
2: le luci.
0: Ok, infatti, qualche parola le chiedevo io. Vabbè, comunque, buongiorno, ragazzi, come va stamattina?
3: Dai.

0: moto, modellismo.
1: Bello.
0: Venite a trovarci, vi aspettiamo.
1: Va bene.
2: Ma raga, a Capodanno?
1: Allora, Capodanno adesso vediamo, prima c'è Halloween, quindi ragazzi, ad Halloween che fate? Vi siete già organizzati? O anche solo semplicemente, ma questo weekend,
3: Dai, che è venerdì!
1: Sì!
3: Dopo non c'è la scuola, evviva Scorreggio!
4: Attenzione,

0: che bella musica che stai mettendo stamattina. Non che di solito sia meno, però stamattina ci sta andando proprio bene. Infatti lui si era già preoccupato, cioè mi ha detto: guarda, smettila, per piacere.
1: Sì, Andrea, però basta, mi sta salendo la scimmia, minchia.
0: Adesso metteremo musica brutta, non so neanche che dirti.
2: Dai, che è venerdì!
1: Sì!
2: Giganastro!
0: Ma la vera domanda, ragazzi, è: vi siete attrezzati? Fede, ti sei attrezzato?
2: Sì!
0: Hai capito perché?
2: Certo!
0: Per cosa?
2: Per l'inverno.
0: No!
2: Rigido.
0: No! Perché ho visto girare tantissimo il post con le dichiarazioni di Salvini. Hai visto? Che ha detto vabbè, rassegniamoci, perché una roba in cui stavo sperando anch'io era che tipo adesso si abbassasse un po' il prezzo, che ne so, della benzina e cose così. Invece ha detto: no ragazzi, guardate che non si abbassa, attrezzatevi. Quindi che vuol dire? Cavallo?
2: Cavallo.
0: Andiamo a cavallo? C'è qualcuno di voi che ha il cavallo che può dire se effettivamente costa più o meno del girare in macchina adesso, cioè a settembre 2026? Perché se no non so come possiamo attrezzarci in qualche modo. Cioè, altra cosa invece importante, sempre fatto del giorno, è che già adesso al 25 di settembre c'è il sold out per l'eclissi che ci sarà il 2 agosto del 2027 a Lampedusa. Basta, non c'è più posto. Volevate andare a Lampedusa per vedere l'eclissi? È finita. Dopo il grande successo di quest'anno, dove io ho spinto in prima persona per l'eclissi che si vedeva al 92% in praticamente tutta Italia, quella di Lampedusa si vedrà tantissimo, insomma, mentre in tutto il resto d'Italia si vedrà molto meno, se non zero. Quella del 2027, del 2 agosto, è già stata scelta per tantissimi turisti, quindi non si va. C'era qualcuno che voleva andare a vederla? Non c'è più posto.

0: tutto esaurito per il 2 agosto 2027, quando ci sarà l'eclissi solare. E allora andiamo per step a leggere tutte le informazioni dell'eclissi, non mi interessa niente, ve lo dico lo stesso. Allora, alle 11.45 ci sarà copertura totale del sole, che durerà 1 minuto e 30, e sarà del 99,8%. Nel resto del paese la copertura sarà parziale, solo in alcune città siciliane riusciranno ad avere uno oscuramento superiore al 90%, quindi vuol dire che in buona parte d'Italia sotto il 90%, chissà qui, magari anche pochissimo. E questa è la notizia. Vostre reazioni?
1: Ciao ragazzi, cavoli, volevo proprio andare a Lampedusa, però sono tranquillo perché ho visto le previsioni e quel giorno pioverà. Mi dispiace.
0: Giusto.
1: Ci andrà.
0: Tra quasi un anno.
2: Buongiorno Andrea, ti confermo, anche in Egitto posti quasi esauriti per l'eclissi del 2027. Ho un mio cliente che vende telescopi e mi dice che ha già prenotato per andare a vedere, perché in Egitto sarà quasi massima per 6 minuti questa eclissi, quindi tutti in Egitto nel 2027.
0: Benissimo, direi. E invece, tornando a attrezziamoci, come ha detto Salvini, attrezziamoci perché il carburante non scenderà, quindi andiamo a cavallo, è fattibile?
3: Ciao Andrea, per il cavallo, se ce l'hai conviene, sì, ce l'hai, fino per mantenerlo ce l'hai, il posto ce l'hai, il cavallo anche. Devi solo attrezzarti per andare un po' in giro.
0: Bene, va bene.
3: Vuoi più tempo, ci vuole un po' di tempo per dove parcheggiarlo dopo.
0: Ma infatti come si parcheggia?
3: Per come raccogliere gli escrementi, che non basta il sacchettino del cane.
0: Vero, anche quello.
3: Però se non ce l'hai il cavallo, 3-4 mila euro minimo. Vabbè, per acquistarlo.
0: Meno di una
3: base,
0: macchina.
3: Base. 2-3 euro al giorno di fieno, ti serve il posto per metterlo.
0: Ah, okay. Il soggiorno.
3: Una valanga di robe. Intanto paghiamo la benzina, ti conviene, e dopo vediamo cosa fare, se stare a casa.
0: E allora, nel frattempo, tenetevi la macchina, va bene, ragazzi?

0: No ragazzi, io l'animale giusto per il trasporto, per il futuro trasporto, lo struzzo.
1: Sono disposto e disponibile a provarlo, se qualcuno ce n'ha uno da cavalcare.

0: Jackpot.
1: Multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
2: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
1: Fiorentini è così, una ne pensa e 100 kcal ne fa.
3: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini.
4: Let's go! The Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, Smart TV Samsung Crystal HD 50 pollici, tuo a 359 euro. Approfittane subito in negozi e online. Media World.
5: Due verticale, trekking sull'Etna.
6: Escursione.
5: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
6: Aperitivo.
5: E un inverno imperdibile?
6: Vacanza con Costa!
5: Vivi il tuo inverno con Costa! Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, mele golden a 89 centesimi al chilo. Da 3 kg in su, 79 centesimi al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene.
9: Io ascolto Peter Pan perché
10: Radio Peter Pan.
11: Non c'è altra scelta.
12: Run, il Festival delle Scienze dell'Università di Padova è tornato. Adesso tocca a te. Immagina, gioca, sperimenta. Scopri le meraviglie della scienza con ricercatrici e ricercatori. Dal 25 al 27 settembre a Padova e nelle sedi universitarie di Legnaro, Rovigo, Castelfranco Veneto, Conegliano e Chioggia. scienceforall.it.
13: L'onda di energia anni 92.000 di Radio Peter Pan ancora a Castelminio di Resana. Stasera, dalle 21.30, Peter Pan 9210 alla Festa di Apoenta. In console DJ Maxwell, Marco Baxo, l'energia esplosiva di Lady Ellen e la Peter Pan Dance Crew. Il viaggio tra le migliori hit anni 92.000 e l'animazione del Peter Pan 9210 sono pronti per te. Stasera Peter Pan 9210, Festa di Apoenta a Castelminio di Resana, Treviso.
14: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
15: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
16: Prendi subito il tuo.
15: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
17: Campanelli, le luci, gli addobbi e i regali.
18: Non farti prendere dall'ansia dei regali. Metti d'accordo tutti con cesti regalo personalizzati e pieni di prelibatezze artigianali di Sauris. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
19: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22 propone un evento speciale, i Gemelli di Guidonia Show. Ti aspettiamo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
20: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
21: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
22: Perché Nova, del gusto è la prova.
23: Speciale promo anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Con garanzia ufficiale certificata Stosa. Solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro. Stosacucine.store.
24: Peter Pan XXL. All'antica fiera del Tresto c'è Radio Peter Pan.
25: Domenica 27 settembre, dalle 18 aperitivo con Ricky Ghidoni e dalle 21 Peter Pan XXL.
24: Perché per un grande evento ci vuole un grande format.
25: In console Marco Baxo, Emma Rossato, Salvo Gagliano e tutta l'animazione capitanata da Rocky.
24: Domenica 27 settembre, Peter Pan XXL. Antica fiera del Tresto, Ospedaletto Uganeo, Padova.
0: la strada che percorri è sicura. A volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Peter Pan.
1: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
2: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
3: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
11: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: Allora, dai, che abbiamo un po' di cose da dire adesso, anche perché appunto comincia il fine settimana. Adesso non è che voglio parlare degli eventi di Radio Peter Pan, poi ve li ricordo con calma durante la puntata. Se volete qualche anticipazione, peterpan.it, sezione eventi, oppure scaricate l'app di Radio Peter Pan. Questa sera c'è la partita del Benetton, la prima che faccio in casa per quanto riguarda questa stagione di URC. C'è un po' d'ansia. C'è qualcuno che viene allo stadio Monigo? Visto che abbiamo anche regalato i biglietti nei giorni scorsi. Comunque, se vi va, questa sera contro i Dragons ci sarò io a fare lo speaker, e dai che poi facciamo il terzo tempo assieme, perché no. Altra cosa, domani ci sarà anche la partita del Venezia, però un'amichevole contro il Rapid, quindi atmosfera un po' più sciolta. Domani c'è il grande, anzi, c'è qualcuno di voi che già ieri è andato al cinema a rivedere Endgame con le scene extra, con quelli che dovevano essere 7 minuti in più esclusivi, che poi sono diventati 4, che poi è diventato 1 minuto e mezzo in più, mi sa che alla fine era 1 minuto e 23, una roba del genere. E poi volevo salutare e ringraziarvi anche perché ne avevo parlato nei giorni scorsi, poi avevo ricondiviso anche un po' nelle mie stories di Instagram la battaglia per l'episodio più bello con gli amici di Radio Blò, e l'avevo ricondivisa nelle storie, appunto avete votato, e quindi bravi ragazzi, io condivido con voi la vittoria dell'episodio più apprezzato. Vabbè, dai, la spiego meglio. Qualche tempo fa ero andato ospite dagli amici di Radio Blò a, diciamo, in questo podcast in cui abbiamo parlato del più del meno, una puntata noiosissima secondo me, perché era una puntata in cui mi chiedevano tipo ma la tua passione, cioè, secondo me è puntata noiosissima, lunghissima, e comunque è stata apprezzata, e grazie per aver votato. Insomma, magari passiamo di nuovo a trovare gli amici di Radio Blò. Detto ciò, guardate che ore sono, vi ricordate che giorno della settimana è, vero? È il giorno in cui voi diventate i vocalist.
1: Allarma!
2: La scoteca!
3: Il venerdì su Peter Pan c'è la scoteca con Matteo Monti.

0: Sorella Gloria, qui da scambiare.
1: La sorella cattiva.

0: degli altri.
1: Grazie a venerdì. Sì, dopo non c'è la scuola e viva Correggio.
2: I'm like some kind of

0: chi è? Matteo Monti! Buon lavoro a tutti! Ciao!
1: Ciao ragazza!
2: È devastante! La scoteca di Matteo Monti!
1: Occhio!
3: Monti, Monti, Monti, Monti, Monti, è un cognome o un verbo, basta che si monti.
4: Leone!
5: Oh, arriva
6: su le mani,
5: mani sulle mani per Matteo Monti.
7: Perché venerdì e si risparmia, perché non si va più a benzina, ma si va a

0: dai che venerdì e oggi si va a prendere l'abito perché domani mi sposo! Vai Barbie! In sottofondo la scotechina!
1: Ai che venerdì! Oggi mi devono raccogliere quel cucchiaino!
2: Ciao! Sono Gianni Corrido!
0: Ciao Gianni!
3: Dai adulti! Non fate come me!
0: Non bambini, non fate come me, ma adulti non fate come me, bellissimo! Ma che bravo che questo Matteo Monti! Era!

0: la scoteca.
1: Il venerdì su Peter Pan c'è la scoteca con Matteo Monti, solo nel The Remix Show.
2: Mamma mia, che fatica ogni volta che c'è la scoteca, guarda, cioè, davvero difficile starvi dietro, ragazzi. Quante persone non hanno neanche visto la spunta blu nel messaggio che hanno mandato, perché poi con la scoteca proprio c'è un invito collettivo. Pensa, persone che non siamo riusciti a mettere in onda, c'erano anche loro. Sì, c'erano anche loro.
3: Buongiorno, scoteca maneta.
2: C'erano loro e c'era anche lui.
3: Allarma! Allarma!
2: Cari, tutti e due, piccerini.
3: Ciao da Massimo!
2: Prende fiato?
3: Ciao, Mattia!
2: Ciao, ragazzi, siete sempre i numeri uno. Però, adesso basta, effettivamente. Basta fare i stupidi, che c'è la chicca del maestro Miyagi.
4: Non dimenticare, è molto importante. Tutto nella vita ha un suo equilibrio.
5: Buongiorno, mezzo remix.
2: Buongiorno,
5: buon venerdì a tutti. Un venerdì freschetto. Buongiorno, Andrea San.
2: Buongiorno.
5: È arrivato il frescolino. Mi sa che nel tragitto lavorativo in bicicletta, ormai il pantalone corto si deve abbandonare. Mamma mia, questa mattina sembra che ci sia qualcuno che dia sberle sulle gambe. Sì. Soprattutto, dai che è venerdì, perché domani non si lavora, scorreggio.
2: Bravo, maestro.
5: Oggi, venerdì, grande combo, scotechina e scotecona, in assenza del signor Boato. Ci possiamo divertire, Andrea San. Sì. E nell'augurarvi un felice inizio weekend, magari un po' più soleggiato. Maestro Miyagi vi ricorda che non dovete mai ricambiare con la stessa moneta, nemmeno quando dovreste, perché la differenza di valore si deve vedere.
6: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me. Back to me. You play back to me.

0: loro sono rimasti fuori, sentimi. Dai che venerdì, credo di aver capito. Per una volta credo di aver capito.
1: Mio papà pompa nelle casse.
0: Grande tuo babbo.
1: Sta andando a scuola da Maserata.
0: Ok.
1: Ciao da Marco.
0: Ciao Marco. Ciao anche a Matteo, il babbo. Va bene, ragazzi. Prima ora andata, adesso pubblicità e poi parliamo con calma. Sì, sì, ma parliamo con voi, quindi rimanete qua sempre. Telefono alla mano. Sempre e comunque.

0: Sport.
1: Per Spar torna la sticker mania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Bo. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis, e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da The Spar, Eurospar e Interspar. Info e regolamento su thespar.it.
2: Così fai scappare i pesci. Non faccio rumore, sto solo sfogliando la pesca mosca e spinning.
3: Nell'adrenalina dell'attesa, la pesca mosca e spinning è la rivista per chi vuole di più. Consigli su tecnica, attrezzature, itinerari esclusivi, dalle acque di montagna al grande mare, con i migliori esperti del settore. La pesca mosca e spinning, passione, tenacia, sfida, la trovi in edicola.
4: Sediaredo.com, da 25 anni le migliori idee per la tua casa.
5: Certo, ma Sedia Arreda adesso è anche a Manzano. Nuovo design store in via Cividale 24, aperto dal lunedì al sabato con orario continuato.
6: Scopri One Sweep 90 di InOnce, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. One Sweep 90. L'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. iOnce è un brand del gruppo Eureka S.p.A.
7: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
8: Mozzarella STG Latteria Soligo. Latte raccolto ogni giorno, lavorazione lenta. Il gusto fresco e autentico della mozzarella STG di Latteria Soligo.
9: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
10: Cosa?
11: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
12: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
11: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè e solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
13: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
14: Peter Pan a manetta. Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina. Peter Pan a manetta.
15: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
16: Mobili Caramella a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
17: Non si batte, è troppo forte.
18: Peter Pan O'Clock.
19: Le 8 da 4 minuti.
18: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
20: Breaking news.
21: Buongiorno da Esther Roletto. Via libera del Consiglio dei Ministri al decreto scuola. Limite del 30% di studenti in aula che non conoscono l'italiano. Corsi obbligatori di lingua gratuiti per i genitori. Stop all'uso del burka e del niqab. Chi trasgredisce multe sino a 1000 euro. Evitiamo le classi ghetto, spiega la Premier Meloni. La visita di Xi Jinping negli Stati Uniti. Pechino e Washington devono collaborare e coesistere pacificamente, ha dichiarato il presidente cinese, avvertendo però Trump su Taiwan, si opponga all'indipendenza. Sintonia tra i due paesi sull'intelligenza artificiale, annunciato un nuovo accordo sul commercio. Calcio stasera all'Olimpico di Roma, Italia-Belgio, il primo dei quattro impegni azzurri Nations League. Il CT Mancini vuole riconquistare i tifosi. Dobbiamo giocare bene e fare risultato. Questa è la sola medicina per portare la gente con noi. Queste le breaking news di TGcom 24.
22: Le nostre scelte dicono molto di noi.
0: nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
10: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
20: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
22: Sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre ace lavatrice, confezione da 3 flaconi a 7,99€. Da due pezzi in su 6,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi negli ipermarket aderenti.
23: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
24: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
25: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
26: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
27: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi è a metà prezzo. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
28: Forever Fun, Forever Young.

0: Back. Mentre quello originale è tutta strumentale, bellissima. Buongiorno ragazzi, come va? Allora, piccoli avanzi dalla prima ora, ma neanche avanzi, perché in realtà questi sono arrivati poco fa, però non c'entrano con quello di cui parleremo. C'era chi diceva: fai gli auguri a mia figlia Elena che oggi compie 21 anni, grazie, ciao da Roberto. Va bene, quindi buon compleanno alla Elena che compie 21 anni. Poi volevo salutare anche loro.
1: Ciao Radio Peter Pan, sono Diego e sono con mio padre. Sto andando a togliermi il gesso e come se non bastasse, niente scuola!
0: Io ho un ricordo di quella volta che mi hanno tolto, non ho mai avuto il gesso, ho sempre avuto al limite la stecca. Si usa ancora? La stecca, sì. Cioè quando non hai proprio una frattura che, per cui, cioè ingombrante, ecco, la stecca la metti magari su un dito, due dita, cose così. Mi ricordo che una volta me l'hanno tolta, ho visto com'era preso il dito sotto, cioè tipo che era tutto magrolino, così, tutto, e sono svenuto. Ho questo ricordo di quella vita. Ma non andrà così a te, caro radioascoltatore.

0: per pochi minuti, ovviamente non parliamo mai per troppo tempo di una cosa, volevo lanciare un'allarma per tutti quelli che,
1: esatto,
0: per tutti quelli che sono frequentatori dei vari bar sport, inteso come quel tipo di bar lì, perché sapete che il bar sport ha certe caratteristiche estetiche, certi certi profumi, odori, dipende, perché potrebbe essere messo a rischio. Però intanto, allora, facciamo così: prima di cominciare con questa notizia, lancio la base per il domandone, ovvero: nella vostra città, nel vostro paese, c'è un bar sport? E se non c'è quel bar che si chiama proprio bar sport, c'è un bar che è l'equivalente del bar sport? E poi, vabbè, se vi va, descrivetecelo anche, parlatecene, diteci perché lo conoscete, perché lo frequentate, perché non lo frequentate o cose così. 393-7366-240.
2: Attenzione,

0: è il nuovo dei Clean Bandit, molto bello. Buongiorno di nuovo a tutti i ragazzi che stanno ascoltando il The Remix Show, anche con un remix solo. Allora, ho lanciato il domandone che era legato ai bar sport del vostro paese, cioè ce ne sono? Se sì, perché io poi identifico bar sport come il bar, quello che se non si chiama per forza bar sport ti ricorda il bar sport, cioè ci sono quelle versioni lì.
1: Il tipico bar sport, verissimo, ma anche il bar centrale.
0: Ecco, per esempio, sì.
1: Il bar numero uno che ci sono, e noi li abbiamo entrambi. Ciao, sì. Belli.
0: C'è anche il bar centrale, effettivamente, che è l'equivalente, se vogliamo. Però di solito il bar centrale è perché è centrale, cioè in centro in piazza, nella piazza principale, cose così. Il bar sport può essere anche un po' più defilato. E sai che è quello che avevo pensato l'altro giorno quando stavo facendo una camminata per il mio paese con i cani, stavo facendo un giretto e a un certo punto sono passato di fronte a un bar che si chiama proprio Bar Sport, e sai cosa ho pensato io? Ho detto, ma voi che sia un franchise, cioè possono usare tutti l'insegna Bar Sport, oppure è un nome così, cioè così usato che, cioè teoricamente uno non può mettere, capito? Non puoi avere lo stesso nome di un altro bar. Però boh, vabbè, questa era una domanda stupida che mi sono fatta. Ciao Andrea, Milano e provincia quasi tutti chiusi, mi sa. Adesso ci sono quelli dei cinesi. Vabbè, però è comunque bar sport, anche se congestione non per forza italiana, no? Vabbè, in ogni caso, perché stiamo parlando di questo? Perché sarebbero, cioè diciamo che di solito chi frequenta il bar sport o il bar centrale o quel tipo di bar lì, quello che ha quelle caratteristiche proprio, sai, che ti ricorda il tempo che non è passato, il bancone vecchio, le persone un po' di una certa età che stanno giocando a carte, che hanno il bicchiere di vino alle 9 di mattina, cose così. Quella cosa adesso potrebbe essere messa a rischio da

sottolineare queste caratteristiche, questi bar di una volta, eccetera. State attenti, prima che ve li rubino, andate a godervi per le ultime volte i bar sport. E continuo con il mio piccolo sondaggio, ovvero: ci sono ancora nel vostro paese o comunque nei dintorni, li frequentate? Se sì, come sono?

0: Cioè, poi sai qual è la caratteristica secondo me del bar sport? E ricordo che, ripeto, che non è che deve chiamarsi per forza bar sport, però è il concetto di bar sport, è quel posto, quel bar che non si è per forza rinnovato nel tempo, è rimasto un po' così, ma anche con la clientela. Cioè, quel tipo di bar mantiene la stessa clientela negli anni e poi ne aggiunge di nuova e poi c'è il ricambio, capito? Si va avanti così all'infinito, rimane così. La cosa particolare è, secondo me, è che poi se tu vai anche all'estero, perché io ho trovato questo post che diceva questo bar sport è un concetto italiano, richiama quel posto dove il paese parla di calcio, politica, vita quotidiana, si gioca a carte, si incontra sempre qualcuno che conosci. Sì, è vero, ma è vero anche che se vai all'estero ne trovi un sacco, secondo me, di bar sport, quindi non è per forza una cosa italiana, capito? Cioè trovi quel bar che è il tipico bar del paese, non per forza il più bello, ma il più accessibile, il più tranquillo, dove puoi andare vestito da lavoro e non c'è nessuno che ti giudica. È bello, secondo me è un concetto non molto brutto, anzi. Allora, sentiamo un po' di voci dei ragazzi.
1: Piazza principale.
2: Così. Beh, anche il bar da tettona.
0: No, allora, quello del bar con il nome particolare l'avevano già fatto. È un altro discorso, non ne stiamo parlando adesso.
1: Beh, pensa che il bar sport è quello della piazza. Il bar centrale è quello più defilato. Vai conto.
0: Suggerisco uno switch a quelli del tuo paese, così almeno il bar centrale sta in centro e il bar sport sta un po' più defilato. Qui da noi a Solignano c'è proprio il bar che si chiama Bar Sport ed è proprio come uno se lo immagina, sia nel bene che nel male. Ma io vorrei sapere cosa intendi per bene e male. Scusa.
3: Ciao splendore.
0: Ciao.
3: Anche a Modena abbiamo il nostro Bar Sport.
0: Bello.
3: E si parla di sport, ci certo. Sono i tifosi del Modena e abbiamo i tifosi del Napoli che vanno d'amore d'accordo. Ah. E ogni tanto si mangia, ci si ubriaca, si fa casino. E io non è il bar che frequento io ne frequento un altro, però ce l'abbiamo anche noi.
0: Comunque i tifosi del Modena devono essere molto simpatici perché vanno d'amore d'accordo con i tifosi del Napoli, in più sono anche gemellati con la tifoseria del Venezia. Cioè, già proprio io voglio essere amico

0: La premessa era: ne parliamo per un po', non per troppo tempo, perché non vogliamo mai fare un argomento che duri troppo tempo. Però le storie che state raccontando sono così belle che mi sa che dovremmo parlarne un po' di più. Cioè, le storie dei vostri bar sport, del vostro paese, sono meravigliose. Allora, intanto Andrea mi ha fatto notare un po' questa, come posso dire, questo paradosso dell'essere il bar sport, quindi tu immagini, che ne so, il bar degli sportivi, ok, dove il più in forma in quel momento ho in corpo due pacchetti di sigarette e non è proprio informissima. Sì, è vero, però vabbè, in realtà abbiamo detto, non è tanto il nome, è il concetto. Allora, c'è chi ci scrive, e lei è una content creator, credo, perché dice: allora, nel bar sport dove vivo io, quello del mio paese, non c'è niente di instagrammabile, cioè è tutta un contesto in cui da quando entri, se sei una bella ragazza, devi aver paura quando esci. Questo mi dispiace, è brutto, però vedrai che tu, tra adesso, quando cominceranno a uscire gli articoli e che arrivano due o tre content creator di là e due o tre di là, cominciano a essere posti che improvvisamente: oh, ma che bello, ma la storia dell'Italia, ma un tuffo negli anni 90.
1: Buongiorno Pete e Pan. In Toscana non esistono bar sport o bar normali o circoli arci, non esiste altro. Buona giornata.
0: Cioè, non esistono i bar praticamente lì.
2: Buongiorno Andrea. In quel di Onte di Piave, in provincia di Treviso, ce ne sono ben due. Una era proprio il vecchio bar sport, e che è rimasto così, con il cameriere che quando vai lì la sera ti dice buonasera tutta la sera, da anni. E ce n'è un'altra invece dove io sono rientrata l'estate scorsa e ho fatto letteralmente un tuffo negli anni 90.
0: Vedi, ma è bella anche quella. Io no, c'è un altro messaggio, non faccio in tempo. Vabbè, lo leggo tra poco. C'è un messaggio di un bar, secondo me, dove, una volta che vi descriverò cosa si fa all'interno di questo bar, vorrete sapere dov'è. Io non lo dico in diretta, ma in privato, nel caso, ve lo posso dire.

che siete proprio veramente incorreggibili. Cioè, ho detto, dai, c'è sto bar che adesso vi dirò cosa si fa in questo bar e tutti vorrete sapere qual è. E tutti avete pensato a una roba sessuale, ma siete veramente, guarda. Allora, la storia mi è stata raccontata da un ascoltatore, si chiama Daniele, che dice, allora, vi parlo di questo bar. È un mix tra un bar sport e un bar centrale. Ci sono ancora le persone di una certa età che giocano a carte con il classico gotto di vin, ma questo bar ha anche una certa particolarità. Hanno messo un bottiglione da circa 3 litri, ok? È lì, si vede, lo possono vedere tutti quanti. Ogni volta che a un certo punto svuotano, devono svuotare adesso al fondo di un superalcolico, di una bottiglia, quindi non dei bicchieri già bevuti, capito? È rimasto proprio il fondo di quello che non ce ne fanno niente, lo svuotano dentro il bottiglione da 3 litri. E quindi ci trovi dentro un po' di Aperol, un po' di Campari, un po' di Cynar e tanti altri. Mescolano il tutto, ma quel bottiglione mica poi lo buttano via. No! È lì per chi lo vuole assaggiare. E Daniele mi scrive: 3 bicchieri di quello e sei morto. Adesso io, tra l'altro, credo anche proprio fisicamente che possa uccidere, ma vorrei capire un attimo se è un'abitudine poi di tutti quanti, che tipo a fine serata, dai, facci un bicchierino del bottiglione e poi tutti quanti a far serata. Se vi va, in privato vi dico che bar è. The Remix Show.

0: Sport.
1: Ci cucina smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
2: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
1: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
3: Let's go! Da MediaWorld solo dall'11 al 13 settembre con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni in negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
4: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
5: Che operatore hai per la luce?
6: Ottima!
5: E per il gas?
6: Ottima!
5: Internet?
6: Ottima!
5: Mobile?
6: Indovina?
5: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
7: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Tutto è cominciato con un uomo, capace di costruire il proprio destino.
9: Io sono Iron Man.
8: Poi sono arrivati gli eroi, le battaglie, i sacrifici.
10: Questa è la battaglia della nostra vita e la vinceremo a qualunque costo.
11: Bravo a fare discorsi, vero?
8: Radio Peter Pan presenta Cinedisco Speciale, la saga dell'infinito.
10: 6 gemme, 3 squadre, una possibilità.
8: Un'unica grande storia. Road to Avengers, Doomsday
12: e Hulk. Ah.
8: Spacca. Ogni sabato alle 21 su Radio Peter Pan a tempo di DJ Maxwell.
13: Aziendale, tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
14: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
15: Magari non l'avevi pianificato,
16: ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
17: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
18: Prendi subito il tuo.
17: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
19: L'onda di energia anni 92.000 di Radio Peter Pan. Ancora a Castelminio di Resana. Stasera dalle 21.30 Peter Pan 9210 alla Festa di Apoenta. In console DJ Maxwell, Marco Baxo, l'energia esplosiva di Lady Ellen e la Peter Pan Dance Crew. Il viaggio tra le migliori hit anni 92.000 e l'animazione del Peter Pan 9210 sono pronti per te. Stasera Peter Pan 9210 Festa di Apoenta a Castelminio di Resana, Treviso.
20: Hit Universe of Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, celebra un anniversario importante. 33 anni di emozioni e divertimento. Per festeggiare, sabato 3 ottobre alle 22, ti aspetta una serata davvero speciale con i gemelli di Guidonia Show. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Vieni e punta sul gusto e sul divertimento. Scopri di più su perla-novagorica.com.
21: Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle Grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Per info, ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
0: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
6: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
0: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
9: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
12: Parte la super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAI 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel corsa da 13.450 euro.
18: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar.
22: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo, oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.

Pan su Radio Peter Pan, adesso invece speciale moda. Anche lo speciale moda, effettivamente, vabbè, scusa, un po' si sposa con quello che sta succedendo in questi giorni, visto che c'è in corso, poi tra l'altro pensa che contrapposizione, abbiamo parlato del bar sport, che penso sia la cosa meno che segue meno la moda dell'universo. Adesso parliamo di Milano Fashion Week, cominciata il 22 settembre, andrà avanti fino a lunedì 28 settembre, e il 22 di settembre c'è stato un lancio. Aspetta che vado per step. Abbiamo parlato a inizio della puntata di Benetton Rugby, perché questa sera c'è la partita, quindi salutiamo gli amici del Benetton, salutiamo gli amici del Venezia, visto che domani c'è anche la partita del Venezia. Abbiamo salutato gli ultras del Modena, ok? E adesso ci spostiamo per salutare gli amici dell'Udinese, che hanno lanciato la terza maglia di questo campionato, e a presentarla, anzi a presenziare, diciamo, c'era Samira Lui, che lei è originaria di San Daniele del Friuli, ha partecipato a questa presentazione che si è svolta appunto il 22 settembre a Milano, e mi ha fatto sorridere perché secondo me l'Udinese, per quanto sia in questo momento proprio a metà classifica, giusto, cari amici tifosi che urlate forte fuorce Udin, ecco, metà classifica, quindi non proprio magari entusiasmante al massimo, ma sta vivendo un bel periodo, perché c'ha un admin per quanto riguarda TikTok che secondo me è bravissimo. Oddio, adesso mi sfugge il nome, però magari pure ci ascolta, perché so che comunque è amico di amici. Lui è bravissimo e quindi sui social sta vivendo un bellissimo momento. Ha un giocatore che si chiama Okoye, che è stato definito il calciatore più bello d'Italia, e quindi anche per questo motivo periodo molto interessante. Ho visto qualcosa con Belen Rodriguez, cose così. Vabbè, però lui è effettivamente bellissimo, è altissimo, muscoloso, vabbè. A parte questo, oltre a questo, Samira Lui, che va a presenziare

0: ascoltando Radio Peter Pan nel The Remix Show con solo un remix, cioè Andrea Nordio, si parla di moda. Questa è la base degli speciali, degli approfondimenti. Allora, cosa ne pensate della moda in generale? Cioè, vi fa piacere quando ci sono, non so, la Milano Fashion Week? Vi interessa?
1: Andate a fare in culo voi la moda. Guarda, porca di quella puttana.
0: Stai calmo.
1: Traffico a Milano, un traffico della Madonna,
0: stai
1: guarda.
0: Calmo, stai calmo.
1: 2 ore ieri per tornare a casa, voi la Fashion Week. E non bestemmio,
0: no,
1: perché non è il programma giusto per bestemmiare.
0: Trattieniti, grazie.
1: Lolo.
0: Lolo, sei sfogato. Allora, intanto Udine è molto in hype per la questione lancio della terza maglia, comunque maglie di quest'anno molto belle anche per l'Udinese, e l'acquisto di Alaba. Cioè, vabbè, lo so che per voi che magari non masticate il calcio, sto dicendo parole a caso, però Alaba, giocatore tra i più forti del mondo, che va a giocare all'Udinese, quindi sì, magari adesso è nel periodo un po' la parabola, sai, che sta scendendo, non è più al top della forma, ma è comunque un grande giocatore. Precisazioni su Okoye, giusto?
2: Samira, non è di
0: Samira, ok, Samira, lui vuole precisare di dov'è?
2: Samira non è di San Daniele, di Coloredo di Montalbano.
0: Vabbè, stai calmo, però insomma non serve.
2: Okoye sta con Cardi B, non con Belen.
0: Allora, io non ho detto che stanno assieme, ho detto che li hanno avvistati. Se cerchi un po', sì, è vero, comunque sta teoricamente sta con Cardi B, però ho visto anche che nelle interviste lui dice vabbè, questa è la mia vita privata, non voglio che se ne parli. Vabbè, quindi non parliamo né più, parliamo di un'altra cosa riguardante la moda, e con questa potete effettivamente bestemmiare. Non mandateci magari gli audio in cui lo fate, perché la moda 2026 per quanto riguarda l'autunno sarà calzini e sandali. Bello! Cambio la base allora per questa notizia, scusa? Esatto, perché Vogue ha inserito questa combinazione tra le tendenze dello styling autunnale. Tra gli esempi c'è anche Polo Ralph Lauren con calzini e sandali neri. Quindi, vedi, tanto a parlare male dei tedeschi, e quest'autunno invece tutti quanti col calzino, col sandalo bianco.

0: ragazzi, vi avevo detto ok, bestemmiate, però non nei messaggi audio, cioè adesso. Ah, è la canzone che continua, ok, scusa. Vi avevo detto sì, bestemmiate, ma non nei messaggi audio, perché ho capito che il ritorno del calzino col sandalo vi sta triggerando parecchio. Però, insomma, volevo poter mettere in onda anche qualche vostra voce. Tipo
1: Nordio! Calzini e Birkenstock, sì. Qui da noi è una vita che ci sono. Saranno già 3, 4, 5 anni che le mettiamo.
0: Ma non per moda.
1: Con le Birkenstock aperte, le Birkenstock chiuse, calzino sì. Di spugna e via.
0: Ma magari
1: dai, ma che bocche,
0: dai. Ma magari voi lo usavate non per moda, cioè insomma usavate perché vi faceva piacere. Adesso invece è il trend autunnale, capito? Ma sì, ma ci sono cose che tanti fanno per una vita senza seguire nessuna moda e poi improvvisamente per un anno quella cosa lì va pure di moda, capito?
2: Col? Hai detto col?
0: Col sandalo.
2: Col sandalo.
0: Ciao ragaz, per me che di lavoro devo girare tutto il giorno per Milano, la settimana della moda è un incubo. Pensa, 8 ore nel traffico continuamente, non deve essere bello. E infatti facciamo compagnia a un po' di gente che ci sta ascoltando proprio imbottigliato nel traffico per la Milano Fashion Week. Un saluto anche a lui che dice: allora, una soluzione ce l'ho. Meteorite, ora, subito, prima che si vedano ste cose in giro. Adesso, per piacere, meteorite, colpiscimi, grazie. Esagerato per dei calzini col sandalo.

0: Scusa, stavo cercando qualcosa per mettere in imbarazzo un ascoltatore che mi ha mandato un bel messaggio, però insomma, essendo un nostro, essendo un ragaz, deve anche accettare che poi arriva qualcosa che lo vuole mettere in imbarazzo. E ci scrive: sono in ascolto di Radio Peter Pan tutti i giorni dalle 7 alle 16:30. Mi fate sempre tanta compagnia quando sto lavorando. Oggi invece sto accompagnando mia mamma in ospedale, o meglio, l'ha accompagnata e la sta aspettando in macchina. Quindi in questo momento immagino lui sia al parcheggio dell'ospedale. Cosa posso mettere per farlo, per metterlo in imbarazzo? Cioè, cosa potrei? Perché stavo guardando tutti gli effetti, i vari tormentoni che abbiamo. Sono tutti belli, ma volevo qualcosa di un po' più imbarazzante. Che può essere? Vabbè, dai, ho capito. Ho trovato. Alza il volume, Nico. Alza il volume e.
1: Brutti e Scorese! Lo siamo di Pordenò! Lo siamo di Pordenò! Lo siamo di Pordenò! Brutti e Scorese! Lo siamo di Pordenò! Lo siamo di Pordenò!

0: Sport.
1: Oh, sulla torta a destra.
2: Cosa?
3: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
4: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
3: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
5: L'onda di energia anni 92.000 di Radio Peter Pan ancora a Castelminio di Resana. Stasera dalle 21.30 Peter Pan 9210 alla Festa di Apoenta. In console DJ Maxwell, Marco Baxo, l'energia esplosiva di Lady Ellen e la Peter Pan Dance Crew. Il viaggio tra le migliori hit anni 92.000 e l'animazione del Peter Pan 9210 sono pronti per te. Stasera Peter Pan 9210 Festa di Apoenta a Castelminio di Resana, Treviso.
6: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
7: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348-477-3001.
8: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, celebra un anniversario importante. 33 anni di emozioni e divertimento. Per festeggiare, sabato 3 ottobre alle 22 ti aspetta una serata davvero speciale con i gemelli di Guidonia Show. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Vieni e punta sul gusto e sul divertimento. Scopri di più su perla-novagorica.com.
9: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 60%. Ma non solo cucine, camere, divani, materassi e tutto l'arredamento che cerchi, a prezzi irripetibili. Affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande vendita da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro.
10: La Casatella Trevigiana DOP è l'unico formaggio freschissimo italiano a denominazione di origine protetta. Morbida, delicata e dal gusto fresco e leggermente acidulo, racconta l'autenticità della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
11: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
12: Giro se batte, è troppo forte.
13: Terpano Clock.
14: Le 9 da un minuto.
13: Terpano Clock. Terpano Clock ti è offerto da...
15: Ma che bel sorriso! Dove vai?
16: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese, con la mia carta fedeltà, trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
17: Nei supermercati Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%. Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita. Breaking
18: news. Buongiorno da Esther Ruletto. Disco verde del governo al decreto scuola. In classe tetto del 30% per gli alunni stranieri che non conoscono l'italiano. Corsi obbligatori gratuiti per i genitori per imparare la nostra lingua. Divieto di burka e niqab all'interno degli istituti. Sanzioni sino a 1000 euro per chi trasgredisce. Donald Trump e Xi Jinping alla cena di gala alla Casa Bianca ostentano amicizia. Fatta la storia, nuovo modello di convivenza, dichiarano. Sintonia dei due leader sull'intelligenza artificiale, ma alte del presidente cinese su Taiwan. Washington deve opporsi in modo esplicito all'indipendenza dell'isola. Calcio Nations League, stasera Italia-Belgio all'Olimpico di Roma. Un nuovo debutto per i CT Mancini, determinato a riconquistare i tifosi delusi. Dobbiamo giocare bene e fare risultato. Questa è la sola medicina. Queste le breaking news di TGcom 24.
19: Le nostre scelte dicono molto di noi, del
0: nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
19: Ora, grazie a DAB FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
20: Amata da notai, designer e artigiani.
21: Ci ha dimenticato i maniscalchi.
20: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
22: Ha dimenticato i discount.
20: Giusti discount.
22: Ormai non vale più.
20: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
23: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, smartphone Oppo Reno 16F con supervalutazione tuo a 499 euro. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
24: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
25: Che operatore hai per la luce?
24: Ottima!
25: E per il gas?
24: Ottima!
25: Internet?
24: Ottima!
25: Mobile?
24: Indovina?
25: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OptimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
24: Davvero!
26: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
19: Forever Fun, Forever Young, Radio Peter Pan.

avuto la fortuna di ascoltare questo programma dall'inizio, potete confermare che ogni canzone aveva il suo senso, vero? Vero o no, ragazzi? Comunque, dai. Comincia la terza ed ultima ora del The Remix Show.

Remix nella terza ora del The Remix Show. Il venerdì c'è quella rubrica lì. Io mantengo la promessa che ho fatto a Edo, che avrei continuato a fare l'Astro Sexo Parade, cioè che avrei continuato a dire quali erano i quattro segni che nel fine settimana avrebbero sicuramente avrebbero sicuramente, avete capito. Prima di dirvi però quali sono questi quattro segni, volevo capire quali sono le vostre sensazioni, quindi telefono alla mano, chat aperta con Radio Peter Pan, dite il vostro segno zodiacale e le sensazioni che avete, se vi è già successo qualcosa, se vi sembra che ci siano più possibilità, se i progetti del weekend portano tutti a pensare che questo fine settimana finalmente. 393 7366 240.

0: ragazzi, sono Stuvan e sono un ariete e dalle foto che mi ha mandato stamattina una mia amica che dovrei incontrare nel weekend, per me butta bene. Ciao, buona giornata.
1: Ma ti ha mandato quelle foto lì? Oppure ti ha mandato tipo delle foto in cui tu hai detto semplicemente ah, hai capito. Cioè dai, vabbè, scusa, sono curioso.
2: Ma io sono del segno dei gemelli, ma no, penso che anche questo fine settimana l'amore avrò molta sfortuna.
1: Tra poco lo saprai, anzi, adesso lo saprai, perché si comincia con i quattro segni che questo fine settimana. Non riesco a fischiare, non sono capace di fischiare. Questo fine settimana gli andrà bene e allora partiamo dal quarto posto.
3: Sagittario.
1: L'eros diventa più divertente quando c'è spazio per ridere, scherzare e non prendere ogni momento troppo sul serio. Quindi ridere, scherzare, non prendersi sul serio. Queste sono le parole chiave per quanto riguarda il Sagittario. Quarto posto. Terzo posto invece per
3: Capricorno.
1: Potresti sorprenderti a desiderare qualcuno in un momento in cui pensavi di non essere affatto dell'umore giusto. Quindi non farti fregare che se non hai l'umore giusto che dici vabbè no, tanto guarda, c'ho l'umore brutto e allora non succederà. E invece poi anche con l'umore brutto. Quindi terzo posto per Capricorno, secondo posto per
3: Cancro.
1: Quella. La chimica funziona meglio se smetti di confrontare il presente con esperienze del passato.
4: Vabbè, però scusa, ma non pensare a quando c'era quello. No, ma quello lì non conta più niente. Quello non conta più niente.
1: Adesso guarda, non confrontare, non fare i confronti. Al primo posto volete sapere chi c'è? E adesso ve lo diciamo. Intanto Sagittario, Capricorno, Cancro, che sono quarto posto, terzo e secondo. Voi che siete di quel segno potete dirci se effettivamente quella sensazione c'è per questo fine settimana.

0: Ragaz, c'è il nostro Sexo Parade su Radio Peter Pan all'interno del The Remix Show. Abbiamo dato i primi, anzi abbiamo dato quarto posto, terzo e secondo. Manca il primo, ma intanto sentiamo le reazioni e le sensazioni dei Ragaz. Ciao Antonella, io leone e lui cancro. Sensazione per questo weekend? Il vuoto cosmico. Malissimo Antonella, mi dispiace cavolo.
1: Buongiorno, io Capricorno terzo posto e lei Cancro secondo posto, e speriamo bene domani.
0: Come speriamo?
1: Che la vedo e promette bene, ma
0: però Davide,
1: cioè, vedremo domani se tu, sarà così.
0: Davide, forte di questa classifica che ti mette appunto, che vi mette al terzo e secondo posto, tu devi andare lì con le idee chiare, dici guarda l'astro Sexo Parade dice così, quindi smettiamola di guardarci per cercare di capire, no si fa appunto e basta.
2: Ciao Radio Peter, io sono Simo e sono del segno dell'acquario e sinceramente prendo come va perché dell'oroscopo dopo non ci capisco una mazza, l'unica cosa che so è quando arriva e mi do dentro e basta.
0: Quello è giusto, ma adesso scopriremo chi c'è.
3: Andrea, ti prego, i gemelli,
0: cioè chi vuole questo, chi vuole l'acquario, chi vuole i gemelli, e c'è chi dice Andrea oggi che non c'è Edo puoi mettere la Vergine in classifica, e non è che faccio io prendo quello che c'è. E quindi ricapitolando, quarto posto Sagittario, terzo posto Capricorno, secondo posto Cancro, al primo posto
4: Pesci.
0: Hai bisogno di sentirti libera di cambiare idea anche all'ultimo momento. Il desiderio non ama le regole troppo rigide, eh?
5: Ama qualcos'altro di troppo rigido.

0: guarda, sembra fatto apposta, ma arrivano proprio uno vicino all'altro i messaggi di Chiara che dice: eccomi qua, io sono Pesci, tutto vero, però ahimè sono single. Questo è il messaggio di Chiara, ma subito dopo, cioè tipo anzi contemporaneamente, è arrivato anche il messaggio di Mattia che dice: io sono Pesci ma sono single e ho delle brutte sensazioni per il fine settimana. Quindi se vi va, cari Chiara e Mattia, io vi metto anche in contatto, ma ci mancherebbe, lo faccio molto volentieri. Altri che dicevano: ciao Andrea, io Leone, lei Cancro, non credo visto il periodo buio. Questo lo sapete voi, però ripeto, una volta che c'è l'astro sexo parade in mano devi usarla, cioè non è che devi dire il periodo è questo e qui no, tu devi dire nonostante il periodo sia questo l'astro sexo parade dice così, quindi dobbiamo. C'è chi si lamenta, dice: cavolo, ma solo terzo posto Capricorno. Beh, solo terzo posto, medaglia di bronzo, podio comunque. Poi lui che dice: né io né Leone né Acquario. Cosa vuol dire né Leone né Acquario? Sì, che non sono in classifica, ma dice: nonostante questo, ieri sera gassa martello. Bene.
1: Hola, bene. Finalmente Pesci. Speriamo sia la volta buona, perché sennò qua Federica ai galli ormai.
0: Schifo. Ciao Andre, io Pesci, lei Cancro, faremo il Luna Park. Oh, bene. E poi chi altro? Mi sono persa il primo perché mi hanno telefonato. Qual era? Allora, ripetiamo e chiudiamo. Quarto posto Sagittario, terzo posto Capricorno, secondo posto Cancro, primo posto Pesci. Vabbè, e vedremo lunedì se le cose andranno così o cos'ha.

0: Pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
1: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
2: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
3: Non voglio essere fritto!
4: Gli snecchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
5: E gli altri?
4: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
6: Fiorentini, le gallette, gli snecchini!
7: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre! Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
8: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
9: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta fresca ripiena sfogliavelo Giovanni Rana, 250 grammi, è a metà prezzo. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, latte UHT Polenghi, un litro, 60 centesimi. Da 12 pezzi in su, 59. 9 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
11: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
12: Radio Peter Pan.
13: Non c'è altra scelta.
14: La Stickermania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Bo. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis, e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da Despar, Eurospar e Interspar. Info e regolamento su despar.it.
15: Ecco la merenda.
16: Ma il panino al prosciutto!
15: Mangia, che è quello veneto, buono e nutriente.
17: Semplice, gustoso. Il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta, ricco di proteine e grassi nobili, senza conservanti, nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
18: L'onda di energia anni 92.000 di Radio Peter Pan, ancora a Castelminio di Resana. Stasera, dalle 21.30, Peter Pan 9210 alla Festa di Apoena. In console, DJ Maxwell, Marco Baxo, l'energia esplosiva di Lady Ellen e la Peter Pan Dance Crew. Il viaggio tra le migliori hit anni 92.000 e l'animazione del Peter Pan 9210 sono pronti per te. Stasera, Peter Pan 9210, Festa di Apoenta, a Castelminio di Resana, Treviso.
19: Stusa Cucine e Chateau Dax presentano speciale anniversario Home Deco. Primi 45 clienti fino a 6.000 euro di vantaggi più 8 promozioni irripetibili. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Fossalta di Portogruaro e Trieste.
20: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sic con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
21: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sic con gusto Nova? Senti qua.
22: Perché Nova del gusto è la prova.
23: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
24: Il tetto tiene ancora.
25: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A 3 Baseleghe Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
26: La mozzarella STG Latteria Soligo nasce da latte raccolto ogni giorno e da una lenta lavorazione che ne esalta gusto e morbidezza. Latteria Soligo, la tradizione che si assapora.
0: Peter Pan XXL. All'antica fiera del Tresto c'è Radio Peter Pan.
26: Domenica 27 settembre dalle 18 aperitivo con Ricky Ghidoni e dalle 21 Peter Pan XXL.
0: Perché per un grande evento ci vuole un grande format.
26: In console Marco Baxo, Emma Rossato, Salvo Gagliano e tutta l'animazione capitanata da Rocky.
0: Domenica 27 settembre Peter Pan XXL. Antica fiera del Tresto, Ospedaletto Uganeo, Padova.
26: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
1: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
2: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
26: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
2: Delix.it.
26: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
2: Delix.it.
26: Spediamo gratis in tutta Italia.
2: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
26: Delix.it.
2: Delix, il tuo partner al lavoro.
3: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: ricordi che ricordi, questa era del 2022, l'ascoltate su Radio Peter Pan nell'ultima mezz'ora del The Remix Show.
1: Servizio in camera per
0: Massimo. Ciao Massimo.
2: Ciao.
0: Ciao Max.
2: Buongiorno.
0: Come stai? Tutto bene?
2: Tutto bene.
0: Max, che stai facendo adesso?
2: Sto completando dei lavori, dopo a mezzogiorno mettiamo.
0: Che tipo di lavori stai completando?
2: In agricoltura, sto caricando della paglia per trasportarla.
0: Ok, ok, quindi adesso, ma sei tipo sul trattore?
2: Sì, mi sto avviando.
0: Bravo, ok, perfetto. Allora salutiamo e cogliamo l'occasione per salutare tutti quelli che ci ascoltano dal trattore. E Massimo, ci hanno detto di telefonarti e farti gli auguri perché compi gli anni, è vero?
2: Esatto.
0: Auguri!
2: Grazie,
0: 31 anni!
2: Grazie.
0: Allora, chiamatelo e ditegli che sta diventando vecchio, ma solo sulla carta, no. Perché per il resto è ancora un giovincello. Tanti auguri
2: bene,
0: da parte di Nicola, che è il nostro Mister Ciao, tra l'altro.
2: E Nicola
0: e tutti i Ballas di Fratte.
2: Certo.
0: E poi mi diceva che probabilmente io e te forse ci siamo anche conosciuti perché eri all'Agri Show.
2: Sì, esatto.
0: Comunque è stata una bella festa anche quest'anno. Cosa vuoi dire a tutta sta gente che ti ha fatto gli auguri?
2: Grazie mille a tutti, ci vediamo presto.
0: Dai.
2: Per brindare.
0: Esatto, mezzogiorno, quindi tu basta per oggi, hai dato?
2: Sì, dopo oggi pomeriggio sono a Verona a fare un giretto e quindi.
0: Ah, tu fai un giretto. Vabbè, dai, ci sta.
2: Sì.
0: Goditi la giornata.
2: Stasera il concerto lì all'arena.
0: Chi c'è stasera all'arena?
2: Tomorrowland.
0: Bellissimo, cavolo, volevo andarci anch'io. Vabbè, comunque buon divertimento, poi ci racconterai com'è andata, ok?
2: Grazie mille,
0: grazie a te, auguri ancora. Ciao Max,
2: grazie a voi,
0: a presto.
2: Tutti.
0: ciao caro

0: poco tempo per fare molte cose, tra cui ricordarvi dove saremo nei prossimi giorni.
1: Radio Peter Pan e Next Event.
0: Neanche poi nei prossimi giorni, stasera, visto che ci trovate già stasera in due posti diversi, saremo con Frasca 2000 Ponzano Veneto, ci sarà l'opening dalle ore 19 con Jarno DJ, a seguire Marco Baxo in console. Ci sarà anche il Peter Pan 90210 e la festa de Apoenta a Castelminio di Resana dalle 21, DJ Max.

con in console Marco Baxo, Salvo Gagliano, Emma Rossato e Rocky. E poi, insomma, se volete maggiori info su tutti gli eventi, dove ci troverete, da che ora, chi ci sarà, magari li ho detti velocemente, vi siete persi qualche passaggio, andate sul sito peterpan.it, cliccate nella sezione eventi e insomma tiratevi giù le informazioni che vi servono, oppure scaricate l'app di Radio Peter Pan e poi andate sempre nella sezione eventi.

0: arriva a chiudere questa puntata del The Remix Show, prima però del colpo di coda con tre dischi dagli anni 2000 preparati da Andrea De Luca.
1: Ci fu un'idea.
2: 2000 Heroes.
3: Un gruppo di persone straordinarie.
2: I supereroi degli anni 2000 mixati da Andrea De Luca.
4: Ha un cervello completamente fuori fase, basta guardare.

0: 2000 Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: Finalmente venerdì, cazzo!
3: Bravo, è vero, è venerdì. Abbiamo anche terminato con la settimana di puntate del The Remix Show. Ci risentiamo lunedì mattina, altrimenti ci vediamo stasera a Monigo. Ciao, ragaz!
1: Bene, ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
4: You're listening to Radio Peter Pan. We don't dare.

0: Science for All. Il Festival delle Scienze dell'Università di Padova è tornato. Adesso tocca a te. Immagina, gioca, sperimenta. Scopri le meraviglie della scienza con ricercatrici e ricercatori. Dal 25 al 27 settembre a Padova e nelle sedi universitarie di Legnaro, Rovigo, Castelfranco Veneto, Conegliano e Chioggia. Scienceforall.it. La rimpatriata delle superiori?
1: Ne riparliamo a settembre.
0: L'iscrizione in palestra?
1: Ne riparliamo a settembre.
0: Il controllo gomme?
1: Ne riparliamo a settembre!
2: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Peter Pan all'800-651-651.
3: Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22, Gemelli di Guidonia Show. perla-novagorica.com.
4: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
5: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
6: Perché Nova del gusto.
7: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni.
8: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
9: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
10: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
11: Peter Pan XXL. All'antica Fiera del Tresto c'è Radio Peter Pan.
12: Domenica 27 settembre, dalle 18 aperitivo con Ricky Ghidoni e dalle 21 Peter Pan XXL.
11: Perché per un grande evento ci vuole un grande format.
12: In console, Marco Baxo, Emma Rossato, Salvo Gagliano e tutta l'animazione capitanata da Rocky.
11: Domenica 27 settembre, Peter Pan XXL. Antica Fiera del Tresto, Ospedaletto Uganeo, Padova.
13: Lo faccio il mese prossimo. Tanto tiene ancora. Dovevo pensarci prima.
14: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
15: Chi non si batte è troppo forte.
16: Peter Pan O'Clock.
17: Le 10 e 3 minuti.
16: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
18: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
19: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
20: Solo da un euro con Passione Casa fino al 4 ottobre. Scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
21: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
16: Forever Fun, Forever Young.

0: molto graziosa.
1: No,
0: oggi,
1: perché? Scusami.
0: Ti sto guardando bene in faccia, ma c'hai qualche problemino.
1: Ora devi assolutamente smettere oggi, perché non iniziamo molto bene io e te, eh.
0: Non ti preoccupare, perché dobbiamo ancora mettere la sigla, penso
1: sì.
0: un po'.
1: Allora dai, apriamo questa generation.

0: 16.09 ufficialmente apriamo questa generation.
1: Anche perché
0: Rocky Emma Rossato.
1: Buongiorno Emma Rossato.
0: Basta.
1: Ma soprattutto
0: basta.
1: Buongiorno a tutti quanti, a tutti quelli che si sono appena collegati in questa magnifica radio che si chiama Radio Peter Pan. Salutiamo e ringraziamo una parte dei remix. Solamente sì. Andrea Nordio, perché Edo era in ferie.
0: Finalmente, anche di no, anzi, finalmente. Sempre in ferie quell'uomo.
1: È sempre in ferie Edo, però.
0: Poi vi lamentate di me, non ho capito questa cosa.
1: Ma la persona che non sarà più in ferie dalla settimana prossima è proprio lui, Joe!
0: Perché torna, ma la regeneration rimane sempre quella.
1: Anzi, facciamo così: è l'ultima puntata della degeneration.
0: E no? Della degeneration, esatto. La domanda del cavolo con due Z, il GR sti cazzi, l'oroscopo, la Lung de Broad, il dilemma, il computerone alla fine con la sala giochi. Rimane sempre così, quindi oggi la manteniamo, anzi cerchiamo di mantenerla, poi ovviamente da lunedì torna anche Joe, quindi torniamo con...
1: alla normalità,
0: esatto.
1: Dalle 10:13 sì. Joe, poi tornerà Emma alle 11. Intanto facciamo così, diamo sempre il nostro numero 393 7366 240
2: Radio Peter

0: 23 One on One qui su Radio Peter Pan durante la Generation. È arrivato il momento della domanda del cavolo con due Z, Rocky. E quindi la domanda oggi l'ho trovata io, perché devi sapere che io sono una persona che etichetta le altre persone in base ai colori.
1: Ok, già qui mi sto iniziando a preoccupare.
0: Io, per esempio, mi sono autoetichettata con il colore giallo.
1: Ok.
0: Quindi un colore che è frizzante, solare, caldo anche, ma alcune volte fastidioso.
1: Quindi sei un giallo scuro praticamente.
0: Un giallo limone.
1: Un giallo limone.
0: E invece te ti classificherei come rosa porcellino.
1: Rosa porcellino.
0: E non perché sei un porcellino, ma perché appunto è un colore che è comunque caldo, ma tendente al freddo. Quindi sei accomodante con tutti, ma alcune volte i tuoi spigoli.
1: Prendo tanti spigoli, dici.
0: Sì.
1: Quindi tu mi stai dicendo che oltre a parlare con la cartomante ogni notte parli anche con gente molto strana.
0: Esattamente.
1: Se ti presenti la mattina con queste domande qui, due domande me le faccio.
0: Ma
1: io.
0: Perché? Guarda che è una cosa veramente interessante secondo me identificare in base ai colori, e non solo, alcune volte lo faccio anche con le verdure.
1: Guarda, se un colore, però, se pallido fosse un colore, io mi classificherei come persona pallida,
0: no,
1: visto che sto male tipo da 4 giorni.
0: Vabbè, ok, adesso che stai male ti darei del beige, va bene? Però normalmente ti darei del rosa porcellino.
1: Allora proviamo a chiederlo al 393 736 640.
0: Che colore siete e anche che colore vi sentite oggi?
2: Stories, video, foto

0: qui su Radio Peter Pan durante la Generation, stiamo parlando di che colore siete normalmente.
1: È una bellissima domanda, proprio la domanda del cavolo con tante Z in
0: mezzo. Esatto. Quindi la domanda appunto è: che colore siete, oppure che colore vi sentite oggi? Ci hanno scritto.
1: Prima un piccolo commento.
0: Sì, vai.
2: Cioè, dopo sta canzone di merda, ecco, sicuramente nero. Cioè, la giornata era nera.
0: Ma come nero?
2: Più nera.
0: Ma non è vero.
1: Vabbè, comunque dai, cioè, fai così. Il nero sta comunque bene con tutto quanto, quindi è sempre un bellissimo colore.
0: Sì, va bene, va bene. Oppure.
3: Io mi sento tanto bianco.
0: Bianco?
3: Come la somma di tutti i colori.
1: Ecco.
3: Come la somma di tutti i giramenti di.
0: No! Dai,
1: passiamo alle cose un po' più serie.
0: Rosso fuoco,
1: pieno di energia, mai fermo, ma quando c'è bisogno ti scalda il cuore.
0: Vedi? Oppure
1: abbiamo cercato però, cosa vuol dire rosso? Energia, passione e forza. Chi lo ama può essere una persona vivace, dinamica e determinata, ma anche un po' aggressiva o dominante.
0: Vedi che ogni persona ha il suo colore. Buongiorno, oggi colore verde, che è quello della speranza. Speranza che le mie figlie all'asilo siano brave. Un abbraccio da Gianfranca.
1: E poi stavi dando il colore anche a Giovanni, te, giusto?
0: Sì, io ho dato il colore Giovanni marrone.
1: Ah, perché lo consideri una cacca?
0: No,
1: diciamo.
0: Stabilità, sicurezza e concretezza. Mm. Chi lo sceglie cerca spesso tranquillità, benessere e sicurezza nella vita quotidiana.
1: Che figata.
0: Se mi dici un Andrea Nordio, ti do il colore arancione. Perché
1: arancione.
0: Vedi, arancione invece.
1: Che vuol dire arancione?
0: Entusiasmo, energia, creatività. Chi lo ama tende a essere solare, vitale e sicuro delle proprie capacità.
1: Sei strana questa mattina. Sì, vedi, ci sta molto, però sei strana. 393 736 240. Che colore siete e che colore vi sentite oggi?
4: Peter Pan!

0: Palma, Baby Gang, Sexy Rave, no, quello è dopo. Rocky, di cosa stiamo parlando?
1: Di che colore siete oggi e di che colore vi sentite in realtà, no? Giustamente, anzi, esatto. Di che colore siete solitamente, ma di che colore vi sentite oggi? E ci stanno arrivando i messaggi al 393-7366-240.
2: Tipo? Base, il mio colore preferito è il blu.
0: Ok.
2: Oggi mi sento un po' più viola, però. Alessandro da Bologna.
0: Vedi, ci sono momenti in cui ti senti un colore. Allora, devi sapere che il blu è profondità, okay. È una persona profonda, che sì. Però ha un po' di timore di fare le cose.
1: Perché giustamente appena passata l'estate sei stato troppo tempo al mare, quindi ti viene in mente il colore del mare, la profondità del mare.
0: No, non rovinare questo bellissimo argomento. Oppure il viola invece è un colore un pochino... pronto?
1: Più hard, una persona rissosa che ha voglia di fare rissa.
0: Ma no, ma quello è rosso. Ma tu hai mai visto Inside Out?
1: Sì, l'ho visto Inside Out.
0: Vedi, allora l'ansia è colore.
1: Non mi ricordo.
0: Viola. La tristezza è colore
1: blu.
0: Il giallo è la gioia è colore
1: rosso.
0: Giallo. E la rabbia è colore.
1: Chi se ne frega?
0: Rosso.
3: Allora io mi sento giallo. Allora
1: mi sentite oggi.
3: Un po' in ansia perché ho preso una buca con la macchina. La macchina fa delle vibrazioni strane. Sinceramente ho paura di scendere. Andare a vedere cosa è successo. Aspetto di arrivare a casa, dai.
0: Ma chissà invece il suo meccanico che colore è? Felicità sicuramente.
1: Verde, pieno di soldi.
4: Che hai per la luce?
5: Ottima.
4: E per il gas?
5: Ottima.
4: Internet?
5: Ottima.
4: Mobile?
5: Indovina?
4: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
6: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre mele golden a 89 centesimi al chilo. Da 3 kg in su 79 centesimi al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
7: Due verticale, trekking sulle Etna.
8: Escursione.
7: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
8: Aperitivo.
7: E un inverno imperdibile?
8: Vacanza con Costa.
7: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
10: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
11: Tutto è cominciato con un uomo, capace di costruire il proprio destino.
12: Io sono Iron Man.
11: Poi sono arrivati gli eroi, le battaglie, i sacrifici.
13: Questa è la battaglia della nostra vita e la vinceremo a qualunque costo.
14: Bravo a fare discorsi, vero?
11: Radio Peter Pan presenta Cinedisco Speciale, la saga dell'infinito.
13: 6 gemme, 3 squadre, una possibilità.
11: Un'unica grande storia. Road to Avengers, Doomsday
15: e Hulk.
11: Spacca. Ogni sabato alle 21 su Radio Peter Pan a tempo di DJ Maxwell.
16: Ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
17: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
18: Prendi subito il tuo.
17: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
19: L'onda di energia anni 92.000 di Radio Peter Pan. Ancora a Castelminio di Resana. Stasera dalle 21.30 Peter Pan 9210 alla Festa di Apoenta. In console DJ Maxwell, Marco Baxo, l'energia esplosiva di Lady Ellen e la Peter Pan Dance Crew. Il viaggio tra le migliori hit anni 92.000 e l'animazione del Peter Pan 9210 sono pronti per te. Stasera Peter Pan 9210 Festa di Apoenta a Castelminio di Resana, Treviso.
20: Caldera.
5: Ventana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
12: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
15: Ciao, sono Gennaro Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
12: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
18: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
20: Vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto, oltre a mobili, divani e materassi, solo per poche settimane.
21: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
22: Venghino, signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
23: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna, sempre. È un consiglio di Radio Peter Pan.

0: 55 Tupac, Dr. J, California Love qui durante la Generation, durante il momento della domanda del cavolo con due Z.
1: Esatto, perché appunto nella prima mezz'ora stavamo discutendo del fatto che colore siete e che colore vi sentite oggi al 393-7366-240. Però attenzione, perché tu hai riportato un po' alla mente, a me, i colori di Inside Out, no?
0: Sì,
1: quelli che riguardano le emozioni. Ma siamo sicuri che Amarossato se le ricorda bene le emozioni?
0: Sì, vai.
1: Mettiamo la base allora.
0: Ok, vai. Partiamo allora con la prima.
1: Giallo.
0: Il giallo è la gioia.
1: Ok. Blu.
0: Il blu è la tristezza.
1: Verde.
0: Verde è l'invidia.
1: No, è sbagliato.
0: Disgusto, scusami, verde, disgusto.
1: Viola.
0: Viola è l'ansia.
1: Sì,
0: è la paura, scusa.
1: Brava, sì.
0: Dai.
1: Rosso.
0: Rosso rabbia.
1: Arancione.
0: Arancione è l'invidia.
1: No, è il... Vabbè, è difficile questa,
0: l'ansia. Non ricordo, l'ansia.
1: Dai, che figuraccia che fai.
0: Che figuraccia.
1: Rosa.
0: Rosa è la paura.
1: Imbarazzo.
0: Dai,
1: azzurro.
0: Azzurro.
1: Che
0: se la va a navigliare l'azzurro.
1: Dai.
0: Non me lo ricordo, cos'è l'azzurro?
1: Non sei un cavolo.
0: Dai.
1: È l'invidia.
0: Che vedi?
1: Che figuraccia.
0: Però, secondo me, ogni persona ha il suo colore. E anche Filippo concorda, vedi?
1: Funziona associare colore alle persone. Avevo letto un post poco tempo fa. Ogni colore ha il suo significato. Azzurro petrolio. All'apparenza tranquillo, buono, profondo, accomodante, ma con carattere, sensibilità e una vena di sana follia. Oggi mi sento verde. Filippo, guarda, te lo dico così in diretta. Da Amarossato piace un sacco.
0: Perché non è vero, ha detto che è un bel ragazzo.
1: Ha detto che sei anche molto bello.
0: Dall'immagine di profilo è un bel ragazzo. Ma ci hanno scritto, per esempio, il colore più adeguato è nero.
1: È nero.
0: Perché sa di essere l'amante e non è la prima scelta.
1: E di sentirsi, vabbè, comunque
0: vabbè,
1: ci sta. Avrà scelto un altro colore che le è piaciuto di più.
0: Però poi pensa, potresti essere anche il rosso passione, oppure
1: o rosso passata, ecco, visto
0: il
1: che comunque sei passata.
0: Dai, buongiorno ragazzi, oggi il mio colore è questo.
1: L'arancione, forza Juve.
0: Oh, così mi piaci.

0: cartomante, sai Rocky, e quindi apriamo l'oroscopo. I segni che si salvano questo venerdì 25 settembre sono anche quelli che si salvano per tutto quanto il weekend. Sono quelli del Toro, del Cancro, del Leone, Scorpione, a Capricorno, Acquario. Ci sei, ok, bravi, bravi.
1: Ragazzi, scusate, oggi ma è raffreddore.
0: Siete salvi. Gli altri non citati, potrebbe andare un pochino meglio. Ma ci sono i migliori di oggi, anche del weekend, con otto in pagella perché il 10 non esiste. Sono quelli dei pesci. Siete una calamita col mantello, attirate a occasioni, complimenti e qualche situazione che sarebbe meglio non raccontare alla nonna. Fascino in salita, fortuna in agguato e zero intenzione di passare inosservati.
1: Bravi. No, non applaudo con l'ironia.
0: No, siete proprio bravi. Invece i peggiori della giornata sono quelli della Vergine.
1: Oddio.
0: Succede.

0: di fibra, i pinguini tattici nucleari, Goya, qui su Radio Peter Pan, arriva GR Sti Cazzi.
1: GR Sti Cazzi.
0: E queste quelle notizie che ti fanno dire
2: sti cazzi.
0: Proprio così. Partiamo con la prima, ma personal trainer.
2: Fai, più fai sesso, meno sei a rischio infarto. Vale per gli uomini, ma anche per le donne.
0: Sti cazzi. Infatti sono a rischio molto infarto.
2: Vabbè, immaginavo.
0: Qualche cosa che non sapevi.
2: Molte persone scelgono il numero 7 per codici e schedine, perché in numerologia è visto come un compagno affidabile di vita.
0: Quindi posso tranquillamente rapire il tuo conto in banca, mettere tanti 7 e ho tutti i tuoi soldi?
2: Sì, più o meno. Poi abbiamo
0: Dall'ego.
2: Giovanni Grazioso è il nuovo tronista di Uomini e Donne, da Temptation Island al nuovo inizio dopo l'addio a Sabrina Sousay.
0: Mamma mia, che carriera in salita che ha questo.
2: E poi abbiamo
0: da gossip.it.
2: Onestamente sì, Giulia Dell'Ellis ha cambiato modo di vestire da quando è mamma. Ecco su cosa punta ora.
0: Punta sui soldi del suo compagno.
2: Sì, che... va bene, non si metterà più la minigonna come prima, sti cavoli.
0: No, sì, Dall'ego.
2: Tony F con i jeans taglia 26 da donna, siete schiavi del cibo e degli zuccheri. Perché adesso non si chiama più Tony F, ma Tony XS.
0: Ah, mamma mia, che brutto.
1: Radio Peter Pan.

0: questa ne abbiamo ancora due di fronte a noi.
1: E la seconda sarà molto molto divertente.
0: Mamma mia. Peter Pan Generation.
2: Peter Pan. Merenda.
3: Ma è il panino al prosciutto.
2: Mangia, che è quello veneto, buono e nutriente.
4: Semplice, gustoso, il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta, ricco di proteine e grassi nobili, senza conservanti, nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
5: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
6: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
7: Perché Nova, del gusto è la prova.
8: Stusa Cucina e Chateau d'Ax presentano speciale anniversario Home Deco. Solo per i primi 45 clienti fino a 6.000 euro di vantaggi. 8 promozioni e paghi da aprile 2027. Con garanzie ufficiali Stusa Cucine e Chateau d'Ax. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Fossalta di Portogruaro e Trieste. E su homedecoitalia.it. Home Deco, la casa secondo te.
9: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensi. Classe 1 eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 eventi.
10: Parte la super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAI 11,81. Rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
11: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar. Radio Peter Pan è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
12: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Acadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 60 6:12.
13: Il latte e latteria Soligo è 100% italiano, raccolto ogni giorno e lavorato in poche ore. Latteria Soligo, il buono del latte fresco dal sapore autentico.
14: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
15: Radio Peter Pan. Il luce batte, è troppo forte.
16: Peter Pan O'Clock.
0: Le 11:03 minuti, ci sono le news.
16: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
0: Ma che bel sorriso! Dove vai?
17: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese, con la mia carta fedeltà, trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
18: Nei supermercati Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%. Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
19: Peter Pan, meteo.
20: Amici di Radio Peter Pan, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attendono un venerdì e un fine settimana sostanzialmente all'insegna del bel tempo nelle regioni settentrionali. Qualche nuvola si farà vedere questo venerdì mattina, ma per il resto davvero poco da segnalare. Un po' di vento in pianura padana, ma anche lui tenderà piano piano a calmarsi. E come temperature e valori diurni che tornano a toccare nel weekend anche i 25-26 gradi, quindi si starà davvero bene. Temperature minime però piuttosto contenute, anche sotto i 15. Per i dettagli in ogni caso sulle vostre località c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
21: Vorresti laurearti?
1: Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
21: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
22: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
21: Ma è peanut butter fiorentini. Irresistibile.
23: Dammi qua.
24: Peanut butter fiorentini. Piace grandi e dai bambini.
25: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
26: Chi ha dimenticato i maniscalchi?
25: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
27: Ha dimenticato i discount.
25: Giusti discount.
27: Ormai non vale più.
25: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
28: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
29: Forever Fun, Forever Young, Radio Peter Pan.

0: Un'ora è andata, due ore le abbiamo ancora di fronte durante la Generation, Emma Rossato e Rocky.
1: E allora ribongiorno Emma Rossato.
0: Buongiorno, buongiorno.
1: Ma soprattutto ribongiorno a tutti quanti. State ascoltando Radio Peter Pan, però dovete sapere, magari per chi si fosse appena collegato e si è perso l'intera settimana, che alla conduzione in questa settimana della Generation c'è stata Emma Rossato. Ed essendo che ormai la settimana è giunta ormai al termine, è arrivato il momento, secondo me, di dare un voto da 1 a 10 ad Emma Rossato che riguardano le prestazioni radiofoniche.
0: Allora, facciamo una premessa. Io questa domanda non la volevo fare.
1: Ma io sì.
0: Perché tanto conosco anche i nostri ascoltatori.
1: È meglio.
0: Però Rocky ha insistito. E quindi siamo qui.
1: Perché
0: siamo
1: noi
0: qui. Controvoglia, ma siamo qui.
1: Volevo collegarmi anche al fatto che sì, Emma Rossato sei una bellissima ragazza, bravissima, gentile, dai modi molto carini. Però si sa che in questo lavoro, nel mondo radiofonico, nessuno ci vede, giustamente. Quindi non bisogna per forza necessariamente essere belli, ma bisogna anche essere bravi, capito? Perché poi, per esempio, ci sono lavori in cui devi essere bravo per forza, lavori in cui devi essere bello e altri lavori magari in cui devi essere entrambi, sia bello che bravo. Tipo, nel mondo dello spettacolo magari conta l'aspetto. Se fai il programmatore in un ufficio, no, di grandi aziende informatiche, non importa se che tu sia bello,
0: sì,
1: devi essere molto bravo.
0: Però io adesso ho una domanda. Ma se invece, come nel tuo caso, sei brutto e non bravo, come fai?
2: Attenzione.
1: Si vedrà. Intanto noi la lanciamo questa domanda agli ascoltatori al 393-736-2140. Date un voto ad Emma Rossato da 1 a 10 che riguarda le sue prestazioni.

0: della Generation Rocky.
1: E stiamo parlando effettivamente di una grande star, di una grande conduttrice radiofonica che questa settimana si è permessa di prendere il posto di Giovanni, un grande artista.
0: Mamma mia, sì.
1: Un artista indiscusso.
0: E
1: il
0: sono
1: capitano
0: io, sono
1: del...
0: io questa, eh.
1: Esatto, però vi stiamo chiedendo al 393-736-2140 di dare un voto finale ad Emma Rossato.
0: Come è andata questa settimana?
1: Per esempio.
0: Vai.
2: Emma, in che caso è? Se sì, ciao.
0: Basta, niente. Oppure?
2: Punta sulla simpatia.
0: Su quello si punta sempre, perché il resto...
1: Ovviamente stiamo scherzando, ci sono anche messaggi molto belli. Per esempio, a Emma darei 10 solo perché è tifosa della Juve.
0: Ah, solo per quello, grazie.
1: Per il resto lasciamo perdere.
0: Molto bello questo, comunque, vai.
3: Allora, onestamente io darei un 6-7.
0: Sì.
3: 7.
0: Bello,
3: perché
0: comunque
3: è brava comunque. Ci mette molta enfasi nel suo lavoro, però tante volte si impapina leggendo le cose.
0: Dovete capire che gestire anche Rocky non è facile, cioè autogestirmi, gestire anche Rocky sono cose difficili.
1: Non stiamo parlando di me ma di te.
0: Sì.
1: Per esempio, un voto da 1 a 10 per Emma è un bell'otto, perché il 10, la perfezione, come dice Giovanni, non esiste.
0: Bene, grazie.
1: Per me è un 9, ha una bellissima voce ed è anche molto simpatica.
0: Carini.
1: Vedo molti favoritismi per l'oroscopo, però dai, siamo onesti, è stata una bella settimana, bravissimi, e complimenti ad Emma che ha anche una bella pazienza per leggere tutti i messaggi. Hai visto? 10 10 10.
0: Mamma mia, quanti 10. Adesso quasi quasi mi emoziono.
4: Peter Pan.

0: Nel ballare mi do un 1. Nella conduzione, nel sopportarti mi do. No, no, ma sei matto, mi do un grandissimo 10.
1: 10?
0: Ma voglia.
1: Nella conduzione radiofonica.
0: Certo.
1: Ma guarda che questo è un insulto al mondo radiofonico.
0: No,
1: comunque.
0: Assolutamente no.
1: Però intanto al 393-7366-240 stanno arrivando un pochettino di voti, oh.
0: Ma piccolo... belli come prima, perché prima erano tutto tranne che belli, vai.
2: Sì, il mio voto ad Emma Rossato.
0: Sì. Beh,
2: la miglior Emma Rossato che abbia mai sentito.
0: Che ironia.
2: Questa settimana. Ciao.
0: Che ride.
2: Ma dai, che sei brava. Sì, sì. Impegnati, forza. Per imparare. Adesso
0: sai che c'era il meme ridi che ti ridi.
1: Ridi che poi ti passa.
0: Esatto.
1: Dai, guarda, se vuoi te la faccio passare.
0: Zero.
1: Passare
0: questo...
1: subito con un bel
0: grazie,
1: zero.
0: Grazie, molto
1: pure,
0: gentile.
1: Se vuoi, saliamo ancora un po' di più.
0: Tipo 10?
1: Andiamo al 4.
0: 4! Bene, mi piace il numero 4.
1: Poi lui dice: l'operato di Emma Rossato è da 10 più. Insomma, mica male.
0: Madonna, ragazzi.
1: Aspetta.
0: 10 più oppure.
3: 1000!
0: Oh! 1000! Mi è piaciuto questo 1000.
1: Emma voto 12. Occhio Joe, ormai non servi più, sì.
0: Lele da Monza, tanto ringraziamo.
1: Mi sa che dopo sta settimana Emma Rossato che andrà a servire i ristoranti, perché mi sa che è finita.
0: Ma vai.
4: Peter Pan,

0: Come rovinare una canzone. Anna, White Girl Wasted. Siamo arrivati alla fine di questa oretta e mezza, perché tra poco arriva il dilemma. Rimanete qui. Peter Pan
1: Generation. Peter Pan. Le offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Vendesi Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
4: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
5: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Solo da un euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
7: Dettagli in negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene.
9: Io ascolto Peter Pan perché...
10: Radio Peter Pan.
11: Non c'è altra scelta.
12: Torna la sticker mania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Beau. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis, e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da Despar, Eurospar e Interspar. Info e regolamento su despar.it.
13: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
14: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
15: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
16: Prendi subito il tuo.
15: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
17: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama all'800-651-651.
18: L'onda di energia anni 92.000 di Radio Peter Pan ancora a Castelminio di Resana. Stasera, dalle 21.30, Peter Pan 9210 alla Festa di Apoenta. In console, DJ Maxwell, Marco Baxo, l'energia esplosiva di Lady Ellen e la Peter Pan Dance Crew. Il viaggio tra le migliori hit anni 92.000 e l'animazione del Peter Pan 9210 sono pronti per te. Stasera, Peter Pan 9210. Festa di Apoenta a Castelminio di Resana, Treviso.
19: Speciale promo anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro.
11: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things to
16: come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
11: Modulo Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
16: Modulor, demoliamo per l'ambiente.
20: A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
21: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar.
22: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci al 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
23: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
24: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
25: Forever Fun, Forever Young.

0: Sofia. Dal 2016 Alvaro Soler, Sofia, qui su Radio Peter Pan durante la Generation. Ma è arrivato il momento per me, è il mio momento questo.
1: Perché è arrivato il momento del dilemma.
0: Esatto, e quindi iniziamo.
2: Il dilemma rossato.
0: Il dilemma è quel momento in cui noi vi chiediamo una cosuccia e voi dovete darci una risposta molto sincera però.
1: Perché se fosse appena collegato, poco fa abbiamo parlato delle prestazioni radiofoniche di Emma Rossato, in cui voi avete espresso un parere al 393-7366-240 dandole un voto da 1 a 10.
0: Male.
1: E sappiamo benissimo che né Emma né io siamo 10 su 10 a fare la radio, perché
0: no,
1: giustamente poi ci vuole tempo, bisogna fare pratica e si diventa bravi col tempo.
0: Però dai, in una settimana e che non avevo mai fatto regia qua, ovviamente, quindi brava.
1: Da 0 a 1, dai, facciamo così.
0: Ma vai a quel
1: ti
0: paese.
1: Diamo il contentino.
0: La domanda quindi che vi poniamo oggi durante il dilemma è questa.
1: In che cosa siete 10 su 10?
0: Per esempio, io mi do un 10 su 10 sul problem solving.
1: Sei brava, risolvere i problemi, bravo.
0: Moltissimo. Delle altre persone, non i miei, delle altre persone.
1: Perché tu ne hai tanti di...
0: Io ne ho veramente tanti. Te invece un 10 su 10?
1: Io sono brava a fare tanti versi, ecco.
0: Anche a rompere le palle, sai.
2: Radio Peter Pan.

0: 4 Amy Schilla, American Cremon, Massimo Pericolo, Nino Nino qui durante la Generation, durante il dilemma. E il dilemma di oggi, ci siamo collegati alla Lunde Brod di questa mattina in cui mi avete dato un voto da 1 a 10 per la conduzione di questa settimana qui in radio.
1: E abbiamo scoperto effettivamente, anzi non era proprio una scoperta, che Emma Rossato a fare la radio non è 10 su 10, d'altronde non è neanche l'unica. Però
0: no, infatti,
1: il dilemma Rossato riguarda voi, nel senso, sappiamo benissimo che magari non siete tutti bravissimi in tutte le attività, però ce n'è una in particolare in cui vi date 10 su 10. Per esempio c'è lui che scrive questo:
0: questa è la mia passione, ci allega la foto della macchina, delle macchine da corsa, quelle tipo Carson,
1: esatto,
0: Corina,
1: da ricchi.
0: Guidare e correre veloce, 10 su 10, siete i numeri 1.
1: Ecco, per esempio c'è anche chi scrive: in niente perché la perfezione non esiste.
0: Ma va là.
1: E poi chi altro come te che dice: anch'io lavoro, sono molto forte con il problem solving.
0: Esatto, se vuoi facciamo una partita a scacchi. Ecco, no, scacchi non sono capace di giocare.
1: Perché
0: lì ho un meno 10. Troppo intelligente come gioco.
1: I scacchi.
0: Sì.
1: Madonna. Già tanto se riesci a riconoscere i colori te dei scacchi.
0: No, te lo giuro, non so veramente neanche una regola.
1: 393-7366-240.
0: In che cosa siete un 10 su 10 su quello che fate?
2: Radio Peter Pan.

0: Non sono mai 10 su 10, la perfezione non esiste, al massimo si può arrivare a 9, 9 e mezzo.
1: Vero.
0: È così.
1: Oppure?
0: E soprattutto quando faccio i gol per l'Inter, ecco.
1: Lì
0: perdo la voce.
1: Lì perdo la voce. Vedi, lì è quasi un 10 su 10. Mi fa ridere però che un romanaccio da questo accento.
2: Madonna.
1: Tifi Inter.
2: Vabbè, ognuno ha i suoi gusti.
1: Ognuno ha il suo perché.
2: Anche perché poi sappiamo benissimo che la Roma ultimamente, anzi no, quest'anno sta andando molto bene.
1: Vabbè, però dai, anche scorso
2: anno. Gli ultimi anni, insomma.
1: Poi in cosa siete un 10 su 10?
2: Per esempio, 10 su 10 è far incavolare la moglie.
1: Bravissimo, cosa sbagliatissima.
2: Allora, sono il 100% bravissimo, che non sbaglio mai, sia sul fare che sul parlare. Quindi lui dice, io una cosa che quando la dico la faccio.
1: No, ma lui dice, sono bravo a sbagliare sia sul fare che sul parlare. Anche tu sei bravo a sbagliare.
2: Poi per esempio, mi ritengo un 10 su 10 sul pensare alle prossime modifiche alla mia auto e spenderci un sacco di soldi.
1: Anche lì, ci ha legato il video della sua auto rosa viola, bellissima. Se vuoi spendere i tuoi soldi nella mia auto con le modifiche te lo permetto anche.
3: Di solito ricevo molti complimenti nel fare i massaggi, che è anche parte integrante del mio lavoro. Alessandro da Bologna.
2: Vuoi un massaggio,
1: anche
2: Emma?
1: Io voglio un massaggino rilassato.

0: so fischiare.
1: No.
0: Non sono brava, ma Rocky, ma non è vero che non esistono i 10 su 10. Un esempio classico è Emma in chimica.
1: Emma sarà pure brava in chimica, ma in italiano mica tanto.
0: Non lo so, sai, in chimica prendevo massimo 9, non 10. Peter Pan Generation.
2: Peter Pan. What? Science for All, il festival delle scienze dell'Università di Padova è tornato. Adesso tocca a te. Immagina, gioca, sperimenta. Scopri le meraviglie della scienza con ricercatrici e ricercatori. Dal 25 al 27 settembre a Padova e nelle sedi universitarie di Legnaro, Rovigo, Castelfranco Veneto, Conegliano e Chioggia. Scienceforall.it. Settembre a Padova e nelle sedi universitarie di Legnaro, Rovigo, Castelfranco Veneto, Conegliano e Chioggia. Scienceforall.it.
3: Così fai scappare i pesci. Non faccio rumore, sto solo sfogliando la pesca mosca e spinning.
4: Nell'adrenalina dell'attesa, la pesca mosca e spinning è la rivista per chi vuole di più. Consigli su tecnica, attrezzature, itinerari esclusivi, dalle acque di montagna al grande mare, con i migliori esperti del settore. La pesca mosca e spinning, passione, tenacia, sfida, la trovi in edicola.
5: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
6: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
7: Prendi subito il tuo.
6: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
8: Radio Peter Pan è anche in video.
9: Un solo click e sei dentro il nostro mondo.
8: Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
10: Speciale promo, anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo, più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro.
11: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
12: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
13: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
14: Radio Peter Pan. Chi non si batte, è troppo forte.
15: Peter Pan O'Clock.
0: Le 12 e 2 minuti, ci sono le news.
15: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa. Breaking
16: news. Buona giornata da Federica De Boni. Dopo il vertice tra Donald Trump e Xi Jinping prende vita un nuovo modello di convivenza. La storia non si ferma. Parole del presidente cinese nel suo discorso alla cena di Stato offerta dall'omologo americano. Fatti enormi progressi, conferma l'inquilino della Casa Bianca, e fino a gennaio estensione della tregua sui dazi. Papa Leone è a Parigi, accolto dal presidente Macron e dalla First Lady Brigitte. All'Eliseo un incontro con le autorità. L'ultimo pontefice a mettere piede nella capitale francese fu Benedetto XVI nel 2008. Per Prevost oggi anche una visita all'UNESCO e alla cattedrale di Notre Dame. In serata una veglia di preghiera con 80.000 giovani allo Stade de France. Calcio parte dall'Olimpico di Roma, l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Questa sera gli azzurri affrontano affrontano il Belgio nella prima gara di Nations League. Fischio d'inizio alle 20:45. Queste le breaking news di TG Com 24.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
17: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
18: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
19: O bianco, intenso o delicato. Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
20: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte Fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
21: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
22: Forever Fun, Forever Young.

0: giochi, è arrivato quel momento lì.
1: Di andare a casa?
0: No, ma sei matto! Adesso si accendono le lucine perché arriva la sala giochi.
2: Sala giochi.
3: You win.
2: Sono forte, sono bravo e sono competitivo.
0: È arrivato il momento di essere forti, capaci, caparvi, ma essere anche i leoni, essere delle tigri e delle pantere, non tanto dei gatti neri, ma essere pronti a vincere i ticket numero
1: 9 e 10 della settimana.
0: Che poi magari potresti essere il fortunato vincitore del ticket, in questo caso numero 9, essere estratto intorno a quest'ora e poter vincere i gadget ufficiali di Radio Peter Pan. Ma iniziamo col primo gioco di oggi per vincere il ticket
1: numero 9.
0: Ed è il gioco del sì o no. Come funziona?
1: Funziona come nel gioco Indovina chi. Il computerone pensa ad un personaggio. Joe fa delle domande al computerone, che risponde solamente con sì o no. Dalle risposte del computerone, l'obiettivo è quello di individuare il personaggio.
0: Vi ricordiamo che oggi è venerdì e quindi oggi si gioca con il magico mondo dei cartoni animati. E quindi, pronti? Partenza, via!
2: Facciamo che mi dici
3: sì o no.
2: E io indovino
3: sì o no.
2: Vai! Computerone, ma è protagonista del suo cartone?
3: No.
2: Ahi, è difficile.
3: No.
2: È animale?
3: No.
2: È uomo?
3: No.
2: È donna?
3: Sì, no.
2: Nel senso che è femmina?
3: Sì.
2: Ma è mostro?
3: Sì, no.
2: Una via di mezzo?
3: Sì.
2: È disegnata a mano?
3: No.
2: Fatta al computer?
3: Sì.
2: È nemica del protagonista?
3: No.
2: Si amano?
3: Sì.
2: Ah! Si sposano?
3: Sì.
2: Sono stati fatti una serie di film su di loro?
3: Sì.
2: Sai che forse ho capito? Lei è principessa?
3: Sì.
2: E come amico ha un asino?
3: Sì, sì.
2: Allora lo so!
0: Dai, come amico a Rocky, è facile!
1: 393-7366-240, il più veloce si aggiudica il ticket numero 9 della settimana.
4: Attenzione!
5: Non

0: Abbiamo appena giocato con il ticket numero 9 per vincere alla sala giochi durante la Generation, durante la sala giochi. E abbiamo giocato con il gioco del sì oppure no. Come funzionava?
1: Funzionava come l'indovina chi, appunto. Joe fa delle domande al computerone, dove il computerone risponde semplicemente col sì e il no.
0: Che cosa diceva il computerone? Che non è una protagonista.
1: Esatto, non è umana, ma è donna.
0: Sì.
1: Ama il protagonista.
0: Sì.
1: Si sposa con la protagonista.
0: Sì.
1: Amico, ha come amico un asino che si chiama
0: Rocky, Marossato. Perfetto, ed è principessa. Chi era?
1: Lamu.
0: Lamu no.
1: Shrek?
0: No.
1: Leila?
0: No.
1: La bestia?
0: No.
1: Per esempio?
0: Oppure...
2: Rocky. Emma.
0: No, non sono, prega, vedi che perché ho come amico Rocky.
3: Oppure... Per me è la principessa Leila.
0: Non era lei, era sempre una principessa. È di colore verde.
1: Però abbiamo la vincitrice,
0: sì.
1: Quella più veloce.
2: Fiona,
0: la vincitore.
1: Il principe, re, scusa.
0: E quindi colui che si aggiudica il ticket numero 9 della giornata si chiama
1: Daniel.
0: Dimmi un pochino, è contento?
2: Bella lì!
0: Ah, è molto contento. You win, Daniel. Radio

0: qui durante la Generation sarà fortunato chi viene a trovarci ai nostri eventi.
1: Radio Peter Pan. Next event.
0: Gli eventi di questo weekend iniziano con venerdì 25 settembre. Trovate Peter Pan a Frasca 2000 a Ponzano Veneto a Treviso. Dalle 19 l'opening con DJ Giarno e a seguire in console Marco Baxo.
2: E non sarà l'unico evento di questa sera. Peter Pan 90210 alla Festa della Poenta, Castelminio di Resana in provincia di Treviso. Dalle 21 DJ Maxwell, Lady Ellen, Rocky e l'animazione 90210.
0: Domenica 27 settembre invece trovate Peter Pan Impatto XXL all'antica Fiera del Tresso all'ospedaletto Euganeo Padova. Dalle 21 in console Marco Baxo, Salvo Gagliano, io Emma Rossato e il nostro Rocky.
2: Siamo ancora insieme!
0: Che bello! Radio Peter Pan è anche media parte nella manifestazione dal 25 settembre al 4 ottobre.
2: Per tutte le altre informazioni consultate sempre il sito peterpan.it alla sezione
0: eventi.
1: Peter Pan.

0: della Generation, Rocky.
1: Ehi.
0: Che dici?
1: Che tra pochissimo si gioca per assegnarvi il ticket numero 10 della settimana.
0: E possiamo dire alla fine, potremmo dire, abbiamo completato il tabellone.
2: È vero, perché oggi è venerdì, come dice Giovanni.
0: Esatto, dai che è venerdì.
1: Alziamo sui calici al cielo.
0: Sì, e poi?
1: E poi sciottiamoci qualsiasi
0: tutto,
1: cosa.
0: Sciottiamo tutto, sciottiamo anche la voglia di stare assieme, perché posso dire, io non ce la faccio più a stare con te qua.
3: Ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
4: Ti ha dimenticato i maniscalchi.
3: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
5: Ha dimenticato i discount.
3: Giusti discount.
5: Ormai non vale più.
3: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
6: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
7: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
8: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
9: Che operatore hai per la luce?
10: Ottima!
9: E per il gas?
10: Ottima!
9: Internet?
10: Ottima!
9: Mobile?
10: Indovina?
9: Da sempre Optima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OptimaItalia.com. Optima ti migliora la vita.
10: Davvero!
11: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre ace lavatrice, confezione da 3 flaconi a 7,99€. Da due pezzi in su 6,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi negli ipermarket aderenti.
12: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: c'è altra scelta.
1: Aziendale, tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
2: L'onda di energia anni 92.000 di Radio Peter Pan ancora a Castelminio di Resana. Stasera dalle 21.30 Peter Pan 9210 alla Festa di Apoenta. In console DJ Maxwell, Marco Baxo, l'energia esplosiva di Lady Ellen e la Peter Pan Dance Crew. Il viaggio tra le migliori hit anni 92.000 e l'animazione del Peter Pan 9210 sono pronti per te. Stasera Peter Pan 9210 Festa di Apoenta a Castelminio di Resana, Treviso.
3: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
4: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
5: Prendi subito il tuo.
4: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
6: Speciale promo, anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Con garanzia ufficiale certificata Stosa. Speciale promo anniversario Stosa. Solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro. Stosacucine.store. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
7: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Per festeggiare ha preparato una serata tutta da vivere. Sabato 3 ottobre alle 22 arrivano sul palco i gemelli di Guidonia. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
8: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
9: Da 25 anni c'è uno shop online in cui arredo, complementi e oggettistica di design rendono speciale ogni tuo spazio.
10: Lo conosco, è sediearreda.com. Tanti prodotti dei migliori marchi anche in pronta consegna e servizi e promozioni imperdibili.
9: Certo, ma Sedia Arreda adesso è anche a Manzano, nuovo design store in via Cividale 24, aperto dal lunedì al sabato con orario continuato.
10: Sediearreda.com, da 25 anni le migliori idee per la tua casa.
11: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
12: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
13: Forever Fun, Forever Young.
14: Ci fu un'idea.
15: 2000 Heroes.
16: Un gruppo di persone straordinarie.
15: I supereroi degli anni 2000 mixati da Andrea De Luca.
17: Ha un cervello completamente fuori fase, basta guardarlo per capire.

0: Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
0: Grazie, grazie mille Andrea De Luca, ci ha portato fino al
2: 2001 con i The Feel Good Production, The Feel Good Vibe.
0: Al 2002 JCA, I Begun the Wonder.
2: E sempre nel 2002 con DJ Ross, Dreamland.
0: Grazie Andrea De Luca.
1: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
0: Picchiettino finale della Generation. Ci manca un quarto d'ora assieme. Ma tra me e Rocky manca una persona, manca il Dome. Senti qui.
3: Ciao Joe, grande Joe. Senti allora ragazzi, ultimo spicchiettino e poi da lunedì ritorna lui, il serioso.
0: Sì.
3: È finita la pacchia. Allora, è stato bello, però adesso potremmo lasciare qualche scherzettino a Joe, tipo gli invertiamo le lettere della tastiera, oppure cancelliamo l'audio "ha segnato l'Inter" e mettiamo "ha segnato la Juve".
0: Dome, ciao, ciao. Mi piace tantissimo questa cosa.
2: Ma se togliessimo proprio il programma a Joe non sarebbe meglio?
0: Ma un po' così direttamente.
2: Sì, ciao.
0: Ma no, no, sai cosa facciamo adesso? Giochiamo con l'ultimo ticket della settimana, il numero 10, con il gioco "La vita non è un film",
2: dove sentirete un pezzettino di un film, voi dovrete semplicemente indovinare di che film si tratta.
0: E quindi, pronti partenza, vince il o la più veloce.
4: La vita non è un film.
5: La mia stanza dei giochi.
6: Quando è che questo accade nel film?
7: Voglio fare un gioco.
8: Perché devo stare al lavoro con te? Ho 6 anni.
2: Che bello.
9: Perché qualcuno è stato cacciato da una. Resta qui.
8: È una noia qui.
9: Niente cani sul tavolo.
8: Perché no?
9: Perché si mangia qui sopra.
10: Nani?
8: A che importa? Sono già coperti di cacca di uccelli.
9: Io.
10: Nani!
9: Vieni.
0: Beh, insomma, il film era quello.
2: Era molto semplice. Il primo ad indovinare il titolo del film si aggiudica il ticket numero 10 della settimana.
0: 393-7366-240.
1: Radio Peter Pan. Radio Peter Pan.

0: Nicky Risi qui su Radio Peter Pan durante la Generation. Abbiamo giocato per vincere il ticket numero 10.
1: Esatto.
0: Bello numero 10, ti piace?
1: È il mio numero preferito, anche perché giocavo a calcio e dietro la mia maglietta c'era sempre il numero 10.
0: Cristiano Ronaldo.
1: Ogni tanto mettevano l'1, però non era abbastanza perché giocavo al centrocampista.
0: Pensavo lo 0. Abbiamo giocato col il gioco della vita non è un film, mm-hmm, in cui sentivate una clip audio di un film e dovevate trovare il titolo del film.
2: Stitch.
0: Stitch, no, era simile, ma non era quello.
1: Neanche Scotch era.
0: Vedi,
1: giusto.
0: Neanche...
1: E neanche Snitch.
0: No, non era quello. Oppure
1: Crudelia.
0: No.
1: Quasi però.
3: Fight 2.
0: No.
2: È il film
1: This is Stitch.
0: E manca una parola prima.
3: Chi ha incastrato Roger Rabbit?
0: No, insomma, assolutamente no, non era quello.
1: Non so che l'abbia incastrato, ma noi no, eh.
0: No, noi no. Ma Rocky, tu avevi detto che era un film che ti piaceva tanto.
1: Tantissimo, dai.
0: Invece pensa che è uno dei film Disney che io non sopporto proprio.
1: Non capisci niente.
0: E si chiama...
4: Lilo e Stitch.
1: È bravissimo!
0: Stitch, facile, pulito, è stato il più veloce ma anche il più preciso. Lui si chiama...
1: Matteo Virzi!
0: E quindi bravissimo Matteo, you super win, e quindi mission complete. Abbiamo completato tutti quanti i 10 ticket.
5: Peter Pan!

0: Kiss con Velena Noder con Emily Warren Silver Lines qui durante la Generation Rocky. Siamo quasi arrivati alla fine di questa settimana assieme. Che cosa hai percepito in questi 7 giorni?
1: Che cosa ho percepito? Giorni? Beh, innanzitutto tanta gelosia da parte di Joe, perché sicuramente ci ha ascoltati, ma avrà fatto finta.
0: Niente. Infatti me l'ha detto, no, ma io non vi ho ascoltati, che bugiardo.
1: In realtà sì, ci ha fatto un sacco di complimenti, noi siamo contentissimi di questa cosa. Abbiamo WhatsApp intasato, pieno di suoi messaggi,
0: sì,
1: dove ci dice che bravi, ma chi è quella bionda che sta conducendo assieme a te, no?
0: Sai cosa ho capito in questi 5 giorni? Che Rocky è molto molto molto permaloso, dovete sapere questo.
1: Non è vero, non sono permaloso, io scherzo, a me piace scherzare e soprattutto mi piace prendere in giro Emma nel fuori onda.
0: Quello, ma sai, un'altra
1: l'avevi
0: cosa...
1: L'avevi capito?
0: Quello è uno sport che qui dentro piace a tutti.
1: Allora, facciamo così, un altro voto da 1 a 10 ed Emma non sa per questa settimana.
0: Basta!

0: Casper qui durante la Generation. Rocky, che cosa potremo aggiungere di questi 5 giorni?
1: Nient'altro che finalmente settimana prossima potrai risvegliarti un po' più tardi, perché ti vedo
0: un
1: po' stanca.
0: Io arrivo sempre comunque alle 10, è inutile che dici tanto così.
1: E almeno finalmente tornerai a farti le solite 2 ore e non le 3, come fai sempre.
0: Quello è diverso. Fede, come siamo stati questi giorni?
2: Proprio bravi. Anche perché c'è da dire una cosa, non vi ho mai ascoltato.
0: Perfetto, esatto. Ecco perché eravamo proprio bravi. Vabbè, sai che c'è?
1: Arrivano quelli proprio non bravi.
0: Esattamente, arriva Peter Pan a manetta con Alice e Fede. Ciao Rocky.
1: Ciao.

Torna la Stickermania con Il segreto dell'amuleto luminoso. L'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Bo. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis. E per completare la raccolta più velocemente, puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da Despar, Eurospar e Interspar. Info e regolamento su despar.it.

0: La rimpatriata delle superiori?
1: Ne riparliamo a settembre.
0: L'iscrizione in palestra?
1: Ne riparliamo a settembre.
0: Il controllo gomme?
1: Ne riparliamo a settembre!
2: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Peter Pan all'800-651-651.
3: Rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto. Affrettati, solo per poche settimane.
4: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
5: Peter Pan XXL. All'antica fiera del Tresto c'è Radio Peter Pan.
6: Domenica 27 settembre, dalle 18 aperitivo con Ricky Ghidoni e dalle 21 Peter Pan XXL.
5: Perché per un grande evento ci vuole un grande format.
6: In console, Marco Baxo, Emma Rossato, Salvo Gagliano e tutta l'animazione capitanata da Rocky.
5: Domenica 27 settembre, Peter Pan XXL. Antica fiera del Tresto, Ospedaletto Uganeo, Padova.
7: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
8: Lo faccio il mese prossimo. Tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
9: Aspettare costa sempre di più. Nico per Tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata, interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per Tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A 3 Baseleghe Padova e su nicopertutto.it. Nico per Tutto, sicurezza sopra, tranquillità sotto.
10: Il latte e Latteria Soligo ha un sapore autentico. È latte 100% italiano, raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per conservarne tutta la freschezza. Qualità, territorio e una storia che continua dal 1883. Latteria Soligo, il buono del latte.
11: Appiccionata sigaretta, alla c'è sta mamma che chiagna non da.
12: Radio Peter Pan. Chi non si batte, è troppo forte.
13: Peter Pan O'Clock. Sono le 13 da 3 minuti.
14: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da.
15: Ma che bel sorriso! Dove vai?
16: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
17: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%. Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
18: Tutto è cominciato con un uomo capace di costruire il proprio destino.
19: Io sono Iron Man.
18: Poi sono arrivati gli eroi, le battaglie, i sacrifici.
20: Questa è la battaglia della nostra vita e la vinceremo a qualunque costo.
21: Bravo a fare discorsi, vero?
18: Radio Peter Pan presenta Cinedisco Speciale, la saga dell'infinito.
20: 6 gemme, 3 squadre, una possibilità.
18: Un'unica grande storia. Road to Avengers, Doomsday.
22: E Hulk. Ah.
18: Spacca. Ogni sabato alle 21 su Radio Peter Pan. A tempo di DJ Maxwell.
23: Multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
24: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
23: Fiorentini è così. Una ne pensa e 100 kcal ne fa.
25: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini.
0: Sa Raffaele Rum è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
1: All'S Lunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfogliavelo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Due verticale, trekking sull'Etna.
19: Escursione.
2: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
19: Aperitivo.
2: E un inverno imperdibile?
19: Vacanza con Costa.
2: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
22: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
25: CIF. Un solo spray. CIF. E tu che ci fai?
22: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1.000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.

0: Alice!
1: Partiamo benissimo!
0: Capito, cioè le cose falle prima di entrare in onda, vai un secondo in bagno, ti svuoti e poi sei pronta per iniziare.
1: No, l'ho fatta apposta, era per te, te la dedico.
0: Ah, che brava, proprio brava!

0: Ma se di, insomma, un macello, insomma.
1: Una settimana particolare.
0: Sì.
1: Vede, però nelle puntate scorse di Peter Panamanetta ti sei un pochino preso gioco di me e quindi oggi mi sono preso la mia rivincita.
0: Davvero?
1: Sì, ci però, sono un po' di domandine per te.
0: Però io ancora non ho finito con te.
1: No.
0: Perché sapevo che prima o poi ti saresti vendicata di me e ho fatto un'ulteriore ricerca sull'internet. Perché Alice Serini è quella nuova, cioè ha 19 anni, ma c'ha degli scheletri nell'armadio molto grossi.
1: Non è vero, questo lo dici tu sulla base di cose che hai trovato e che secondo me non sono vere.
0: Sei stata, a quanto pare, ho letto su Wikipedia, un ex giornalista.
1: Addirittura, sei... 19 anni è già ex giornalista.
0: Eh sì, perché hai fatto tipo 3-4 dirette e ti hanno cacciato perché non eri così brava.
1: Dai,
0: vuoi
1: smettila.
0: Sentire?
1: No.
2: Referendum, il nostro referendum.
0: Ah. Che è successo?
2: Oddio, che succede? Scusami.
3: In diretta, il sindaco Scollino aveva appoggiato qui alla panchina, davvero, la giacca.
0: Okay.
3: Si è girato e mi ha detto me l'hanno portata via. Sindaco.
4: Ti faccio il conto.
3: Ma no, vabbè, no, anche lei stia attento, eventualmente. Vabbè.
2: Alle 23:40 circa. Alle 23:40 circa. Scusate, 23:40 circa.
0: Dai!
2: Buona proseguimento di serata.
0: Buona serata.
5: E nel piano del rispetto delle misure anti-Covid si apre oggi la 76esima edizione della mostra della cinema di Venezia.
0: Ho capito, lascia perdere col giornalismo. Forse la radio non so se può essere una soluzione migliore, però ci possiamo provare.
1: Dai, Fede, sei pessimo. Mi sono divertita, però Fede, queste prese in giro, guarda, mi feriscono nel profondo del cuore.
0: Io non stavo scherzando, è tutta roba vera. Potete chiamare l'avvocato, dillo alla mamma, dillo all'avvocato, come diceva Fedez e la Ferragni. Sei pronta per un nuovo disco molto figo?
1: Sono pronta.

0: Myself qui su Radio Peter Pan. Cosa stai facendo con quel telefono in mano?
1: Allora, Fede, dato che tu in questi giorni ti sei divertito tantissimo a prendermi in
0: giro. Certo, sei una stagista, è giusto.
1: Mi hai resa una giornalista, una cantante, una bambina di un programma televisivo. Adesso mi sono presa la mia rivincita.
0: Quindi che vuoi fare?
1: Un quizzone, Fede. Devi stare attento.
0: Aia.
1: Queste sono domande pungenti per conoscerti meglio e le regole sono che non puoi mentire e soprattutto, anche se ci proverai e mentirai lo stesso, c'è una domanda da cui non puoi assolutamente scappare.
0: Aia, vai, sono
1: partiamo
0: pronto.
1: Con la prima. È vero che hai salutato con la mano e con un grande entusiasmo una persona per strada convinto che guardasse te per poi accorgerti che salutava quello dietro e fingere che ti stessi solamente aggiustando i capelli?
0: È successo una figuraccia del genere al supermercato, professoressa! Non era la professoressa.
1: Ma poi dopo stavi facendo finta di aggiustarti i capelli.
0: Mi sono grattato così, senti.
1: No, meglio non sentire, che sennò qua guarda. È vero che da piccolo, quando c'era un temporale, se vedevi un lampo ti mettevi in posa perché pensavi che qualcuno ti avesse fatto una foto?
0: Ti hai preso per corona, un paparazzo. Sì, è vero, ce l'avevo un po' la mania da fotografo, anzi da artista.
1: La posa qual era? Con la mano tipo Spider-Man?
0: Spider-Man, sì, esatto.
1: Ma è vero che ti metti ancora le cuffie da soli in camera e ti fingi in diretta dentro un videoclip musicale guardando fuori dalla finestra mentre piove?
0: Ciao, buongiorno, sono Federico. Questa gag la faccio anche mentre sono nudo a casa, dentro al letto.
1: Ah, pensavo sotto la doccia, beh, sarebbe stato peggio. Ma è vero che quando entravi al supermercato con i tuoi e entravi nelle porte scorrevoli, facevi il gesto con la mano convinto di avere i superpoteri?
0: No, facevo un'altra cosa, le spingevo, anzi, e così sembrava ancora più forte la mia forza e soprattutto rompevo le porte perché non devi mai spingere, porta automatica.
1: I tuoi contenti di ripagare tutti i danni.
0: Certo.
1: E l'ultima.
0: Vai.
1: È vero che da piccolo limonavi con il tuo ginocchio per imparare a baciare?
0: Sei una stronza.
1: Questa la dobbiamo sottolineare.
0: Come dice buon Fedro, sei coglione. E io dico, no, roba privata dovrebbe rimanere privata.
1: Hai mentito probabilmente in tutte le precedenti domande, ma in questa la sappiamo la verità.
0: Alice, sei la stagista, giusto?
1: Sì.
0: Dai, sbrigati, vammi a prendere un caffè, che sennò chiamo il direttore e te ne torni a buon.

0: un sacco di domande, però ti sei dimenticata la domanda più importante.
1: Qual è la domanda più importante?
0: Sentiamo.
2: Alice, ti sei dimenticata una domanda. Mm-hmm. È vero, Federico, che in memoria dei vecchi tempi, dopo la doccia, ti metti ancora il gel tra i capelli?
0: Allora, no, il gel, però non so per quale motivo. Ogni volta che faccio la doccia mi asciugo la testa col fono.
1: Oddio, ma cosa asciughi? Quanto ci metti? Un secondo e mezzo?
0: Io quanto asciughi? C'è l'umidità.
1: Ma basta un asciugamano.
0: No, l'asciugamano non ti asciuga l'umidità. Passo il fono in tutte le parti del corpo.
1: Oddio, che spavento.
0: Dalla testa liscia al ginocchio.
1: Ma tu ti sei mai confrontato con dei tuoi amici che magari anche loro non hanno più i capelli? Gli hai mai chiesto, voi vi asciugate la testa col fon?
0: Facciamo tutti la stessa roba.
1: Ah sì?
0: Sì, quindi... sì, non si molla.
1: Bene, due secondi di fon, due secondi. E poi ci sono loro!
3: Siamo tornati a casa!
0: Wow! Sembra che stiano cadendo da un burrone.
1: Ma Dio! Wow! No, Fede, queste cose no.
0: No, però, sembravano urlando.
1: Ma no, sono felici perché stanno tornando a casa da scuola e vanno a fare la pappa, no? Vanno a mangiare.
0: Beati loro a guardare i cartoni animati come facevamo noi quando eravamo giovani, o almeno io, lei è ancora giovane. Senti, un piccolo bilancio di questi tre giorni assieme, pranzo e sera.
1: Allora, qualcuno dice, Fede sei fortunatissimo, tra la Fassina e la Serini in mezzo alle bionde. Cosa ne pensi tu?
0: Dicono che sono più fortunato di Gio. E non è che ci vuole tanto, Gio! Hai capito, Giovanni?
1: No, bilancio di questi tre giorni, io mi sono divertita, tu Fede?
0: Pensa che sono gli ultimi.
1: Dai, vabbè, almeno li ho vissuti bene.
0: Amici, mandate l'estrema unzione ad Alice Serini perché era l'ultima puntata della sua carriera su Radio Peter Pan.
1: Sei pessimo, Federico.
0: Me lo offri il caffè?
1: Certo.
0: E allora non era l'ultima.

0: il caffè, c'hai cioè ancora buone chance di tornare.
1: Sto andando.
0: E infatti appena ha posato il microfono mi fa: cioè, avrei proprio voglia di un caffè, vuoi un caffè, Fede? Io volentieri.
1: No, ma era perché era venuta voglia a me, Fede, tranquillo.
0: Sì, sì, ti sto per credere. Comunque, tra poco, dopo la pubblicità, si gioca per vincere due biglietti per quando?
1: Per domenica 4 ottobre alle ore 17 al Palaverde a Lancenigo in provincia di Treviso per l'Imocco Volley.
0: Hai capito? Quindi telefoni alla...

0: Sport.
1: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
4: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl. Vale davvero.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene.
7: Io ascolto Peter Pan perché...
8: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
10: È sulla torta a destra.
11: Cosa?
10: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
12: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
10: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
13: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
14: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
15: Prendi subito il tuo.
14: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
16: Scopri OneSweep 90 di InOne. La spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. Grazie alla tecnologia elettrica di ultima generazione e alle batterie a litio ad alta efficienza, garantisce massime prestazioni e consumi ottimizzati. Potente nella raccolta della polvere, intelligente nell'utilizzo dell'energia. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. E-Once, smart, green, always on. E-Once è un brand del gruppo Eureka S.p.A.
17: Natale non ti temo. Da Salumificio Zare, cesti regalo personalizzati con prelibatezze di Sauris artigianali. Cerca Salumificio Zare.
18: Hit Universe of Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Per festeggiare ha preparato una serata tutta da vivere. Sabato 3 ottobre alle 22 arrivano sul palco i gemelli di Guidonia. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
19: A settembre, con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.450 euro. In pronta consegna, solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
20: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar. Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
0: Speciale promo anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro.
8: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
9: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: 2019, adesso è arrivato il momento di giocare per vincere cosa?
1: Due biglietti per domenica 4 ottobre alle ore 17 al Palaverde a Lancenigo in provincia di Treviso e per il Limoco Volley.
0: Giochiamo contro il Cuneo, quindi forza, andiamo a tifare le nostre regaz. Però come facciamo a vincere? Adesso qui
1: c'è un bel gioco.
0: In cui bisogna dare la risposta corretta, no, bisogna utilizzare la creatività e bisogna inventare una canzoncina. Il numero qual è?
1: 393-7366-240. Attenzione, perché Fede ha detto creatività e mi raccomando non volgarità.
0: Non volgarità, perché verranno squalificati e archiviati coloro che manderanno insulti o rime sbagliate. Come si vince una canzone? Devi creare al volo una canzoncina con due rime, una con Serini
1: e una con Giovannetti.
0: Dai, è facile.
1: La più bella vince, ovviamente. 393-7366-240,
0: due biglietti per domenica 4 ottobre 2026 alle ore 17 per la nostra Imoco Volley contro il Cuneo. Si gioca da ora.

0: Fisher, Florence Harman, What a Life su Radio Peter Pan. Allora, abbiamo dato la possibilità a voi di vincere i biglietti per due persone per domenica 4 ottobre ore 17, perché gioca la nostra Imoco Volley contro Cuneo.
1: Il gioco era praticamente, per vincere i biglietti dovevate fare una canzone con all'interno Serini e Giovannetti.
0: Una bella rima, dai, semplice e soprattutto non volgari. Siete stati bravi.
1: Infatti al 393 7366 240 qualcuno ha scritto:
0: no, cantamela.
1: Al palazzetto con Giovannetti ci guardiamo i pallonetti, aspettando la vittoria con la Serini accendiamo gli acceleratori.

0: sempre in tangenziale con bestemmia? I trattori
1: no.
0: Che corrono piano e ti fanno andare piano e tu non vai avanti e volano le madonne.
2: Serini e Giovannetti?
1: No, Serini e Giovannetti non c'erano, quindi niente biglietti.
2: Mannaggia,
1: abbiamo
2: peccato.
1: Però il vincitore.
2: Vai.
3: E anche questa settimana è finita per la stagista Serini, tanti cuoricini. E per l'altro, beh, non esageriamo, per Giovannetti siamo solo felicetti.
2: Bravo Daniele, che si è aggiudicato due biglietti per la partita di Moco Volley domenica al Palaverde a Lancenico Treviso. E quindi, ragazzi, la prossima volta, siccome sti giorni giochiamo e regaliamo un sacco di cose, state attenti.

0: Allarme, allarme, allarme, allarme, allarme, allarme.
1: Abbiamo... Ci sono loro, gli squalificati.
0: No, c'è cioè, prima chi fa la polemica perché dice che è tutto truccato. Senti un po'.
2: Sì, ma Fede, ma chi cazzo è il giudice? Faceva cagare sta rima. Dai, è più bella quella che ha letto prima Alice.
0: Ho capito.
2: Nel paese delle meraviglie.
0: Sì, ciao, l'allero.
2: Fede!
1: Che cosa è successo?
0: Secondo me voleva fare l'imitazione di Massimo Boldi, però a quanto pare non abbiamo uno squalificato che però dai non è stato neanche troppo volgare.
1: Sentiamolo.
3: Guarda, io ti faccio quello da squalifica. Quelli di Giovannetti non sono no. dot-

0: Ah, Tiziano Cazzè. Ma come suggerisce la Serini, falla educata, si dice pisellini.
1: Vabbè, dai, pisellini. Vabbè,
2: un pochino volgare, avevo detto non volgari, però per gli squalificati abbiamo fatto un'eccezione.
1: Era il volgare meno volgare che ci è arrivato. 393-73-66-240 è il numero per giocare le prossime volte, perché ci saranno tante altre occasioni, tanti altri biglietti. E adesso arriva Marco Boffo con il
2: 2000 Heroes.
3: Ci fu un'idea.
4: 2000 Heroes.
5: Un gruppo di persone straordinarie.
4: I supereroi degli anni 2000, mixati da
6: Marco Boffo.
7: Ha raggiunto un grande autocontrollo. Come fa? Musica lounge, bongos, fuma erba?

0: Di solito funziona.
1: Può capitare di fare cilecca, sai? Non è così raro. Una volta su cinque.
2: Su Radio Peter Pan.
0: Questo sarebbe un buon momento per arrabbiarsi. Alle, alle.

0: Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: Marco Boffo, che fa rima con?
3: Con...
2: Dai, non c'entra nemmeno niente.
3: Marco Boffo che rima con...
2: Poverino, è caduto dentro un fosso. Noi torniamo tra poco, grazie Marco Boffo. Tra poco le ricorrenze certificate.
1: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
4: Science for All, il festival delle scienze dell'Università di Padova è tornato. Adesso tocca a te. Immagina, gioca, sperimenta. Scopri le meraviglie della scienza con ricercatrici e ricercatori. Dal 25 al 27 settembre a Padova e nelle sedi universitarie di Legnaro, Rovigo, Castelfranco Veneto, Conegliano e Chioggia. scienceforall.it.
5: Ecco la merenda.
6: Ma è il panino al prosciutto!
5: Mangia, che è quello veneto, buono e nutriente.
4: Semplice, gustoso. Il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta, ricco di proteine e grassi nobili, senza conservanti, nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre. Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento. Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy. Prendi subito il tuo. Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
7: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi Sic con Gusto, gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
8: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon Sic con Gusto Nova? Senti qua.
9: Perché Nova del gusto è la prova.
10: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte con sconti fino al 60%, oltre a camere, divani, materassi e arredamento. Affrettati, la vendita dura solo poche settimane. Mobilia Group Lube Store San Giorgio di Nogaro.
2: C'è un esercizio per migliorare il proprio livello di ottimismo.
3: Sì.
2: Ed Emma ha detto: sai cosa, devo iniziare a farlo anch'io, perché si può esercitare la gratitudine, che è un modo per esserlo ottimisti.
3: Esatto, tenendo un diario della gratitudine, oppure cercare in ogni giorno tre cose per cui essere riconoscenti.
10: Dalle 10 su Peter Pan c'è la Generation. Dal lunedì al venerdì con Joe e Emma Rossato. Generation.
11: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso, con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi, da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
12: Peter Pan XXL. All'antica fiera del Tresto c'è Radio Peter Pan.
13: Domenica 27 settembre, dalle 18 aperitivo con Ricky Ghidoni e dalle 21 Peter Pan XXL.
12: Perché per un grande evento ci vuole un grande format.
13: In console Marco Baxo, Emma Rossato, Salvo Gagliano e tutta l'animazione capitanata da Rocky.
12: Domenica 27 settembre, Peter Pan XXL, antica fiera del Tresto, ospedaletto Uganeo, Padova.
14: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
15: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
16: Chi non si batte è troppo forte.
17: Peter Pan O'Clock.
3: Le 14 da 3 minuti.
17: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
0: l'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre latte UHT Polenghi, un litro 60 centesimi. Da 12 pezzi in su, 59 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
18: Solo da un euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
19: Dettagli negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozio un euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
20: Forever Fun, Forever Young.

0: con la mia bed in festa.
1: Con la mia bed in giro.
2: Non c'ho i capelli in testa. Potrebbe essere la nostra versione. 14.06, seconda ora di Peter Pan a manetta. Di nuovo, buongiorno Alice Ferini.
1: Buon pomeriggio Fede.
2: Com'è? Tutto bene? Tutto a posto?
1: Tutto bene, tutto a posto. È l'ora delle ricorrenze certificate?
2: Esatto.
1: Parliamo di sogni oggi, perché oggi 25 settembre è la giornata mondiale dei sogni.
2: Facciamo una premessa, doppia funzione, doppio significato, sia il sogno che facciamo durante la notte, mentre dormiamo, durante il sonno, sia proprio le aspirazioni.
1: Il sogno di una vita, il sogno quello che te li tieni lì nel cassetto.
2: Bello, che poi io posso essere un po' di parte, perché io il mio sogno nel cassetto l'ho realizzato quasi un anno, anzi un anno fa paro paro.
1: Ok, anch'io posso dire o non lo posso ancora dire, cosa dici Fede?
2: Io fossi in te non lo direi.
1: Non lo diciamo allora, però ti dico solamente che è il tuo stesso sogno.
2: Bello, allora un po' di curiosità, come funzionano i sogni, quelli che facciamo durante la notte?
1: Praticamente durante la notte abbiamo tante diverse fasi di sonno, tra cui la fase REM, nella quale i sogni sono più vividi e ricchi di immagini ed emozioni, però i periodi REM diventano più lunghi verso il mattino ed è anche per questo che i sogni, quelli ultimi, quelli che facciamo alla fine del nostro riposo notturno, possono sembrarci particolarmente intensi.
2: Poi lo diceva anche Dante nel Purgatorio, no? Non ricordo la frase precisa, però lui diceva che i sogni del mattino sono veritieri, perché ci sembrano più associati alla realtà. Problema dei sogni al mattino, mi capita spesso alle 5 e un quarto quando mi sveglio, che dico, mamma mia che sogno figo, ne parlo in radio, tempo 2 secondi e me lo sono dimenticato.
1: E li devi scrivere, la prima cosa che devi fare appena ti svegli, certo, è scrivere i sogni.
2: Secondo te, io alle 5 e un quarto mi sveglio con la faccia bottata, senza occhiali, la prima cosa è, oh, ho fatto un bel sogno, adesso me lo scrivo.
1: Dovresti.
2: Dovrei.
3: Attenzione.

0: Ragazzi, il mio sogno nel cassetto è quello di avere un cassetto e riempirlo con i sogni.
1: Ah, quello sì che è un bel sogno.
2: Sempre
1: però
2: le stesse battute.
1: Vabbè, Fede, non è che noi siamo meglio a livello di battute, anche noi facciamo sempre le stesse.
2: È vero, però la differenza è che a noi ci pagano. Quindi
1: dai,
2: siamo noi in torto. No, nel senso che siamo noi in torto, io dovremmo migliorarci, mm-hmm, quello dicevo.
1: Abbiamo citato Dante, ma io mi ricordo anche qualcun altro che diceva: i sogni son desideri.
2: Chi era,
1: Fede? La maga turchina, era tipo
2: la
1: lei.
2: La fata turchina, no, maga
1: turchina. La fata turchina.
2: Io invece ricordo Antonacci che faceva: sognami se nevica.
1: È più bravo Antonacci.
2: È più
1: ma
2: bravo
1: comunque
2: Antonacci.
1: Il significato psicologico dei sogni in realtà è molto più profondo, perché possono riflettere emozioni, ricordi, preoccupazioni ed esperienze personali.
2: Poi c'è da dire una cosa: se tu sogni una persona che magari non vedi da tanto tempo, mm-hmm, non necessariamente vuol dire che quella persona ti manchi. Semplicemente potrebbe essere che hai visto un film che ti ricorda vagamente quella persona e poi il cervello lì fa un incastro, elabora, riattiva cose e ti possono portare a quella persona.
1: Non sempre è così, però molto spesso in realtà i sogni sono dei desideri repressi, cioè quello che vorremmo in realtà avere nella nostra vita, anche se in realtà quando siamo lucidi non lo ammettiamo, lo sogniamo, perché in fondo è quello che ci manca.
2: Non lo so, ma è quasi convinto, però io stanotte ho sognato Rocky, quindi non so, non credo che allora sia la cosa che mi manca.
1: No, insomma. No, no, allora no.
2: Allora no.

0: giornata mondiale dei sogni, intesi come due cose, sia il sogno di una vita, quello che sogni, che brami, che vuoi raggiungere a tutti i costi, oppure come il sogno della notte,
1: quello che fai durante la notte. Quindi abbiamo detto che oggi 25 settembre è il World Dream Day e per il tema ufficiale che è stato scelto quest'anno per questa giornata è stato il Dream Together, quindi è proprio dedicato alla dimensione collettiva del sogno, cioè insieme si condividono idee, si rafforzano le connessioni, poi insomma ci si unisce, perché alla fine sono i sogni che uniscono le persone.
0: Bella sta roba, mi piace quello che hai detto. Fanno anche un'iniziativa molto figa a Venezia, quindi per qualcuno che ci sta ascoltando dalle parti nostre, Dreamy Night, la fondazione Querini Stampalia celebra oggi appunto la festa mondiale dei sogni con questa iniziativa che si chiama Dreamy Night, una serata dalle 18 alle 23. Cosa propone?
1: Propone il sogno non come una semplice evasione, cioè vado lì, lo sogno perché voglio scappare dalla mia realtà, ma bensì come un esercizio di immaginazione, quindi guardare il presente e provare a immaginare ciò che ancora non esiste ma che un giorno invece potrà esistere.
0: Bella frase, guardare il presente e provare ad immaginare ciò che ancora non esiste, come se fossi un visionario.
1: Sei un poeta, Fede.
0: Sono un poeta che sogna. Cosa so?

0: giro Unfazed qui su Radio Peter Pan, la giornata mondiale dei sogni. Sì, da una parte i sogni che fai la notte e dall'altra i sogni che fa una vita come la nostra ascoltatrice.
1: Allora, io i miei sogni ormai li metto nei scaffali perché nei cassetti sono già strapieni, non si chiudono più.
2: Ok.
1: Ma quello più importante è quello di comprare casa.
2: Oh.
1: In mezzo al niente, allora, in mezzo al nulla, con un bel prato, un bel giardino dove lasciare liberi i miei cani.
2: Oh.
0: E non sarebbe male, Emanuele. Allora, un in bocca al lupo. Tu dici che l'hai messo nel cassetto. Noi ti diciamo che non si sa mai nella vita.
2: No, ha detto nello scaffale, ancora meglio, più grande,
0: allora,
2: più sogni.
0: E allora, voglia case.
3: Su Peter Pan a manetta. Remastered Trucks. Remastered Trucks. Il disco del giorno selezionato da Thomas Menegazzi, Marco Boffo e Lori Vitt.

0: del giorno selezionato da Thomas Menegazzi, Marco Boffo e Lori Vitt.
1: Acci minchia, che traccia che ci hanno portato gli amici di Remastered, che poi tornano stasera a versione extended a partire dalle 21. Noi torniamo tra poco, che facciamo?
2: Che facciamo le ricorrenze certificate?
1: Ah, di nuovo, tra poco venerdì social.
0: Peter Pan Remastered.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi, come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99€. Lidl, vale davvero.
4: E operatore hai per la luce?
5: Ottima.
4: E per il gas?
5: Ottima.
4: Internet?
5: Ottima.
4: Mobile?
5: Indovina?
4: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
6: Prendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
7: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: giornale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama all'800 651 651.
1: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento. Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy. Prendi subito il tuo. Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
2: A settembre con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
3: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar.
4: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
5: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
6: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
5: Modulo Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
6: Modulo. Demoliamo per l'ambiente.
7: Stosa Cucine e Chateau Dax presentano speciale anniversario Home Deco. Primi 45 clienti fino a 6.000 euro di vantaggi. 8 promozioni e paghi da aprile 2027. Store di reti aziendali Venezia Mestre, Tavagnaco Udine, Fossalta di Porto Gruaro e Trieste. HomeDecoItalia.it.
8: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
9: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
10: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso, con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi, da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
11: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo, oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
12: Forever Fun, Forever Young.

fare musica in ogni momento, ma senza una tromba, nessuno strumento. Vi faccio un esempio: alziamo le mani, battiamole a tempo.

0: mondo migliore non siamo lontani. Possiamo toccarlo se alziamo le mani. Possiamo creare un mondo migliore. Lo so che è difficile, ma non per l'amore. Cerchiamo di andare ancora più forte. Alziamo le mani, battiamole forte.
1: Oh, ma andiamo con sto casino, eh?
2: Hai capito? Un mondo migliore, Gigi D'Agostino, dal 2010, ad aprire l'ultima mezz'ora della settimana di Peter Pan a manetta con Alice Fede. No, stavo dicendo Alice Fede Serini, no? Fede e Alice Serini.
3: Oh, eccoci qua. In questo venerdì social vogliamo parlare di un trend che sta in realtà spopolando da un po' di tempo, soprattutto su TikTok, che si chiama Mella Cilerei a casa di. Praticamente, Fede, mettono le foto delle case delle celebrità o anche dei personaggi più improbabili tra i VIP e poi scrivono me la cillerei a casa di, perché Fede, sai cosa vuol dire cillerei? Intanto partiamo da qui.
4: No,
3: cillerei, chillo,
2: spiega alle nostre ragazze. Io
3: allora,
2: più o meno
3: il chill è la nuova parola dei giovani, sì. E quindi poi abbiamo preso questa parola dall'inglese, noi italiani, e l'abbiamo coniugata come se fosse un verbo italiano.
2: Stando il chill,
3: quindi io chillo, tu chilli, egli chilla, insomma così.
2: Quanto mi piace il chill.
3: Ma in realtà chill vuol dire relax, quindi io mi rilasserei a casa di, per esempio, Giorgio Armani, che ovviamente è una bellissima casa. Magari anche una piscina, un bel divano grande, ma non solo.
2: E allora facciamo una cosa, voglio capire innanzitutto se i nostri ragazzi hanno capito il giochino. E voi, amici ascoltatori, a casa di chi ve la chillereste?
3: 393-7366-240.
2: Oh, se non vi piace il tema, date la colpa a quella nuova, eh. Troppo giovane per i nostri gusti.

0: social, a casa di chi te la cilleresti?
1: Qualcuno al 393-736-2640 ha scritto: ciao ragazzi, io andrei a casa di Sydney Sweeney, però non a cillare ma a ciullare. No, vale lo stesso? No che non vale.
0: Beh, però con Sydney.
1: Ho capito, però comunque stiamo parlando di cillare.
0: C'ha avuto quel problema lì, quell'attrice molto famosa, che è stata punta da delle zanzare molto grandi sul décolleté, adesso è immensa.
1: Sì. Io me la cillerei a casa di Cristiano Ronaldo.
0: Vedi, bravo Lollo.
1: Ovviamente, chi è che non si la cillerebbe lì? Non importa a casa di chi e dove cillerei, vorrei volentieri una settimana completamente da solo. Cioè,
0: lui andrebbe anche in carcere, dice: voglio farmi una settimana di isolamento perché voglio stare da solo. Beh, ci sta.
1: Pur di stare da solo anche nei posti meno comodi, no.
0: Non è male ogni tanto stare proprio puramente da soli.
1: Quello sì, però tu vuoi mettere a casa di Cristiano Ronaldo con Cristiano Ronaldo, non è meglio a quel punto? A cillare.
0: E tu con chi te la cilleresti?
1: Fede, te lo dico nel fuori onda. In realtà, a proposito di cillare, il trend che sta spopolando sui social non è che si propongono solamente case super lussuose, super belle e comode, ma si propongono anche luoghi più strani, per esempio luoghi dei videogiochi, delle serie TV, ad esempio anche la casa di Stranger Things, che un pochino di paura effettivamente la fa. E quindi, Fede, tu in quale luogo dei videogiochi te la cilleresti?
0: No, ma io vorrei sapere un'altra cosa.
1: No, Alice.
0: Con chi te la cilleresti o ciuleresti?
1: Ma perché devi fare queste cose alle 14.47?
0: Dai, sto scherzando. Io me la cillerei a casa di
1: Sydney Sweeney, anche tu?
0: Beh, mica male, perché sono un fan delle zanzare.

0: Via, ma prima vi dobbiamo ricordare gli appuntamenti di questa sera.
1: Radio Peter Band.
0: E infatti stasera vi aspettiamo alla Frasca 2000 Ponzano Veneto in provincia di Treviso. Dalle 19 apre Giarno DJ, a seguire in console arriva il direttore Marco Baxo.
2: Sempre stasera un bel Peter Pan 90210 alla festa di Apoenta a Castelmine di Resana in provincia di Treviso. Dalle 21 DJ Maxo e Lady Helen Rocky in animazione 90210.
0: Ci sono tantissimi altri appuntamenti che come sempre potete trovare sui nostri social o sul sito peterpan.it, la sezione
2: eventi.

0: Stasera torniamo, eh.
1: Però oggi è l'ultima fede che facciamo di Peter Pan a manetta insieme.
0: Hai visto?
1: Ci troviamo però domani anche, dalle 7 alle 10 con l'happy ending.
0: Stasera, poi domani. Vabbè, vi lasciamo in compagnia di Muva nella casa e ci sentiamo stasera in Feel the Vibe dalle 19:30.
1: Ciao! Ciao.

0: Sport.
1: Bar. Torna la sticker mania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Beau. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis, e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da Despar, Eurospar e Interspar. Info e regolamento su despar.it.
2: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
3: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
4: Prendi subito il tuo.
3: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
5: Speciale promo, anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Con garanzia ufficiale certificata Stosa. Speciale promo anniversario Stosa. Solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro. Stosacucine.store. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
6: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave Dop non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave Dop, una bontà che appartiene a tutti.
7: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
8: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54

0: Peter.
1: Fácil, fácil.
0: Dai, provaci.
1: È il mejor programa che hai en la radio italiana.
0: Ah, è anche il più umile comunque.
1: Claro che sì.
0: È il Flow Latino del Miami ogni sabato alle 17 su Peter, baby.
2: El Miami. Flow Latino.
3: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800-651-651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: Di luce batte, è troppo forte.
1: Peter Pan O'Clock.
2: Sono le 15 on point.
1: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti ha offerto da...
3: Ma che bel sorriso! Dove vai?
4: Da Ali c'è l'operazione spesa felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
5: Nei supermercati Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%. Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
6: Le offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
7: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
8: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Due verticale, trekking sull'Etna.
10: Escursione.
9: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
10: Aperitivo.
9: E un inverno imperdibile?
10: Vacanza con Costa.
9: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
11: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Forever Fun, Forever Young.
12: Può rappresentare nella sua essenza il mistero della musica. I know.

0: In questo venerdì, in questo 25esimo giorno di settembre, ormai l'estate ce la siamo scordata, siamo ufficialmente a pie pari all'interno dell'autunno, ma non temete perché siamo pieni di musica oggi, pieni di musica che vi farà dimenticare questo equinozio o comunque vivere al meglio questo equinozio. 393-7366-240 per mettere sul tavolo i tuoi quesiti, i tuoi racconti, le tue storie di ordinaria follia. Oggi abbiamo il Martini Mix, la boombox track del giorno, la canzone novità, la perla del pirla che parla, il nostro The DJ Maxwell all'interno di More Music in the Mix, insomma un casino di cose da ascoltare, e si parte con un nuovo disco molto figo.
1: Attenzione,

0: ieri è stata una puntata scoppiettante, per cui secondo la legge dello yin e lo yang oggi sarà una puntata difficile. Che cosa segna il nostro crisi patocchiometro?
1: Crisi patocchiometro
0: segna crisi patocchia, ma per fortuna c'è lui, il nostro Oppobacco. Oppobacco, sentiamo. Pronto?
2: Oppobacco, Oppobacco, buongiorno Mago Omar, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Comunque oggi questo venerdì splendido, splendente di sì. Sole, Mago, però c'è una vita fresca la mattina che ti fa fare turbulenze di stomaco, però dai, vero, Mago, vero. È venerdì, lo sai che lo devo presentare io? Posso sì. presentarlo io, Mago?
0: Sì.
2: Posso presentarlo io?
0: Va
2: sì.
0: bene.
2: Il mio antistaminico, la mia medicina per questo raffreddore che non se ne va, un mix di farmaci tutto tempestato da musica. Fai, Andrea Martini, fai il tuo mix, chissà che mi curi questo raffreddore invernale. Fai, Andrea Martini.
0: Oh, molto bene, è arrivato il momento del Martini Mix, quindi da questo momento al 393-7366-240 mi raccomando, solo messaggi scritti, solo messaggi scritti, no vocali, perché io sarò il vostro vocalist e Andrea Martini DJ sarà chiaramente il vostro disc jockey, come si diceva una volta. Inizia così il Martini Mix di questo venerdì, attenzione perché settimana prossima potrebbe non esserci in quanto io sarò in vacanza, quindi goditelo e gustatelo. Let's go!
3: Me estoy guisando la cena en la cocina, o si me estoy fumando unos puritos en la playa, o si me estoy haciendo frente al espejo la raya, oigo que sale desde dentro de mí una musiquilla que suena tal que así. Chiquetere,
0: chiquetere, chiquetere, chiquetere. Ahí.
3: Oigo que sale desde dentro de mí una musiquilla que suena.

0: del venerdì. A fra poco con
1: Muva nella casa.
2: Voglio essere fritto!
3: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
4: E gli altri?
3: Gli altri vadano a farsi friggere!
5: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
6: Solo da 1 euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
7: Dettagli in negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
8: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, mele golden a 89 centesimi al chilo. Da 3 kg in su, 79 centesimi al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
10: Tutto è cominciato con un uomo, capace di costruire il proprio destino.
11: Io sono Iron Man.
10: Poi sono arrivati gli eroi, le battaglie, i sacrifici.
11: Questa è la battaglia della nostra vita e la vinceremo a qualunque costo.
12: Bravo a fare discorsi, vero?
10: Radio Peter Pan presenta Cinedisco Speciale, la saga dell'infinito.
11: 6 gemme, 3 squadre, una possibilità.
10: Un'unica grande storia. Road to Avengers, Doomsday e Hulk. Ah.
11: Spacca.
10: Ogni sabato alle 21 su Radio Peter Pan a tempo di DJ Maxwell.
13: Aziendale, tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
14: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
15: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
14: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
15: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
16: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Peter Pan vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
17: La rimpatriata delle superiori?
18: Ne riparliamo a settembre.
17: L'iscrizione in palestra?
18: Ne riparliamo a settembre.
17: Il controllo gomme?
18: Ne riparliamo a settembre!
16: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Peter Pan all'800-651-651.
19: Vuoi richiedere una telefonata per un'occasione speciale? Ogni giorno alle 9.30 nel The Remix Show chiamiamo in diretta per
20: compleanni,
19: anniversari,
20: pensionamenti,
19: viaggi,
20: esami,
19: esami della patente,
20: esami della prostata,
19: licenziamenti,
20: matrimoni,
19: divorzi,
20: lauree,
19: case nuove,
20: macchine nuove,
19: fidanzati nuovi.
20: Vabbè, insomma, per un sacco di cose. Invia una mail a servizioincamera@peterpan.it oppure scrivi la mattina stessa su WhatsApp.
21: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
22: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli, design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli, su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
0: sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
18: Cosa?
1: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
4: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
1: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.
23: Peter Pan XXL. All'antica fiera del Tresto c'è Radio Peter Pan.
24: Domenica 27 settembre dalle 18 aperitivo con Ricky Ghidoni e dalle 21 Peter Pan XXL.
23: Perché per un grande evento ci vuole un grande format.
24: In console Marco Baxo, Emma Rossato, Salvo Gagliano e tutta l'animazione capitanata da Rocky.
23: Domenica 27 settembre Peter Pan XXL. Antica fiera del Tresto, Ospedaletto Uganeo, Padova.
25: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.

0: Bob e Mallet.
1: Ehi.
0: Aveva tutta la pianta zona.
1: Com'è?
0: Aveva tutta la casa verde.
1: Tutti.
0: Io.
1: Sì.
0: Bobby, Roberto.
1: Molto bene. Canzone che è piaciuta anche a lui. All'interno del Martini Mix di oggi c'è stato chi ci ha scritto da Montegalda, ridente cittadina in provincia di Vicenza. E io mi ricordo un detto su Montegalda, che è appunto che le donne hanno una tetta fredda e una tetta calda a Montegalda. Cioè è questo detto: tu vai a Montegalda e le donne hanno una tetta fredda e una tetta calda. Intanto dobbiamo capire se è vera questa cosa, ma poi sono andato alla ricerca di da dove nasce questo detto. È una filastrocca ironica che prende in giro le caratteristiche degli abitanti delle varie città della regione e dei territori vicini. Infatti, appunto Montegalda dovrebbe citare così questa canzone: la memorosa Zeda Montegalda, la gana tetta fredda e una calda, fa parte di una famosa e goliardica canzoncina popolare veneta. E se penso al Veneto, penso a dei detti che ormai un po', almeno in Veneto, sappiamo tutti, no? Veneziani gran signori, padovani grandottori, vicentini magna gatti, cioè mangiano i gatti, veronesi tutti matti, trevisani pan e trippe, cioè pane e trippe, rovigotti bacco e pippe, cioè non pippe nel senso di falegnameria, ma nel senso di fumo, tabacco e bacco e tabacco. E poi i bellunesi, povera Belluno, sei proprio di nessuno. Poi no, si dovrebbe chiudere in mille maniere. Ma ci sono dei detti sulla tua città, sul tuo paesino, sulla tua frazione, delle particolarità che contraddistinguono la tua città o il tuo luogo? Per esempio, Milano. Milano che caratteristica ha? Potrebbe portare problem?

0: Babilonia con Milano Porta Problem, questa è la Boombox Track di oggi.
1: Boombox Tracks. Il disco del giorno selezionato da Andrea Martini.
0: Lo risalutiamolo, il nostro Andrea Martini DJ, socio di Boombox e prestanome chiaramente di questa pillola. Sto andando alla ricerca dei modi di dire all'interno dei paesi, cioè se sei di un paese è probabile che tu abbia una caratteristica secondo delle dicerie locali. Per esempio,
2: ciao, io ho abitato 2 anni a Maerne,
0: sì,
2: dove che scarta il pomo e mangia il verme,
0: cioè praticamente scartano la mela e mangiano il verme. Non si denota troppa furbizia da questo detto. Sarebbe allora, ciao, allora la Carnia sarebbe dolce se il primo paese non fosse amaro. Molto bene, continuiamo con questa raccolta che in un modo veritiero o meno

sappiamo che cosa si dice sulle falde del Kilimangiaro, che c'erano i Vatussi, eccetera, eccetera, eccetera. Canzone non riportabile, fra l'altro, nell'anno 2026. Stiamo cercando però di capire un po' che dicerie ci sono sul tuo paese, oppure paesi che conosci. Cioè, ci sono delle descrizioni, abbiamo letto prima, per esempio, quelle venete, i detti

0: Guarda che a 90 sono morti in 30, sì, perché non avevano il spago per tagliare la polenta.
1: Allora, voglio andare a fondo di questa storia, cioè sono morti 30 persone perché non avevano lo spago per tagliare la polenta, e poi 90 quale, perché ci sono più 90, Allora, non è il mio paese, ma si dice di Camalò di Povegliano Treviso, che non è un disco night, che sia il centro del mondo, perché quando Dio creò il mondo, che è tondo, puntò la punta del compasso proprio a Camalò. Molto bene, curioso, fra l'altro, curiosa la scelta dell'assonanza del paese. Poi
2: guarda, secondo me così a naso la Pietrocca Veneziani Gran Signori l'ha scritta una di Belluno.
1: Va bene. Poi
3: Muva,
1: sì,
3: a Fossalta e butta a merda alta e a Piombin che se vi sin gli acciappa col sacchettino.
1: A Fossalta fanno merda, cioè fanno un bel casino, e invece nel paese limitrofo la prendono col sacchettino. Molto bene, continuiamo la raccolta di queste dicerie di paese, anche perché potrebbe nascere qualcosa di veramente culturale, di etimologico. Resto comunque curioso per la storia della polenta e di 90. Adesso il DJ Maxwell.
4: Music in the mix. More music in the mix.
5: On Radio Pizza Pan.
4: More music in the mix. It's time.

0: davvero molto belli.
1: Science for All, il festival delle scienze dell'Università di Padova è tornato. Adesso tocca a te. Immagina, gioca, sperimenta. Scopri le meraviglie della scienza con ricercatrici e ricercatori. Dal 25 al 27 settembre a Padova e nelle sedi universitarie di Legnaro, Rovigo, Castelfranco Veneto, Conegliano e Chioggia. scienceforall.it.
2: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
3: La rimpatriata delle superiori?
4: Ne riparliamo a settembre.
3: L'iscrizione in palestra?
4: Ne riparliamo a settembre.
3: Il controllo gomme?
4: Ne riparliamo a settembre!
5: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Peter Pan all'800-651-651.
6: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
7: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
6: Prendi subito il tuo.
7: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
8: Rinnovo locali da Mobilia Group, Lube Store San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto. Affrettati, solo per poche settimane.
9: Radio Peter Pan è anche in video.
10: Un solo click e sei dentro il nostro mondo.
9: Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
11: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.

0: Di luce batte, è troppo forte.
1: Peter Pan O'Clock.
2: Sono le 16 da un minuto.
1: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa. Peter Pan, viabilità.
3: Bentrovati, c'è un aggiornamento della viabilità sulla 1 Milano-Napoli in direzione Milano, code a tratti allo svincolo di Melegnano e il bivio A1 tangenziale ovest di Milano per traffico intenso. Sulla 4 Milano-Brescia in direzione Torino, code tra Sesto San Giovanni e il bivio A4, raccordo viale Certosa per curiosi. Sulla 24 Roma-L'Aquila-Teramo, coda tra Portonaccio e bivio A24 tangenziale est di Roma per traffico intenso sulla viabilità ordinaria. È tutto.
4: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi, come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
5: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
6: Ci ha dimenticato i maniscalchi.
5: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
6: Ha dimenticato i discount.
5: Giusti discount.
6: E ormai non vale più.
5: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
7: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
8: Che operatore hai per la luce?
9: Ottima!
8: E per il gas?
9: Ottima!
8: Internet?
9: Ottima!
8: Mobile?
9: Indovina?
8: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
9: Davvero!
1: Forever Fun, Forever Young.
10: Hola, amanti della musica!
11: Il menestrello della coscienza della musica folk.

0: è partito tutto da un saluto, che alcuni ascoltatori hanno fatto da Montegalda, ridente cittadina in provincia di Vicenza. E io ricordo questo detto: Montegalda, le ragazze di Montegalda hanno una tetta fredda, una tetta calda. E ho detto: ma si può sapere se è vera questa cosa?
1: Sì. C'è un problema.
0: Mi dica.
1: Io volevo aiutarti ad avere una risposta sul detto di Montegalda, però sì. Ecco, io ci ho provato, però se puoi venire a fare un salto.
0: Dove?
1: Qui alla stazione dei carabinieri.
0: Azza.
1: Per spiegare il qui pro quo, perché non hanno capito che la mia era una ricerca a scopo scientifico. Ecco.
0: Ma infatti dovevi
1: dirlo. Se puoi fare una cortesia, porta anche un paio di assegni, ecco. Dai,
0: ma
1: grazie.
0: Ascoltami, tu devi chiedermi il consenso prima, cioè non puoi andare a fare lo scienziato così. Comunque, rimanendo sempre nel Vicentino, nell'Alto Vicentino c'è anche un altro detto su tre paesi.
2: Tre comuni dell'Alto Vicentino,
0: sì.
2: Tiene Valdagno Schio, Urinal di Dio, no. Ai bei tempi di quando pioveva.
0: Cioè che poi, allora, sta a indicare, me l'avete detto in più persone, sta a indicare un posto dove piove tanto, però potevate chiamare tipo Lavandino, no? Cioè Urinal sembra proprio, vabbè. E poi invece ci trasferiamo all'estero.
3: Buongiorno. Io che sono macedone, no? Macedonia,
0: sì.
3: C'è il motto della Macedonia che in Macedonia non ha tempo da perdere, no?
0: Ok.
3: Come se dovesse correre avanti, tutta, insomma, come se dovesse andare avanti nella vita.
0: Sì.
3: Il problema è che corre, ma sembra che corre sul tapirolan, perché io non l'ho mai vista andare avanti,
0: non
3: sempre
0: muove.
3: È stata ferma o peggio, è sempre stata approfondata, è in profondo, quindi fa conto che il motto non funziona
0: perché dicono in Macedonia non c'è tempo da perdere, però lui dice giustamente noi siamo alla frutta.
4: Attenzione, non

0: sentiti tanti, ma si ritorna a parlare di esattamente, perché tutto è partito da Montegalda, il paese con una tetta fredda e una calda, e lei dice:
1: maldetta della tetta, era Villafranca, che era una tetta mora e l'altra bianca.
0: Ah, una tetta nera e una tetta bianca. Allora, se qualcuno volesse raccogliere delle prove senza farsi arrestare, 393 7366 240.
2: Buonasera, buongiorno, grande Muva.
0: Ciao.
2: Solo tu mi puoi fare questa cosa, che cioè, sei un grande.
0: Già cominciamo.
2: Me la
0: così?
2: Metti la canzone di Cioè e Achille Lauro.
0: Ma
2: per
0: non
2: noi
0: non ce l'abbiamo.
2: Lo so, anche se magari rischi il posto, perché Cioè è napoletana, Achille Lauro è romano.
0: Ma che?
2: È anche un po' romantica e non c'entra niente con te. Se non vuoi ti capisco, ti capisco. Però è bella, un po' di smancerie dolci, un po' di tristezza romantica.
0: Un po' di tristezza romantica. Cioè, però non è che non passiamo musica romana o napoletana, è che non fa parte della scelta di Radio Peter Pan a livello, cioè, non sai, sei una radio un po' arrogante. Allora, in Alto Vicentino diciamo ghetto capio o sito da schio, cioè hai capito o sei da schio, giusto per rinominare l'urinale di Dio. Così è nominato anche questo posto. Poi sentiamo:
3: tutto il mondo sei paese tranne Marcon, Gazzo e Dese.
0: Allora, tutto il mondo è paese tranne Marcon, Gazzo e Dese. E poi:
4: oh signor David.
0: Ah, ok, va bene, sempre schio. Ciao Muva, in zona si dice Gainiga scambia il bus del cool, parla figa. Molto bene, questo

le 16:18, per fortuna non sono le 15:18 ma le 16:18, per cui si può procedere senza problemi. Allora, stiamo cercando di raccogliere dei detti popolari che descrivono gli abitanti di un posto, cioè non dei detti così ad cazzo, ma che hanno a che fare con gli abitanti del posto, ok? Del paese accanto al mio, che si chiama Mordano, in provincia di Bologna, si dice così: Mordano dalle alte mura, le donne son brutte e gli uomini fan paura. Mediamente questi detti sono, cioè, sono proprio atti a sminuire i vicini di paese, i vicini del paese. Allora, ches di buie la dan via par nuie, quelle di buia la danno via per poco. Allora, queste si sono rivalse proprio sulla popolazione femminile. San Giovanni Ilarion, quindi siamo in provincia di Verona, Cortello e Sechon. Che cosa significa per te questa cosa? Cioè, coltello. Mi ricordo anche di un posto, me lo dicevano molti anni fa, mi diceva, non ricordo il nome del paese, ma dicevano: attento a quelli, perché piantano i fagioli col fucile. Che è un'immagine di una poeticità incredibile. Cioè, tu vai in un paese dove piantano i fagioli col fucile, insomma, non è grande segno di furbizia, no? I can be-

0: caratteristiche degli abitanti e lui ci dice:
1: ciao da Simo.
0: Ciao Simo,
1: io vengo dalla provincia di Livorno ma abito qua in zona.
0: Sì.
1: E ti posso dire che in Toscana si dice: se la mia nonna aveva due ruote era un carretto.
0: Ma certo, ma questo è un detto popolare, però vuoi dirmi che fra Livorno e Pisa non ci sono detti fra le due città, cioè che descrivano proprio gli abitanti al di là poi dei modi di dire classici? Al
2: Muva.
0: Sì.
2: È il paese dove che impiantava i fasioi col mitra nel campo longo. Okay. Maggiore.
0: Va bene, va bene. Allora, piantavano i fagioli col mitra, perché mi stavo domandando, appunto, io anni fa avevo sentito questa diceria di un paese che piantavano i fagioli col fucile. Mi ha sempre fatto ridere come immagine, e in tanti dicono Solesino, ma ci sono tante città che poi chiaramente si prestano. Che cosa significa tutto ciò, però?
3: Sentiamo. Sì. Impiantare i fagioli con chop significa che praticamente i fagioli sono piantati ovunque e sembra che siano a caso come nati da una rosa di pallini.
0: Ah, okay.
3: Era un detto di quelli della Moon, che essendo che era una terra di montagna, ovunque si giravi c'erano piantini di fagioli piantati che sembravano a caso praticamente, invece perché avevano pochi spazi e piccoli.
0: Certo, ok, ho capito, questa è la sua lettura, perché c'è anche chi mi dice in chat, mi dice: guarda che questo detto è detto dei paesi un po' criminel, cioè che anche per piantare i fagioli usano il fucile. Noi, a me piace però credere più a questa versione qua, cioè il fatto che siano un po' a caso, che siano un po' ovunque e quindi sembrano sparati col mitra o col fucile.

0: Bullet con Take It Slow Bullet. Ci sentiamo fra poco assieme a Muva nella casa.
1: Let's go! Do Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, frigorifero combinato Samsung Total No Frost, tuo a 579 euro. Approfittane subito in negozi online. Media World.
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
4: Due verticale, trekking sull'Etna.
5: Escursione.
4: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
5: Aperitivo.
4: E un inverno imperdibile?
5: Vacanza con Costa.
4: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
8: me tiene loco, loco contigo, che tra tutti i pasti è scocco.
9: Radio Peter Pan.
10: Non c'è altra scelta.
11: Anniversario Stosa, solo sulle prime 45 cucine, fino a metà cucina in regalo, più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro. Il latte Latteria Soligo è latte 100% italiano, raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per preservarne tutta la freschezza. Latteria Soligo, dal 1883, il buono del latte fresco, dal sapore autentico.
12: Ecco la merenda.
13: Ma è il panino al prosciutto!
12: Mangia, che è quello veneto, buono e nutriente.
14: Semplice, gustoso, il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta, ricco di proteine e grassi nobili, senza conservanti, nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre. Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
15: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
16: Prendi subito il tuo.
15: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
17: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
18: Delex.it.
17: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
18: Prenota subito una prova.
17: Delex, il tuo partner al lavoro.
19: Prof, come trasformare una nuova classe in un gruppo unito? Toglieteli dai banchi e metteteli in gioco. Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Un'uscita didattica per conoscersi, collaborare e fare squadra. Per info ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
20: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 66 55 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
10: La rimpatriata delle superiori?
16: Ne riparliamo a settembre.
10: L'iscrizione in palestra?
16: Ne riparliamo a settembre.
10: Il controllo gomme?
16: Ne riparliamo a settembre!
21: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Peter Pan all'800-651-651.
22: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Peter Pan.
23: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
22: Cosa?
24: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
25: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
24: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
26: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.

0: quando eri ragazzino o ragazzina chiamavi LMFAO, LMFAO. Ma mi metti il brano degli LMFAO e invece LMFAO. Bentornati e bentornate, stavamo cercando di raccogliere dei detti che avessero a che fare con la descrizione, detti popolari che avessero a che fare con la descrizione degli abitanti di un paese, di una frazione, di una città. Allora andiamo in provincia di Milano. Ciao, scrive lei, gli abitanti di Nerviano, provincia di Milano, sono chiamati coquader, teste quadrate in dialetto milanese. E lei aggiunge, io ci abito ma non sono una coquader. Molto bene, una testa quadrata. C'è anche lui che invece vuole portarci al di fuori dei nostri confini e dice...
1: Ciao Peter Pagnani,
0: ciao.
1: Rimanendo in tema... Le ragazze di Siviglia,
0: sì?
1: Fanno la gara a chi lo piglia.
0: Molto bene, molto bene. Stanno aumentando i viaggi in direzione Siviglia. E poi c'è lui che dice:
2: carissimo amico mio, il terreno di Treviso è qui per lei. Per un detto antichissimo.
0: Ci dica.
2: Quale meglio un morto in casa che un marchigiano alla porta?
0: Ah, è vero, c'è il detto.
2: Questo detto qui deriva dalla fine del 1500,
0: sì,
2: dal Papa Sisto V. Che aveva scelto i suoi carissimi amici e conterranei marchigiani,
0: sì,
2: per andare porta a porta per levare le tasse.
0: Aia.
2: E indovina un po' per cosa? Per finanziare Roma.
0: Ah.
2: La storia si ripete.
0: Hai
2: saluti.
0: Capito. Bella comunque, bello questo excursus per capire il famosissimo detto meglio avere un morto in casa che un marchigiano alla porta.

0: gli abitanti di un luogo, ok? Molto spesso queste descrizioni vengono fatte dai nemici di questi paesi oppure sono nati da miti e leggende. Sentiamo lui, pronto?
1: Ciao Manicoldi, ciao dalla provincia di Biella, c'è un paese che si chiama Pralungo.
0: Pralungo.
1: Dove si dice che prima è battuta però sono uva, cioè prima incartiamo di botte, poi dopo forse ci possiamo anche parlare.
0: Ho capito, ok? Cioè c'è questo paese che prima ti incartano di botte, poi probabilmente capiscono se parlarti o meno. Per quanto riguarda invece la diatriba del detto piantano i fagioli col fucile o col mitra, che dir si voglia, c'è chi ipotizza invece il fatto che si dica perché sono tutti matti, quindi sono matti, piantano i fagioli col fucile. C'è anche chi dice sinceramente il detto di Campolongo erano piantano fagioli e nascono criminali. Molto bene, anche questo, quindi diciamo che la contrapposizione, cioè anzi il pandan con la criminalità ci stava. C'è appunto anche chi diceva, aspetta perché me ne avete mandati tantissimi raga, veramente molti messaggi, Abbania,

I Am, che si chiama I Want You, vuol dire che siamo arrivati all'intervento finale. Io vi voglio ricordare che settimana prossima non ci sarò, per cui non sentirete me in onda, perché andrò a farmi un giro, andrò a farmi a prendermi una settimana di vacanza e poi chissà se ritornerò. Però insomma voglio lasciarvi con quest'ultimo consiglio di questo nostro ascoltatore che diceva: ciao Muva, scaricati Cidulis Avidulis, parla dei detti popolari e secondo me qualche frase te la tieni, fa troppo ridere. Allora, per chi si è interessato poi a questi detti che vanno a descrivere bonariamente, chiaramente ironicamente, anche i vari abitanti dei posti, questo libro Cidulis Avidulis potrebbe interessarvi. Io vi ricordo gli appuntamenti di questa sera, ovvero il Peter Pan alla Frasca 2000, Ponzano Veneto Treviso, dalle 19, opening Yarno DJ, a seguire in console Marco Baxo, e poi il Peter Pan 90210 alla Festa della Poenta Castelminio di Resana Treviso, dalle 21 DJ Maxwell, Lady Ellen, Rocky e l'animazione 90210. È da un po' di settimane, che mi chiedono di mettere degli artisti, Muva metti questo, Muva metti quello, e sono stato colpito dalla sincronia di delle richieste. Ci sono state più persone che mi hanno detto: ma Muva, ma Bicep, li metti, non li metti? Allora, visto che io vi devo salutare, poi domani mattina sarò in onda dalle 10.

0: Spar. Torna la sticker mania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Bo. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis, e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da The Spar, Eurospar e Interspar. Info e regolamento su thespar.it.
1: Così fai scappare i pesci. Non faccio rumore, sto solo sfogliando la pesca mosca e spinning.
2: Nell'adrenalina dell'attesa, La pesca mosca e spinning è la rivista per chi vuole di più. Consigli su tecnica, attrezzature, itinerari esclusivi, dalle acque di montagna al grande mare, con i migliori esperti del settore. La pesca mosca e spinning, passione, tenacia, sfida, la trovi in edicola.
3: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
4: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
5: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
6: Prendi subito il tuo.
5: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
2: L'onda di energia anni 92.000 di Radio Peter Pan. Ancora a Castelminio di Resana. Stasera dalle 21.30 Peter Pan 9210 alla Festa di Apoenta. In console DJ Maxwell, Marco Baxo, l'energia esplosiva di Lady Ellen e la Peter Pan Dance Crew. Il viaggio tra le migliori hit anni 92.000 e l'animazione del Peter Pan 9210 sono pronti per te. Stasera Peter Pan 9210 Festa di Apoenta a Castelminio di Resana, Treviso.
7: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 chilometri dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
8: Vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto, oltre a mobili, divani e materassi, solo per poche settimane.
9: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
10: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
11: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
12: Si non si batte, è troppo forte.
11: Peter Pan O'Clock.
13: Le 17 da un minuto. Ciao.
11: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock vi è offerto da...
14: Ma che bel sorriso. Dove vai?
15: Da Ali c'è l'operazione spesa felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
16: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%. Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
17: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi, come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
18: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
19: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
6: probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
19: San Raffaele Room è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro.
20: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
21: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
22: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
23: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi, come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
24: Fun, forever fun, forever young.
25: On Radio Peter Pan.
26: Stai partendo per un viaggio. Un viaggio nella memoria. La tua destinazione. Un luogo e un tempo in cui sei già stato.

2018 è l'anno con cui abbiamo iniziato quest'ultimo contatto del Peter Pan 92-110 della settimana. Ragazzi, c'è il weekend in arrivo, anzi per molti è già iniziato. Salutiamo quelli che si stanno dirigendo verso il luogo dell'aperitivo, dove incontreranno i propri amici, dove da stasera inizia il relax, e anche a quelli poverini

molto elegante, oserei dire, sì, soprattutto nella prima traccia. Steve C. Carley, The World Is Love, 1998, un basso in levare che ti prendeva, un'eleganza, una qualità straordinaria. E poi lui, David Guetta, Lovers on the Sun dalla 2014, e questa è la formula, un disco anni 90 e uno dagli anni 2000. E ora però voglio rimanere nei primi anni 2000, precisamente 2001, quando usciva questa. Delirio in tutti i locali, Daft Punk, One More Time.

Lady Ellen è Peter Pan 90210, la musica dei due decenni che hanno segnato la storia. Peter Pan, Peter Pan, Peter Pan 90210.

0: città. C'era bisogno di Gigi, di un'autorizzazione per una canzone, e lui non ha cagato nessuno. Hanno dovuto andare in radio alla DJ per riuscire a trovare un punto d'incontro con il nostro capitano. Io lo adoro, guarda, proprio per queste cose, Marcel, perché lui è al di sopra, non è che è al di sopra, lui se ne fotte proprio di tutte queste cose. Grande. Bene, andiamo anche a contestualizzare questo 1998 di Ann Lee con il nostro contributo audio.
1: Avanti, avanti. Ah, Jim, sei qui. Stavo giusto passando davanti alla tua camera, ecco. E io stavo pensando. Accidenti, è un mucchio di tempo che non ci facciamo, sai, da padre e figlio, una chiacchierata. Ah, quasi me ne scordavo. Io ho comprato alcune riviste. Vuoi andare alla sezione centrale? Questa è la forma femminile e qui si sono concentrati sulle mammelle che vengono usate principalmente per nutrire i giovani neonati e anche nei preliminari.
2: Esatto.
0: Ma sì, è il film trash per eccellenza, era il 1999, American Pie, che uscì proprio nelle sale cinematografiche diventando un successo clamoroso, ma soprattutto inaspettato. Ha incassato oltre 235 milioni di dollari in tutto il mondo a fronte di un budget molto ridotto. Insomma, una trama goliardica che racconta la storia di quattro amici liceali decisi a perdere la verginità prima del ballo di fine anno. Mentre noi, Max, l'abbiamo aspettato i 30 anni perché siamo delle brave persone. Ma perché devo sparare queste boiate? Non lo so, mi vengono spontanee, non ho il filtro. Però vi devo presentare questa canzone. Qui vi partirà la nostalgia in un attimo. 1993, Culture Beat, Mr. Vain.

la nostra animazione, insomma, ci conoscete. Sapete molto bene che siamo una sicurezza nel divertimento. Attenzione, sganciamo il disco Botta de Vita. Dal 1992, questo è terribile. Ramirez, Orgasmico.

0: Sempre la buona musica e lì troverete Radio Peter Pan. Arriva lo sfogatoio, Marco Bax e Fedro sono pronti a farvi sfogare e Lady Ellen e DJ Maxwell vi salutano. A lunedì, ciao e mi raccomando stasera Castelminio di Resana. Ma
1: in Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre ace lavatrice confezione da 3 flaconi a 7,99 euro. Da 2 pezzi in su 6,99 euro al pezzo. Più prendi meno spendi negli ipermarket aderenti.
2: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
4: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
3: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
5: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
6: Che operatore hai per la luce?
7: Ottima.
6: E per il gas?
7: Ottima.
6: Internet?
7: Ottima.
6: Mobile?
7: Indovina?
6: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'800 91 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
8: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
9: Tutto è cominciato con un uomo, capace di costruire il proprio destino.
10: Io sono Iron Man.
9: Poi sono arrivati gli eroi, le battaglie, i sacrifici.
11: Questa è la battaglia della nostra vita e la vinceremo a qualunque costo.
12: Bravo a fare discorsi, vero?
9: Radio Peter Pan presenta Cinedisco Speciale. La saga dell'infinito.
11: 6 gemme, 3 squadre, una possibilità.
9: Un'unica grande storia. Road to Avengers, Doomsday
13: e Hulk. Ah.
9: Spacca. Ogni sabato alle 21 su Radio Peter Pan. A tempo di DJ Maxwell.
14: Online in cui arredo, complementi e oggettistica di design rendono speciale ogni tuo spazio.
15: Sediarreda.com, adesso anche a Manzano, in via Cividale 24.
16: Radio Peter Pan è anche in video.
17: Un solo click e sei dentro il nostro mondo.
16: Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
18: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte con sconti fino al 60%, oltre a camere, divani, materassi e arredamento. Affrettati, la vendita dura solo poche settimane. Mobilia Group Lube Store San Giorgio di Nogaro.
16: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedietavoli.it e allo 02 910 54. 27.
19: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Peter Pan.
20: Blu Latino.
21: Non ho bisogno dei tuoi baci.
22: Ogni sabato alle ore 17.
23: Cada sabato alle 5.
22: C'è il flow latino del Miami.
23: Il flow latino del Miami.
22: Su Peter Pan, baby.
20: El Miami. Flow latino.
0: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
7: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi. Peter Pan XXL. All'antica fiera del Tresto c'è Radio Peter Pan.
10: Domenica 27 settembre, dalle 18 aperitivo con Ricky Ghidoni e dalle 21 Peter Pan XXL.
7: Perché per un grande evento ci vuole un grande format.
10: In console, Marco Baxo, Emma Rossato, Salvo Gagliano e tutta l'animazione capitanata da Rocky.
7: Domenica 27 settembre, Peter Pan XXL. Antica fiera del Tresto, Ospedaletto Uganeo, Padova. Tutti gli attrezzi per il trattore sono su delix.it.
13: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
7: Delix.it.
13: Spediamo gratis in tutta Italia.
7: Delix.it.
13: Delix, il tuo partner al lavoro.
24: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
25: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800-651-651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: lo sfogatoio di Peter Pan.
1: Ma tra poco inizia il venerdì dello sfogatoio di Peter Pan. E si sa che il venerdì dello sfogatoio è
2: imperdibile.
1: 393 736 240
0: Radio.

0: signori, siete pronti? Alzate e vai!
1: Non si è capito nulla.
2: No, signore e signori, alzate le mani.
1: Ha detto alzate,
2: ha detto
1: le mani.
2: Alzate le mani.
1: Ha detto malissimo. Ragazzi, abbiamo una sigla dedicata al territorio friulano questa sera, perché dovete sapere che se voi andate nel territorio friulano, e per friulano intendo la provincia di Udine, e Friuli è provincia di Udine, lì quasi tutti i paesi, l'80% dei paesi finiscono, non si sa perché, con acco.
3: Sfogati alla radio, è lo sfogatoio in diretta su Peter Pan.
1: Sigla fatta

0: E ne abbiamo messi solo un terzo di quelli che finiscono con Acco. Salutiamo la provincia di Acco in Friuli Venezia Giulia.
1: Molto bene, amici selvaggi, come sempre, se qualcuno o qualcosa vi ha fatto incazzare, lasciateci un audio al 393 736 240. Ma questa puntata la iniziamo rilassati.
0: Ma
1: iniziamo dalla Brianza.
0: Per rilassarsi, che il venerdì ci sono code ovunque, lo
1: no,
0: sai.
1: No,
0: sì.
1: No. La... Iniziamo dalla Brianza, il Brianzolo è rilassatissimo.
2: Lollo, buonasera a tutti. Allora, è venerdì, siamo in Brianza, c'è una bella arietta fresca. Oggi pomeriggio non ho fatto un cazzo, perché ho lavorato bene tutta la settimana. Volevo fare un augurio a tutti i giardinieri d'Italia, di chi ci ascolta, che finalmente il clima è cambiato e si può lavorare come si deve. Che bello godersi la sera con quel bel fresco e con quel bel gasolio a 2,38 euro al litro. È uno spettacolo. Lollo.
0: Come rovinare un messaggio, sì, esatto, col gasolio.
3: Attenzione,

0: l'hai cantata, dai.
1: Sì, sì. Va bene, amici, la notizia del giorno.
0: Sì, sì.
1: No, non mi ricordo. La notizia del giorno, amici, ne parlano tutti, non potevamo non parlarle, hanno lo sfogatoio. Hanno appena diramato i dati. Sembrerebbe, uso il condizionale, sembrerebbe che il 60% degli italiani non paghi le tasse.
2: Allora, selvaggi, voglio sfogarmi contro il 60% degli italiani, perché come hanno detto i telegiornali, il 60% degli italiani non paga le tasse. Com'è possibile che solo quel 40% e anche meno di lavoratori dipendenti paga per tutti? Com'è possibile? Capisco che un imprenditore ha il rischio di impresa, quindi è giusto, si fa il mazzo che abbia il suo guadagno, ma com'è possibile che un ristoratore guadagni meno del suo cameriere? E questo è un vero problema, altro che Ucraina, gasolio e tutto il resto, per carità, ma questo è un problema. Lolololo.
1: Lolololo. E questa cosa fa arrabbiare molti.
3: Buonasera a tutti, Peter Paniani. Bene, volevo solo accendere questo venerdì ricordando a tutti i dati che sono appena stati comunicati su chi versa e chi non versa le tasse in Italia, con circa il 30% degli italiani che non versano un euro di tasse. Viva the black!
1: Lololo.
0: Sono dati diversi, lui dice che il 30% non paga.
1: Uno dice il 40, uno il 30.
0: No, uno dice il 60.
1: Sì, quindi il 60, esatto, quindi il 30% le paga, no?
0: Sì, è il doppio. No,
1: no.
0: Lui dice che il 30% non le paga, quell'altro diceva che il 60%.
1: No, si è sbagliato, il 30% le paga.
0: No, non le paga.
4: Mami, a mí me gusta tu descendencia entera.
5: ¿Por qué?
4: Porque ella me da
6: la mamá de la mamá de la mamá.

0: un po' gli assomigliava al Berlusca, quello che ha detto questa cosa.
1: Sì,
0: un po' gli assomigliava. Comunque, amici, buone notizie, è vero, perché la notizia l'ho sentita anche io. Leni, che è il distributore dello Stato, parliamo di benzina e gasolio.
2: Buonasera, Selvaggio. Notizia del giornale La Repubblica. Eni, dal 28 di settembre, per un mese bloccherà i prezzi per benzina a 1,99 e gasolio a 2,19.
0: È vero.
2: Allorollo.
0: Bravi Eni, e per un mese, se c'è la necessità, dicono che lo prorogheranno fino alla fine dell'anno. È già qualcosa.
1: Complimenti.
0: Bravi amici dell'Eni. Parlando di chi paga o di chi non paga le tasse, lui non le paga.
3: Pagate, pagherà chi ha i soldi o no? Pagate, io non pago un cazzo.
0: Lololol, molto bene. Amici, lui ha la soluzione per far abbassare i prezzi dei carburanti.
4: Ehi, selvaggi, buonasera a tutti.

0: lunedì, martedì, tutti fermi. Vabbè, e poi vedrete voi come abbassano i prezzi.
1: Ah, tu dici?
2: Basta, lunedì e martedì, niente sfogatoio.
1: Esatto. Vabbè. Basta fare. Si vede in bicicletta.
2: Ancora ferma questa bicicletta.
1: Ma ferme le macchine. Puoi venire in qualche altro modo?
2: Ancora quella bicicletta.
1: Perché?
2: Ma ogni volta devi dire. Te l'abbiamo già spiegato, dai.
1: Che non puoi venire in. Ma se c'è lo sciopero, puoi farlo uno sacrificio.
3: Radio Peter Pan.

0: all'IP di Silea, amici, c'è la coda per far benzina perché sembra abbia buoni prezzi.
1: Allora, ciao selvaggi, Tizi saluta tutti.
2: Ciao!
1: Direzione Jesolo, IP di Silea, confermo, colonna a fare gasolio, benzina, 2,16 euro il gasolio. E settimana scorsa, scusa, 2,24, settimana scorsa era 2,16.
0: Lololol.
3: Ma come mai è questa mosca bianca?
0: Che te devo dire? Non so che dirti.
3: Come è gestita la cosa?
0: Amici, stiamo per sentire con domanda annessa il primo audio di un nuovo selvaggio. Lo ascoltiamo.
4: Buonasera selvaggi. Primo sfogo che faccio da quando ho cominciato la mia primissima esperienza di lavoro.
3: Bene.
4: Perdonate la mia ignoranza, ma una domanda. Chi si occupa di fare manutenzione alla strada, manutenzione stradale, insomma, una volta riasfaltata la strada, non sarebbe possibile ridisegnare le righe? Così.
0: Lo
3: fanno, magari non in tempi strettissimi, ma lo fanno. Anzi, è obbligatorio.
0: Vabbè, ci mancherebbe altro. Parlando degli italiani che non pagano le tasse.
5: Ciao a tutti, Sfogatoio. Allora, mi sembra proprio un dato fasullo questo, cioè com'è possibile che tutte ste

0: persone non paghino le tasse, che come minimo il 60-70% in Italia sono dipendenti.
1: Non vorrei sbagliare, ma forse il 60% di quelli che dovrebbero pagarle le tasse, non degli italiani in generale, cioè esclusi sì, ovviamente i dipendenti.
2: Ovvio, o i giovani.
3: Peter Pan!

0: Allora, nuovo selvaggio, lo sfogatoio basta chiedere. Hai chiesto perché non fanno subito le strisce dopo le asfaltature?
1: Lo sfogatoio, dite quello che vuole, le righe fatte subito, che succede solamente in autostrada perché hanno fretta e ci guadagnano.
0: Lui dice così, però lui dice un'altra cosa.
2: Buonasera, le linee sulla strada vanno fatte almeno dopo 15 giorni per lasciare tempo a maturare dell'asfalto, se no si cancellano.
0: Lololo.
3: Vedi che c'è sempre un motivo.
4: È lo sfogatoio in diretta su Peter Pan.
5: Peter Pan. Science for All, il festival delle scienze dell'Università di Padova è tornato. Adesso tocca a te. Immagina, gioca, sperimenta. Scopri le meraviglie della scienza con ricercatrici e ricercatori. Dal 25 al 27 settembre a Padova e nelle sedi universitarie di Legnaro, Rovigo, Castelfranco Veneto, Conegliano e Chioggia. Scienceforall.it.
6: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
7: Cosa?
8: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
9: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
8: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.
10: L'onda di energia anni 92.000 di Radio Peter Pan ancora a Castelminio di Resana. Stasera dalle 21.30 Peter Pan 9210 alla Festa di Apoenta. In console DJ Maxwell, Marco Baxo, l'energia esplosiva di Lady Ellen e la Peter Pan Dance Crew. Il viaggio tra le migliori hit anni 92.000 e l'animazione del Peter Pan 9210 sono pronti per te. Stasera Peter Pan 9210 Festa di Apoenta a Castelminio di Resana, Treviso.
11: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
12: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
13: Prendi subito il tuo.
12: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
14: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka, nasce E-Ones, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Più intelligenti, più sostenibili, sempre pronte. Tecnologia elettrica avanzata, batterie a litio ad alte prestazioni e massima attenzione all'ambiente, senza rinunciare a produttività, autonomia e affidabilità. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Ones, smart, green, always on. www.i-once.com.
15: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 60%, ma non solo cucine, camere, divani, materassi e tutto l'arredamento che cerchi, a prezzi irripetibili. Affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande vendita da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro.

0: Radio Pizza Pan.
1: Chi non si batte è troppo forte.
2: Peter Panno Clock.
3: È l'ora di urlare il lolololo, le 18 e 2 minuti.
2: Peter Panno Clock. Peter Panno Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
4: Breaking news.
5: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. In primo piano la visita pastorale di Leone XIV in Francia. Il Papa nel discorso all'Eliseo davanti al presidente Macron ha detto che Parigi è artefice di pace e multilateralismo. Per il Papa questa sera veglia con i giovani allo Stade de France davanti a 80.000 persone, che chiuderà la prima giornata della visita pastorale. Chiudiamo con il tennis. Sinner che dà forfè anche al torneo di Pechino. Non sono in grado di competere, spiega l'alto tesino. Sinner dice: cercherò di entrare il prima possibile. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
8: Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
9: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
10: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
11: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.

0: carta agli anni 2000, ci sarò in console dalle 21 in poi, oppure alla festa da Poenta Resana, Castelmino di Resana, con il 90-210, Lady Ellen, DJ Max e Rocky.
1: Secondo quartino di sfogatoio selvaggi, 393-7366-240 per sfogarsi o co-condurlo insieme a Fede e Marco. Stiamo parlando degli italiani che non pagano le tasse. Uno prima ha detto, ma com'è possibile queste cifre, questi numeri, se ci sono un sacco di dipendenti? Iniziamo con lui.
2: Sì, come no, dipendenti. Vai giù in provincia di Napoli, in provincia di Caserta, in Calabria, vedi come ti mettono in regola. No, ti pagano in nero e le tasse non le paghi.
1: E purtroppo, amici selvaggi, stiamo per sentire un amico calabrese che purtroppo conferma e ci spiega esattamente come funziona. Sì, sì.
3: Allora, il 60% degli italiani che non pagano le tasse è molto, purtroppo, vero. Perché io vengo anche da una provincia, da una regione, come la volete chiamare, ma vengo dalla Calabria e lì per 20 anni non sapevo neanche che cos'era la busta paga. L'ho conosciuta qui in Veneto quando per livelli di lavoro sono salito qui e allora sono cambiate le cose, se no ancora giù la gente lavora per 16 ore e il contratto è registrata per un'ora. È peccato, non è giusto. E comunque ci rinculiamo noi che siamo in un paese del nord e paghiamo le tasse, invece di pagare la metà ne paghiamo il doppio per quelli là che non li pagano, insomma.
0: Capito, la Calabria.
1: Salutiamo tutti i calabresi che bazzicano il nord.
0: Che Fedro è metà romano, è metà calabrese.
1: Ovviamente no.
0: Come no?
1: Sempre calabrese. Sono umbro.
0: No, umbro e calabrese.
1: E anche, allora anche toscano.
4: Attenzione, no

0: collegatevi alla radio.
1: Amici selvaggi, stiamo per sentire due piccoli selvaggi in maranza.
0: Ah sì? Cioè.
2: Ciao Radio Vegetale, ma lo sai che io ho una soluzione per la benzina per farla venire prima? Basta che rompi il coso dove viene la benzina e hai tutta la benzina che vuoi. Ciao Radio Peter Pan. Ciao.
1: Che meraviglia, piccoli Maranza,
0: che hanno sempre una soluzione, bravi.
1: Che hanno detto che bisogna rompere un pezzo.
0: Certo,
1: di...
0: certo.
1: Vabbè. E va bene, argomento molto partecipato, le righe in le righe stradali dopo l'asfaltatura, amici.
3: Ciao selvaggi. Allora io una volta ho chiesto a quelli che fanno l'asfalto: le righe vanno fatte dopo la prima pioggia, perché altrimenti l'asfalto appena fatto è pieno di olio che trama residui chimici e il colore non attacca, quindi deve fare la prima pioggia, quindi può passare un mese, due mesi, come sei mesi prima di fare le righe.
0: Evviva la pioggia!
1: E sempre su questo argomento, mai in autostrada, lui contesta.
4: Buonasera selvaggi, ha appena detto uno che in autostrada le righe le fanno subito, quindi vuol dire che non è vero che deve maturare l'asfalto, perché sennò anche in autostrada si cancellerebbero.
1: Lui commenta la qualità della benzina dell'IP, amici, attenzione.
5: Andate a fare il pieno all'IP, andate che dopo si accende la spia motore.
1: Non è buona la qualità?
6: Radio Peter Pan.

0: Dancing Ladies.
1: Amici selvaggi, altra domanda per tutti quanti voi.
2: Sono selvaggi, ho uno sfogo e una domanda per lo sfogatoio. La sanità fa schifo. Fare figli ormai è diventato un delirio, perché comunque lo Stato non ti viene incontro in nessun modo. Anche a scuola, prima di meno 10 alle 8 non puoi portare tuo figlio e devi andare anche a lavorare. I soldi li spendono tutti in guerre improbabili e nessuno si incazza. Come ci riescono a non farci incazzare?
1: Come riuscite a essere così zen, selvaggi? Rispondetegli. Ed è la serata delle new entry. Ci trasferiamo a Biella, lo dice in un altro audio.
0: Yeah.
1: E lui è un trattorista, si sente di merda e niente, sentiamo cosa vuol dirci.
3: Ciao selvaggi, sono nuovo qua del gruppo. Io ho un dubbio molto, molto mitico, ecco.
1: Vai.
3: Capita spesso, no? Sono contrattore per delle stradine strette che passi siano giusto col trattore, già le ruote che sgracchiano un po' sull'erba. E arriva il fenomeno dietro con una macchina qualsiasi e inizia a suonare e vuole passare. Ma io dico, ma dove devi andare che sei in mezzo al nulla?
0: Vabbè,
3: non c'è neanche lo spazio, perché forse una piazzola mi fermo anche, ma non c'è. Ma dico, ma che cazzo ti suoni? Se qualcuno mi riesce a rispondere a sta domanda, mi risolvete la vita. Grazie.
1: Amico trattorista, ti voglio bene, ma due cose. Primo, un audio più corto, e secondo, cambia il telefono che fa schifo.
4: Peter Pan!

0: bisogna noi per essere felici, basta una canzone come questa.
1: Oddio.
0: Il mare dei Oddio. Caraibi, una bella spiaggia bianca, le palme, ci vuole poco per renderci felici.
1: Se fossimo a Caraibi però.
0: Sì, ci andiamo,
1: ma non andiamo a Caraibi.
0: Ah, non andiamo.
1: Va bene amici, piccola parentesi sportiva, dovete sapere che dopo domani in Azerbaigian è festa nazionale, hanno anticipato di un giorno il Gran Premio di Formula 1.
0: Sono precisi loro, eh.
2: Ciao selvaggi, volevo sfogarmi con il governo dell'Azerbaigian che per colpa di una cazzo di festa ha fatto mettere il Gran Premio di sabato. Mannaggia loro. Lolo lollo.
1: E più che altro nelle qualifiche Kimi in Q1 si è schiantato. Se e quindi sì, però se cambia il motore partirà anche ultimo, quindi cosa vuoi? Vediamo.
0: L'altra volta cambia il motore, ma già l'ha cambiata l'ultima volta.
1: Lo so, però adesso visto sta cosa dici che forse ne approfittano.
0: Gli piace recuperare da ultimo, eh?
1: Gli piace? Sì, ma questa non è proprio una pistona. Sì. Comunque, amici, Occio è lui, sì, è lui. Occio al Padano, Occio al Padano.
3: Facciamo una bella divisione. Dal Po in giù. Una bella, un bel separè, proprio anche come passaporto, serve un altro passaporto.
1: Audio direttamente dal 1710, amici, ma parliamo di cose serie.
0: Beh, il messaggio del calabrese di prima ti fa ben pensare che lì sono ancora dal 1710.
1: Anche però. Prima del 1710.
0: Ah, ecco.
1: Donne, mamme, all'ascolto, ma non solo, perché io potrei rispondere a questa domanda, ma faccio rispondere a voi. La mamma che stiamo per sentire ha un bimbo di 2 anni,
0: sì,
1: a cui stanno crescendo i denti, e quando crescono i denti ai bimbi è un disastro. E quindi la mamma ci lascia questo audio.
4: Ciao ragazzi, io ho bisogno di aiuto. C'è qualcuno che sa dirmi qualche rimedio per alleviare il dolore dei denti in arrivo su un bambino di quasi 2 anni?
1: Ciao.
4: Sono 3 notti che non dormiamo.
1: Benvenuta.
4: Nessuno dorme, lui sta male.
1: Vabbè.
4: E non so chi santi chiamare. So che qui ci sono anche tante mamme esaurite come me, quindi magari qualcuno può darmi qualche consiglio. Ciao raga.
0: Il allora, gas.
1: Sicuramente ci ascolteranno, arriveranno gli audi, magari qualche consiglio arriva. La mia esperienza personale è che non ci si può fare un cazzo. Cioè, quello piange, tu stai sveglio.
0: Con la faccia sul gas. E lui un po' si stordiva,
1: sì,
0: perdeva un po' i sensi.
1: È così.
0: Per un'oretta dormivamo.
1: Radio

0: Ciao ragazzi, ma una domanda, ma hanno abbassato le accise, hanno fatto sconti e di qua e di là, e io guardo le pompe di benzina, è un'assurdità cosa costa il gasolio e la benzina. Ditemi qualcosa.
1: Che te abbiamo di fratello, cioè.
2: Willa.
1: Va bene, e avete chiesto come fa uno a non incazzarsi per tutto quello che succede?
3: Ciao selvaggi, sono Renato, volevo rispondere al selvaggio che diceva come fate a non incazzarvi. Come faccio a non incazzarmi io? Io non solo lavoro, vado anche a rubare, perché con tre figli oggi per riuscire a camparli devi solamente rubare, e lavoro come hobby. Lolololo.
1: Vedi, lololo.
2: Molto bene. Andiamo per gli eventi.
4: Sì. Radio Peter Pan.
2: Domenica 27 settembre, questa domenica Peter Pan XXL all'antica fiera del Tresto, ospedalete Uganio, provincia di Padova. Sul palco ci saremo dalle 21, io insieme a Salvo Gagliano, Emma Rossato e Rocky il Performer. Poi sempre domenica mattina saremo partner con il nostro track presente ad animare sia la partenza che all'arrivo per la RAM 51 all'aeroporto di Strana Treviso, già sold out con le iscrizioni. Sabato 3 ottobre, domenica 4 ottobre saremo invece alla Via dei Berici, Ride in Vicenza. Due giorni di ciclismo, musica e festa per gli amici della gravel, mountain bike, ciclocross. Sabato 3 ci sarò a Fede, poi ci sarò anch'io a fare un po' di musica. Domenica 4 Monica Morgan Joe, e dalle 16 DJ set Marco Baxo e Fede.
5: Love.

0: di andare in pausa, amico new entry trattorista, che ti sei lamentato e l'audio è perfetto. Vai.
1: Ciao Selvaggi, caro trattorista, rispondo a te. Purtroppo l'inciviltà è galoppante, la maleducazione peggio ancora, quindi lasciali stare, lasciali morire dietro, che te ne frega. A posto così. Lolololo.
2: È lo sfogatoio in diretta su Peter Pan.
3: Pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
4: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
3: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre, regolamento su concorsochief.it.
5: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
6: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: c'è altra scelta.
1: Bar. Torna la sticker mania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Beau. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis, e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da Despar, Eurospar e Interspar. Info e regolamento su despar.it.
2: Ecco la merenda.
3: Ma è il panino al prosciutto!
2: Mangia, che è quello veneto, buono e nutriente.
4: Semplice, gustoso. Il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta, ricco di proteine e grassi nobili, senza conservanti, nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
5: La rimpatriata delle superiori?
2: Ne riparliamo a settembre.
5: L'iscrizione in palestra?
2: Ne riparliamo a settembre.
5: Il controllo gomme?
2: Ne riparliamo a settembre!
6: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Peter Pan all'800-651-651.
7: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
8: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
9: Prendi subito il tuo.
8: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
10: Speciale promo, anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Con garanzia ufficiale certificata Stosa. Solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro. Stosacucine.store.
11: On Radio Peter Pan.
12: Tutti i giorni dalle 17, Peter Pan 9210 con DJ Maxwell e Lady L.
13: Madonna, non può mancare se vuoi risuonare i successi degli anni 2000, ma nemmeno quelli degli anni 90, ma manco quelli degli anni 80. Ma non è che siamo qua a fare un minestrone, eh? Due decenni pigliamo, vero Maxwell? Bravo, facciamoci rispettare.
0: Radio Peter Pan. Non c'è altra scelta.
14: Il tetto tiene ancora.
15: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
16: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Peter Pan.
17: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
18: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.

0: conducetelo, sfogatevi insieme a noi, lasciateci un audio al 393 7366 240. E adesso consigliamo alla mamma che ha un bimbo di quasi 2 anni a cui crescono i denti, che è disperata, che non dorme, qualche soluzione per...
1: perché non esistono gli antidolorifici per i bambini. Beh,
0: adesso che ho sentito qualche audio hanno ragione, anche noi facevamo certe cose. Senti.
2: Ciao Selvaggi, allora io sono una mamma di 3 figli, quando erano piccoli e avevano questo fastidio ai denti, per evitare di dare sempre medicine o pomate lenitive che non contano assolutamente un cazzo, scusate il termine, prendevo un cubetto di ghiaccio e massaggiavo le gengive con il cubetto di ghiaccio. Un po' passa, se no la disperata, se proprio non ce la facevo più, si va di tequipirina.
1: Il ghiaccio sulla gengiva
0: un pochetto lo allevia.
1: Sì, ma
0: un pochino, è che tutto il giorno col ghiaccio, un pochino.
1: Però la fastidio sulle gengive.
0: Ma i denti che gli crescono io sono disperati. Ma ci sono anche i papà che possono dirla loro. Attenzione!
1: Perché non è che i papà stanno lì a vedere le mamme.
0: Attenzione a questa soluzione.
3: Rispondo alla mamma che ha il bimbo che sta facendo i denti. La soluzione è tanto semplice quanto pratica. Il babbo si mette lì, fa una bella grigliata, prende una costata di maiale e la cucina alla griglia, voi vi mangiate la carne e date l'osso della costa, così siete sicuri che non ci sono schegge, al bimbo. Lui comincia a masticarla come se fosse l'ultimo ritrovato della scienza e passa in brevissimo tempo il problema dei denti.
1: Come i cuccioli di cani.
0: Quante ne sanno i papà?
1: Vedi?
0: Ma quante ne sanno?
1: Ma io la farei questa soluzione.
4: Radio Peter Pan.

0: camionista di Biella, scusa, trattorista di Biella, anche se lui dice di Cuneo, arriva un'altra considerazione.
1: Scusa, perché se lui dice di Cuneo?
0: No, quello è di Biella, ma questo qua dice di Cuneo.
1: Ok, ok.
0: Però va bene, uguale.
2: Allora, vorrei rispondere all'amico trattorista di Cuneo.
1: Ma che parlava così?
2: Il perché suoniamo quando vi becchiamo davanti. Uno, perché voi puntualmente vi mettete in strada negli orari peggiori. Quando usciamo dal lavoro, quando la gente torna a casa o stiamo andando al lavoro. E poi, anche se c'è lo slargo per fermarvi, comunque non vi fermate.
0: Lolololo.
1: Ma è soggettivo, non è che sono tutti uguali i trattoristi, eh?
0: Allora, il prossimo audio invece è riservato a un incivile camionista che è per strada in questo momento.
3: Buonasera, selvaggi.
0: Amore.
3: Caro amico camionista, per fortuna siamo in Italia. Sei su a 4 metri e mezzo, non hai il mezzo adibito a trasporto eccezionale, senza segnalettica. Wow, spettacolo! Ah, spero che ci sia una pattuglia qua avanti. Vediamo poi chi ride a fa ste cagate.
0: Non ci sono mai le pattuglie quando servono, non si sa come mai hanno questa.
1: Perché tu sei troppo pessimista nei confronti delle forze dell'ordine.
0: Allora, prima parlavamo anche dell'evasione e lui, amici, ha una soluzione.
4: Ciao selvaggi, è ora di finirla con questa evasione. Ma perché non togliamo il denaro liquido e mettiamo quello elettronico? Non ci sarebbe più evasione, non ci sarebbe più spaccio di droga, non ci sarebbero più furti.
0: Ciao.
4: Il problema è che è lo Stato che non lo vuole, perché è il primo delinquente che abbiamo. Ciao a tutti.
0: Lololol.
1: Meglio il liquido.
5: Peter Pan.

0: Mamma all'ascolto col problema del bimbo dei dentini, stai per sentire una selvaggia che lavora da un dentista. Senti cosa dici.
1: Vai.
2: Allora, un consiglio per la mamma del bambino di 2 anni, per i dentini che stanno spuntando. Io sono un assistente medico dentistico, quindi signora le consiglio di mettere il ciuccio in frigo o addirittura in freezer per qualche minuto, perché il ghiaccio, il freddo allevia molto il dolore dei bambini e dà sollievo, quindi ciuccio in frigo.
0: Posso dire una cosa al latere? Mi sembra che tutte le assistenti dentiste abbiano il loro perché. Per sbaglio mi è caduto la folla al dito su foto profilo.
3: Perché si è allargata la foto e visto che.
0: Io ne conosco altre anche. Sono tutte molto carine.
3: Come mai questa cosa? Si presentano molto. Ma lei lavora così, eh? Cioè, come vestita nella foto profilo, lei lavora in.
0: Spero per i clienti del dentista.
3: No, veramente così col camice sopra.
0: Altro consiglio!
4: Per la mamma in cerca di aiuto per i denti del suo bambino, la pasta dentinale è stata una salvezza per noi.
0: Vedi? La pasta dentinale.
3: Vabbè.
0: Ci abbiamo anche una.
3: Ma quante mamme?
0: Ne abbiamo
3: un programma più ascoltato dalle MILF.
0: Assolutamente.
3: L'abbiamo sempre detto,
0: sì,
3: è la conferma, vedi?
5: Buonasera a tutti. Volevo rispondere alla mamma, quella che ha chiesto qualche dritta sui dentini, eccetera. Sono d'accordo che non ci fai un cazzo, tranne io ho usato un gel che tieni in frigo, che poi spalmi sulla gengiva, che trova anche quello il tempo che trova, diciamo che non ti farà dormire tutta la notte, quello sicuramente, però un minimo qualcosa fa. Niente di che, comunque. Non mi ricordo neanche come si chiama, so che è un gel che devi tenere in frigo e spalmi sulla gengiva, insomma.
0: Quante mamme, eh?
3: Viva le mille.

0: puoi passare un leggero e divertente weekend in compagnia della musica di Radio Peter Pan senza pensare più al gasolio.
1: Visto che stiamo per sentire due papà sull'argomento dentini, fammi salutare i numerosi papà che ogni mattina in replica ci ascoltano. Ciao papà selvaggi. Va bene, due papà sui dentini.
2: Alla mamma che è il bambino che sta per mettere i denti e non dormono. Signora, brufen ogni 6 ore, brufen gel, ottimo.
1: Lololo.
0: Il brufen ogni 6 ore.
1: Se no.
3: Ciao Radio Peter Pan, volevo dare un consiglio a quella mamma che ha problemi con i denti del figlio per la notte per dormire. Ci sarebbe un rimedio, sarebbero i tappi per le orecchie.
1: Anche quello è un bel rimedio, se funziona.
0: Tappi per le orecchie, è come se hai le emorroidi, metti la crema per i piedi.
1: Sì, tappi per le orecchie a te li devi mettere, così non senti il bimbo che piange.
0: Ah, ok.
1: Perché al bambino glieli metti i tappi.
0: Giusto, scusa.
1: Mamma mia.
0: Io ho pensato al bambino.
1: Mamma mia, quei tappi. Cioè, ma dai denti, mettete i tappi alle orecchie del bimbo.
0: Perché così non sente il dolore.
1: Che coglione. Va bene, tornando all'argomento, chi pagano le tasse, amici, ci mettono uno contro l'altro.
4: Buonasera a tutti. Il problema è che la gente non è zen, è rincoglionita e lobotomizzata dalla TV, dai social. La politica ha usato bene sti mezzi e ora ci hanno messo tutti uno contro l'altro. Che piglia 1.000 euro di pensione odia quello che ne piglia 1.500. Quello che lavora nel pubblico odia quello con la partita IVA perché dice che è evasore. Quello con la partita IVA odia quello del pubblico perché dice che non fa un cazzo tutto il giorno. Quello che va all'ospedale che non trova le cure gli dicono è colpa del governo precedente e nel frattempo loro si fanno tutti i cazzo di loro i potenti. E noi niente, zitti, muti. Fosse successo un decimo negli anni 70-80, un decimo di quello che succede oggi sarebbero a ferro e fuoco le città.
1: Lololo.
0: Chi pia?
1: Per culo.
0: Che sarebbe pigliare.
1: Prendere.
0: Sì, però deriverebbe dal pigliare. Pia, pigliare.
1: Sono sinonimi, prendere.
5: Radio Peter Pan.

0: Lolo Lollo, altro papà amici.
1: C'è in vendita la pastina per i denti per i bambini piccoli, farmacia, parafarmacia la trovi, chiedi pastina per i denti, è una pastina che è un pelo lieve.
0: E altro papà che mi ricorda che anche noi adottavamo questi oggettini qua.
2: Buonasera selvaggi, per la mamma che ha il bimbo che sta mettendo i denti, se non ricordo male, almeno con i miei piccoli, c'erano quei specie di giochi che si mettevano dentro in congelatore e da fargli poi mettere il bambino succhiandolo e dava sollievo diciamo alle gengive, oppure in farmacia vendono un gel apposito da spalmare col dito sulle gengive, qualcosina dovrebbero fare,
3: tipo la pomata che ti danno anestetizzante per i tatuaggi. Eh? Beh, è una bella idea.
0: Puoi usare anche quella, sì.

0: di papà che ne sanno.
1: Meno male.
2: Buonasera, buonasera, buonasera. Per il bambino che gli stanno crescendo i denti, il mio consiglio è la tachipirina per bambini.

0: Va.
1: Il Nurofen, il Nurofen per i denti del bambino, il Nurofen.
0: Lo. E prima di andare in pausa, altro papà.
2: Vai. Lolo, buonasera. Guardate che sono già una quarantina d'anni forse, che ci sono dei cosetti che hanno il manico di plastica e il sopra è tipo un ghiacciolo di quelli per borsa termica, o come quelli che adesso si mettono nei bicchieri invece di usare il ghiaccio vero, li metti in congelatore e il bambino lo tiene in bocca quando ha mal di denti. Ce l'avevo anch'io, ma esistono, li trova in ferramenta, in sanitaria. Buonasera Lollo.
3: Vado anche in ferramenta.
4: È lo sfogatoio in diretta su Peter Pan.
5: Peter Pan.

0: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
1: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale. E sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
2: A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
3: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar.
4: Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Per info, ivanteam.com, oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
5: Peter Pan a manetta. Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina. Peter Pan a manetta.
6: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 6655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
7: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
8: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto autoriservato e spazi comuni per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
9: Mozzarella STG Latteria Soligo. Latte raccolto ogni giorno, lavorazione lenta. Il gusto fresco e autentico della mozzarella STG di Latteria Soligo.
10: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
11: Radio Peter Pan.
12: Chi non si batte è troppo forte.
13: Peter Panno Clock.
14: È l'ora di urlare lolo lollo, le 19:03 minuti.
13: Peter Panno Clock. Peter Panno Clock ti è offerto da...
15: Ma che bel sorriso! Dove vai?
16: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
17: Nei supermercati Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%. Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita. Breaking news.
18: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Il caro carburanti Leni mette un tetto massimo 2,19 euro per il gasolio, 1,99 per la benzina. La misura da lunedì per 30 giorni prorogabile fino a fine anno. Da domani si dimezza intanto lo sconto sulle accise. Il governo ringrazia Leni e parla di lodevole atto di attenzione nei confronti dell'Italia. Il viaggio di Leone XIV in Francia. Il Papa è entrato oggi nella cattedrale di Notre Dame, primo pontefice dopo la ristrutturazione in seguito all'incendio avvenuto nel 2019. La cattedrale riaperta dopo i lavori nel dicembre 2024. Siamo al calcio, in chiusura Italia in campo questa sera all'Olimpico per il debutto in National League con il Belgio. Pio Esposito guiderà l'attacco della formazione di Mancini. Si gioca dalle 20:45. Queste le breaking news di TGCOM 24.
19: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
20: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
21: Ora, grazie a DAB ed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
22: Verticale, trekking sull'Etna.
23: Escursione.
22: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
23: Aperitivo.
22: E un inverno imperdibile?
23: Vacanza con Costa.
22: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
24: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
25: Solo da un euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
26: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
21: Forever Fun, Forever Young, Radio Peter Pan.

0: un disco da 90-210 che ballerete forse anche questa sera alla festa da Point a Castelmino di Resana col DJ Maxwell e Lady Ellen e Rocky.
1: Amici selvaggi, è l'ultimo quartino di questa settimana, se volete co-condurlo insieme a noi lasciateci un audio al 393 7366 240 e lo riprendiamo come ci siamo lasciati prima della pubblicità, con un sacco di papà che ne sanno. Lui però è stato cresciuto come un pitbull, però cosa
2: sì.
1: Vuoi?
2: Sì. L'osso della costata a me ha salvato la vita.
0: Vedi?
1: L'hanno cresciuto come un pitbull, però ci sta.
0: Bello, beh, infatti fa il pompiere adesso, sì, è un sì, duro sì. Lui, è un duro.
1: Adesso stiamo per sentire un papà di 4 figlie, uno dal consiglio che sta per dare una battuta.
0: 5 donne in casa.
1: Saprà come risolvere questo 5 problema.
0: Donne, tutti lo, 5, torni alla sera, c'è 5 vabbè. Donne che girano per il campo.
1: Sentiamolo.
3: Ciao selvaggi, allora io sono un papà di 4 splendide ragazze, per quanto riguarda i denti io, noi usavamo questo metodo, facevamo fare dei risciacqui con la grappa alla bambina e dopo bello. Era tutto a posto, passava subito, vero Martin, confermi?
4: Sì,
3: tutto a posto, poi non piangono più.
0: Col latte fa passare la febbre, il raffreddore, la grappa col latte.
1: Sì, sì, certo.
0: E anche sulle gengive fa passare il mal di denti.
1: Assolutamente, ma non solo amici, altro amici, papà che ne sa, eh?
0: Vai.
5: Dategli un po' di cabernet, dosaggio cubi.
1: Un po' di cabernet,
0: dosaggio cubi.
1: Cubi, quanto basta, fai te, a sentimento. Però abbiamo anche i papà tradizionalisti, cosa vuoi?
6: Ciao Radio Peter Pan, allora per il mal di denti assolutamente Nurofen. Nurofen non lo batte nessuno.
1: Nurofen numero 1.
0: Per lui è il numero 1, per te Fedro?
1: Non mi ricordo.
7: Attenzione,

0: Tornando all'argomento italiani evasori.
1: Secondo mio, i più grandi evasori sono solo quelli che hanno un casino di soldi, ma tanti. Perché il povero operaio, dove cazzo è che va l'evasore? Dov'è che va a non pagare le tasse? Che le paga su tutto, su ogni cosa che fa paga le tasse. Mentre il ricco ha tutti gli scamotage per non pagare le tasse. Ma perché non vanno da loro a prendere i soldi?
0: Lolo! E su questo argomento Primo Selvaggio ha detto la soluzione sarebbe eliminare il contante e fare tutto con la moneta elettronica.
2: Già, ci stanno provando.
0: Lui gli risponde.
3: Ciao a tutti, per il signore che parlava di eliminare il contante e di fare la moneta elettronica. Non hai capito nulla. Ricordati che l'Italia sta in piedi grazie al nero. Tu togli tutto e il nero, oltretutto l'evasione la fanno i poveri che lavorano piccoli basso. Sono tutti i grandi imprenditori alti e i politicanti, quelli fanno il nero. Se togli quello il contante, tu sei spacciato. Ricordati. E ricordati anche che tutta la transazione elettronica dai tutti interessi alle banche e non ai poveri cittadini che si fanno un mazzo per guadagnarsi i soldi o in generale persone che lavorano. Quindi pensaci bene a rinunciare al contante, perché quando rinunci a quello sei finito.

0: soluzioni che ci hanno raccontato i selvaggi per non fare, per alleviare il dolore del bimbo per i denti, questa mi sembra la migliore, amici.
1: Buonasera. Dite al bambino che dovrà pagare le tasse tutta la vita e gli cadranno i denti.
0: Secondo me non è una cazzata, eh? Tu glielo dici all'orecchio, pian pianino, e
2: glielo fai già capire.
0: Sì, sì, sì, sì, non è. Non è una cazzata. Va bene, e torniamo all'argomento evasori.
3: Ciao! Non è da sottovalutare il fatto che tra quelli che non pagano le tasse c'è anche chi lavora, perché fino a 8.500 euro non sono dovute tasse e quindi non lavora ma non le paga. Oppure uno, anche se paga tasse, metti caso anche 10.000 euro, poi fa la dichiarazione dei redditi, ha 10.000 euro di detrazioni per mogli a carico, ristrutturazioni, gliene restituiscono 10.000, quindi 10.000 li ho avuti, 10.000 li ho pagati, 10.000 li ho avuti indietro e quindi sono a zero. Però io lavoro.
0: Faccio finta di aver capito.
2: Non ho capito niente.

0: Facciamo un regalo a Maxwell. Se stasera andate a Castelminio di Resana alla festa di Apoente al 9210, regaliamo gadget a chi va in console chiedere reggaeton al DJ Maxwell.
1: Poverino, poi lo perdiamo tutta la vita.
0: Maglietta garantita a chi chiede reggaeton al DJ Maxwell stasera a Castelminio di Resana.
1: Amici selvaggi, siamo alla fine. Come ogni sera dobbiamo chiedere scusa a quei moltissimi che non ci sentiranno, ma come sempre meglio viene la fine. Occhio che questo rincoglionito di Graziano, sentite come inizia il messaggio. Siete pronti?
0: Graziano, sì. Si chiama Graziano.
2: Buonasera Radio Studio Più.
1: Ma porca mignotta, Graziano, come buonasera Radio Studio Più? Che salutiamo gli amici di Radio Studio Più, eh? Ma che ma io dico, ma vabbè, lo sentiamo.
0: Allora l'avrà fatto apposta.
1: Ma che apposta?
0: Non è... Volevo fare il simpatico. No, non no, può no. Essere che ha sbagliato
1: sì,
0: radio.
1: Sì, è proprio un rincoglionito, lo tu sentiamo. Dici, vabbè. Sì.
2: A quel fenomeno che ha appena detto di mettere la moneta digitale.
1: Sì.
2: Che se la ficchi nel... è meglio il liquido. Molto meglio. Saluti da Casalmaggiore, Graziano.
1: Ciao Graziano.
0: Ciao Tiziano.
1: Ma porca mignotta. E ce l'abbiamo? Finiamo?
0: Vai,
1: ancora
0: vai,
1: uno?
0: L'ultimo.
1: Amici, finiamo in maniera folcloristica.
3: Il classico comunista coglione che vuole cavare i contanti. Perché così non... la droga, ma va a fanculo, la droga la compro con Satispay, deficiente, coglione, ma va a fanculo, va, contanti sempre, tutta la vita, lollo lollo.
1: No, ma io dovrò il mio pusher, si può pagare la droga col Satispay?
0: No,
1: io
0: no.
1: Vabbè, sì. L'ha detto lui.
0: Vabbè, certo.
1: Vabbè, allora, basta con sto contante.
0: Anche perché tu sei bravissimo col digitale.
1: Ma scusa, ma non lo sapevo io, questa è una notizia.
0: Vi lasciamo con

0: Hotspot.
1: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Vendesi, Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
4: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, latte UHT Polenghi, un litro, 60 centesimi. Da 12 pezzi in su, 59 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
5: Tutto è cominciato con un uomo capace di costruire il proprio destino.
6: Io sono Iron Man.
5: Poi sono arrivati gli eroi. Le battaglie, i sacrifici.
7: Questa è la battaglia della nostra vita. E la vinceremo a qualunque costo.
8: Bravo a fare discorsi, vero?
5: Radio Peter Pan presenta Cinedisco Speciale. La saga dell'infinito.
7: 6 gemme, 3 squadre, 1 possibilità.
5: Un'unica grande storia. Road to Avengers, Doomsday
9: e Hulk. Ah.
5: Spacca. Ogni sabato alle 21 su Radio Peter Pan. A tempo di DJ Maxwell.
10: Scappare i pesci! Non faccio rumore, sto solo sfogliando la pesca mosca e spinning.
11: Nell'adrenalina dell'attesa, la pesca mosca e spinning è la rivista per chi vuole di più. Consigli su tecnica, attrezzature, itinerari esclusivi, dalle acque di montagna al grande mare, con i migliori esperti del settore. La pesca mosca e spinning, passione, tenacia, sfida, la trovi in edicola.
12: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
13: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
14: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
13: Prendi subito il tuo.
14: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
15: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka, nasce E-Ones, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Ones, www.e-ones.com.
16: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
17: Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22, Gemelli di Guidonia Show. perla-novagorica.com.
18: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
19: Parte la super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAI 11,81. Rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
20: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar.
21: Il tetto tiene ancora.
17: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
0: Per chi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio, AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli, su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
6: Casatella Trevigiana DOP. Morbido, delicato e autentico, originario della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
9: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
6: Delex.it.
9: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
6: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
9: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
6: Prenota subito una prova.
9: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
6: Delex.it.
9: Delex, il tuo partner al lavoro.
6: Peter Pan XXL. All'antica fiera del Tresto c'è Radio Peter Pan.
20: Domenica 27 settembre, dalle 18 aperitivo con Ricky Ghidoni e dalle 21 Peter Pan XXL.
6: Perché per un grande evento ci vuole un grande format.
20: In console Marco Baxo, Emma Rossato, Salvo Gagliano e tutta l'animazione capitanata da Rocky.
6: Domenica 27 settembre, Peter Pan XXL. Antica fiera del Tresto, Ospedaletto Uganeo, Padova.
21: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
22: Ti picceranno Jordi con una corda d'oro. È un privilegio.

0: sono ufficialmente tornati quelli bravi. Oh, no, no.
1: Chi?
0: Sono andati via.
1: Ah, sono andati via.
0: Sono andati via gli amici dello sfogatoio. Allora, quelli bravi sono andati via e sono arrivati gli avanzi.
2: Peter Pan è Feel the Vibe. Segui il ritmo. Feel the Vibe. Peter Pan è

0: l'ultimo appuntamento di questa settimana con Feel the Vibe. Ciao Alice Serini.
1: Ciao Fede, che brutta cosa, è l'ultimo, io sono triste. Proprio prima di venire qua ci pensavo e dicevo no, con Fede, l'ultima puntata di Feel the Vibe.
0: Ma in realtà dici male, perché lunedì torniamo,
1: Yes.
0: Ci abbiamo una puntata bonus, perché io lunedì sono a Roma, però torno in tempo per fare Feel the Vibe insieme a te.
1: Ma quanto ci tieni, Fede?
0: Alla
1: quanto?
0: Radio tantissimo.
1: Ah no, a me no, invece.
0: Alla radio tantissimo.
1: Ah, okay,
0: allora, sì. Ultima ora e mezza della settimana, prima del weekend. Guarda chi c'è, tutti quelli del weekend. Domani mattina apriamo sempre noi dalle 7 alle 10 con...
1: con Happy Ending parte 1.
0: Mamma mia, pure domani mi tocca sopportarla. Poi stasera forse faremo un salto alla festa della Poenta.
1: Quindi mi sopporti da adesso fino a domani mattina alle 10, Fede.
0: Sì, ma con la pausa,
1: pronto?
0: Sennò pare che dormiamo insieme.
1: No, no, no, ovviamente, no.
0: Stai
1: no,
0: tranquilla,
1: no.
0: Si parla di musica, ma non solo, si parla anche di serie TV legate ad artisti, ma non solo, perché magari un venerdì uno può fare festa con noi, con gli amici di Peter Pan, oppure fare un po' di Netflix and Chill.
1: Che Netflix and Chill include anche una terza cosa che non abbiamo detto, ma la diremo più tardi.
0: Ma ci arriviamo con calma. Prima però partiamo con un disco di Anna, non è la sigla dei remix, ma è White Girl Wasted, qui su Radio Peter Pan.

0: gliela cala, no, a questo povero ragazzo.
1: Ma cosa avete capito?
0: Buon Netflix and chill, no, e qualcos'altro.
2: Ecco, abbiamo messo quest'audio in realtà per dare la giusta spiegazione di Netflix and chill. Tu che fai tanto la giovane?
1: In realtà io pensavo che Netflix and chill non comprendesse in realtà ciulare, capito?
2: E invece no, è proprio quello il significato. Se io dico a una tipa o un tipo, quello che sia, stasera Netflix and chill vuol dire direttamente facciamo sesso.
1: Ok, quello anche io, nel senso hai frainteso, una volta che guardi un film cosa fai? Ok, però realtà, nel termine proprio Netflix, esatto, and chill è compresa questa cosa.
2: Sì, in realtà non vuol dire propriamente guardare Netflix, cioè non vuol dire guardare la serie TV, si va direttamente al sodo.
1: Ma come? No, dai, veramente, almeno proprio il primo minuto lo possiamo guardare.
2: La cosa bella di quando guardi le serie TV e poi finisci a fare cose è che in realtà la serie non che la fai partire, perché scrolli uno, scrolli due, questo non mi piace, questo no, questo già l'ho visto, questo tu l'hai visto, io no. Vabbè, senti, facciamo una bella cosa.
1: Invece io sono team, ne scegliamo una casa e lo lasciamo andare senza neanche renderci conto di cosa sta andando.
2: Però magari, visto che qualcuno stasera non vuole uscire, visti i primi freddi d'autunno, no? Già qualcuno è mezzo raffreddato, potrebbe essere l'occasione per passare una serata Netflix and chill.
1: Infatti in questa ultima puntata della settimana di Feel the Vibe vogliamo parlarvi di un po' di serie TV per passare una bella serata, come abbiamo detto.
2: Sì.
1: La prima che vi consigliamo è una miniserie thriller erotica disponibile su Netflix.
2: Però facciamo una cosa, tu dammi il nome, mm-hmm, e poi creiamo un po' di suspense.
1: Obsession.
2: È già così, è l'ossessione.

0: parlare di tutt'altro, però ci siamo entrati nel discorso Netflix and chill, che in realtà non vuol dire puramente guardare un film, ma vuol dire arrivare alla base.
1: Ma c'è qualcuno che, dato che è venerdì, ci dice:
2: ah, raga, stasera si riposa, che poi domani c'è Superbike, Formula 1, e chi se li perde?
0: Ho capito, chi se li perde? Superbike, Formula 1. Invece
1: c'è un altro che dice: io dico che Fede sta a casa solo soletta a scrollarselo il catalogo Netflix, ovviamente.
0: Se volete, cari amici ascoltatori, se qualcuno me lo vuole scrollare il catalogo Netflix, vi do le credenziali.
1: Sì, quindi lo paghi per tutti, bravo Fede.
0: Esatto, capito? Pur di farmelo scrollare, no, pago per tutti.
1: No, ecco, fin qua non dovevamo arrivare. Stavamo parlando in realtà di Netflix and chill, abbiamo detto che quindi si arriva al dunque, ma stavamo consigliando in realtà delle serie per i nostri amici, prima di arrivare al dunque, potreste mettere Obsession, tipo.
0: Non è male, è una miniserie thriller erotica, disponibile sulla piattaforma rossa Netflix. La trama segue la travolgente e distruttiva passione clandestina tra un uomo rispettabile e la fidanzata di suo figlio.
1: Che è ricca di tensione, questa serie è ricca di tensione e ad alto tasso erotico.
0: Sì.
1: Però Fede, tu l'hai vista questa serie?
0: Ancora no.
1: Ce n'è troppo, però... di... Però...
0: Tu l'hai vista?
1: No, però io vorrei fermarmi qui invece.
0: Ma godiamoci questa base.
1: Ce n'è un'altra però di serie, Fede, la vogliamo consigliare?
0: No, prima volevo dire una cosa su Obsession, perché ho letto che in realtà cosa molto buona è che fondamentalmente sono solo 4 puntate che durano 30-40 minuti, quindi stasera...
1: Sono perfette per 4 momenti, insomma.
0: Non lo so, questo lo dici tu,

0: Jo con Malagé qui su Radio Peter Pan. Si chiude la prima mezz'ora di Feel the Vibe.
1: Ma tra poco torniamo a parlare sempre di Netflix and Chill, che comprende, amici, anche quella cosa lì, dai.
0: Però sempre a pensare male, vai. Sempre, sempre, sempre.
1: Di Peter Pan.
2: Peter Pan. Squat. Science for All, il festival delle scienze dell'Università di Padova è tornato. Adesso tocca a te. Immagina, gioca, sperimenta. Scopri le meraviglie della scienza con ricercatrici e ricercatori. Dal 25 al 27 settembre a Padova e nelle sedi universitarie di Legnaro, Rovigo, Castelfranco Veneto, Conegliano e Chioggia. Scienceforall.it.
3: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LEDWALL, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
4: Da 25 anni c'è uno shop online in cui arredo, complementi e oggettistica di design rendono speciale ogni tuo spazio.
5: Lo conosco, è sediarreda.com. Tanti prodotti dei migliori marchi, anche in pronta consegna e servizi e promozioni imperdibili.
4: Certo, ma Sedia Arreda adesso è anche a Manzano, nuovo design store in via Cividale 24, aperto dal lunedì al sabato con orario continuato.
5: Sediarreda.com, da 25 anni le migliori idee per la tua casa.
6: Prof, come trasformare una nuova classe in un gruppo unito? Toglieteli dai banchi e metteteli in gioco. Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Un'uscita didattica per conoscersi, collaborare e fare squadra. Per info, ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
7: Stusa Cucine e Chateau d'Ax presentano speciale anniversario Home Deco. Solo per i primi 45 clienti fino a 6.000 euro di vantaggi. 8 promozioni e paghi da aprile 2027. E solo per i primi 25 clienti arredo completo a partire da 9.900 euro. Con garanzie ufficiali certificate Stusa Cucine e Chateau d'Ax. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Fossalta di Portogruaro e Trieste. E su homedecoitalia.it. Home Deco, la casa secondo te.
8: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
9: Giro se batte, è troppo forte.
10: Peter Pan O'Clock.
1: Le 20 da un minuto.
10: Peter Pan O'Clock.
11: Peter Pan Meteo.
12: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Peter Pan da Emma Parigi di Trebi Meteo. Un venerdì con tempo asciutto ed anche parecchie nubi sulle regioni settentrionali e sull'Emilia Romagna, ma non daranno luogo a conseguenti effetti. Si tratta di nuvolosità sterile in graduale diradamento col passare delle ore. Ma soffia parecchio vento di grecale, le temperature di conseguenza al più perderanno qualche grado. Nel weekend la pressione atmosferica tornerà ad aumentare e il tempo sarà asciutto e ben assolato già domani. Le temperature diurne non proprio così autunnali, poiché in alcune località saranno prossime ai 25-26 gradi e in ulteriore aumento domenica. Ma il clima sarà frizzantino nella notte e al mattino con valori minimi anche sotto i 15 gradi. Per dettagli ulteriori vi rimando all'app e Trebi Meteo.
13: Sta delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
14: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
15: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
16: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
17: Ci ha dimenticato i maniscalchi.
16: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
18: Ha dimenticato i discount.
16: Giusti discount.
18: Ormai non vale più.
16: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
11: Forever Fun, Forever Young.

0: casa la pagnotta in questa settimana che è stata faticosa.
1: Però è stata bellissima, Fede, dai.
0: Ma parla per te. No, a parte gli scherzi, bella settimana, sono contento di averti fatto un po' da cicerone in queste tue prime esperienze radiofoniche con Peter Pan. E spero, insomma, tu riesca poi a trovare il tuo giusto spazio.
1: Oh,
0: quello
1: grazie.
0: Da mezzanotte alle 5 del mattino.
1: Molto
0: comunque
1: bene.
0: Si parlava di serie TV che magari possono essere buone per il weekend o anche per una serata. Abbiamo aperto con Obsession, che è una miniserie di 4 puntate, quindi magari in una serata ve la passate. Anche un po' erotica, quindi se siete in coppia vi potete divertire. C'è un'altra serie che in realtà ci porta indietro ai tempi del liceo,
1: che per me, Fede, sono un anno e mezzo fa e per te circa 12 anni, dico bene?
0: Ah, me ne vado, eh? Un altro insulto e me ne vado.
1: La serie in questione si chiama Normal People, che racconta la storia di un amore viscerale, un amore complesso e una relazione profondamente intima tra Marianne e Connell, che questo amore nasce dai banchi del liceo e poi arriva fino all'università. Ci sono varie scene abbastanza intime, girate con grande delicatezza, quindi è la serie perfetta per una serata di Netflix and chill.
0: Non solo, potrebbe essere una serie da weekend, perché sono 12 puntate che non durano tantissimo, che potrete trovare sul catalogo di RaiPlay, quindi non male secondo me.
1: Gli stiamo consigliando un weekend di fuoco sostanzialmente.
0: Oh, se hanno l'astro sexo parade al loro favore, perché no?

0: Remix, disco del 2025 qua in Field Vibe. Oggi abbiamo parlato un pochino di serie, di miniserie TV per passare un bel weekend, una bella serata, però c'è un docufilm molto figo.
1: Molto figo, che adesso è disponibile su Disney Plus, ma che per i veri fan, tipo io mi ricordo che l'ho visto al cinema, è stato bellissimo, ve lo super consiglio, ed è il docufilm di Marrakesh, che si chiama King Marrakesh e che racconta un po' tutta la storia della sua carriera.
0: Esatto.
1: E il concetto della serie TV del docufilm, non della serie TV, è proprio quello di far vedere la sua carriera, ma in realtà comprendere anche tutta la sua famiglia allargata, quindi la sua manager che ha un ruolo centrale nella sua storia, tutti i suoi amici che hanno fatto parte del suo percorso e anche tutta la sua famiglia che in realtà viene da Nicosia, che è il luogo d'origine, in Sicilia.
0: Bello, perché tu l'hai vista al cinema, mi hai detto, no?
1: Sì, l'ho vista.
0: Io ancora non ci ho avuto modo di guardarlo interamente, ho visto alcune scene un po' su YouTube varie, però mi dicevi che tu ti eri salvata una frase proprio bella, perché ti aveva lasciato qualcosa.
1: Mi aveva colpito, e la frase è: dal dolore ne traggo una lezione o una canzone.
0: È una cosa molto figa che ci hanno in comune la maggior parte degli artisti che scrivono. Io, per mia esperienza personale, scrivo canzoni per me, insomma, per gli amici, per quello che provo. Ho notato che scrivo sempre quando sono tanto triste, mai quando sono felice.
1: Ed è proprio quello che accomuna te, Fede, a Marrakesh e a tutti gli altri super artisti.
0: Marrakesh, ciao amici, sono Marrakesh.
1: Parla anche dei suoi amori, come per esempio Elodie, che comunque ha fatto parte della sua vita, e poi anche alla fine si vede il super concerto che ha fatto per il suo quartiere, cioè Barona, di cui parleremo anche tra poco.
0: Parleremo del concerto di
1: Barona.
0: Proprio brava.

0: King Marrakesh.
1: Alla fine del docufilm che, di cui appunto abbiamo parlato prima, si vede il Marra Block Party, che è stato il concerto che ha fatto Marra a scopo benefico. Infatti sono stati raccolti 230.000 euro che poi sono stati dati al quartiere che appunto Barona, il posto in cui è stato fatto il concerto, per la riqualificazione di strutture scolastiche, sportive, attività sociali, insomma.
0: Voglio aggiungere una cosa, hai detto 230.000 euro, è giusto, però al netto di IVA e SIAE, quindi puliti.
1: Ok. Sono tantissimi. E nell'ultimo periodo, oltre ad aver fatto questa bellissima cosa, ne ha fatte tante altre. Hanno fatto uscire da pochissimo, in occasione dei 10 anni di Santeria, Marra e Guè, Casini, una Casini, canzone che noi passiamo spesso. E poi è stato anche protagonista ovviamente del suo ultimo tour negli Stradi.
0: Sì, però ho letto, ho visto delle cose.
1: Perché Marra è in vacanza con Berrettini.
0: Ai. Quindi sono due le cose: o Marrakesh tra poco si mette a giocare a tennis, oppure sta magari lavorando a un progetto con Peggy Goo.
1: Ah sì, dici Fede?
0: Potrebbe essere, no, mia idea,
1: No, perché Fede ha fatto questo collegamento perché Berrettini al momento pare che si stia frequentando con Peggy Goo.
0: Sta frequentando, fanno Netflix in Cile.
1: Fanno bene. Ma...
0: E quindi questo potrebbe essere che a quanto pare magari stanno in vacanza e ha detto che quando torna dalle vacanze Marrakesh ci deve raccontare qualcosa, ce la deve proprio dire.
1: Però dopo tutte le cose che ha fatto nell'ultimo periodo, cosa gli manca ancora da fare, mi chiedo
0: magari
1: io?
0: Magari la collab con Peggy Goo.
1: Aspettiamo.

0: Summertime Sadness, Lana Del Rey qui su Radio Peter Pan. Fede, dobbiamo staccare, ci sono i nostri amici.
1: Sono arrivati loro, noi tra poco vi raccontiamo delle curiosità molto fighe su alcuni artisti legate ai loro camerini, ma prima ci sono loro, gli amici de...

0: Jackpot.
1: Let's go! Domedy Award inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, nuova macchina automatica per caffè De'Longhi Rivelia Start, tua a 549 euro. Approfittane subito in negozi e online.
2: Due verticale, trekking sull'Etna.
3: Escursione.
2: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
3: Aperitivo.
2: E un inverno imperdibile?
3: Vacanza con Costa.
4: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Non voglio essere fritto!
6: Gli snecchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti.
7: E gli altri?
6: Gli altri vadano a farsi friggere!
8: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
9: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: c'è altra scelta.
1: Torna la Stickermania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Bo. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis, e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da Despar, Eurospar e Interspar. Info e regolamento su despar.it.
2: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
3: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
4: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
5: Prendi subito il tuo.
4: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
6: Parte la super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAI 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
7: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar.
8: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, celebra un anniversario importante. 33 anni di emozioni e divertimento. Per festeggiare, sabato 3 ottobre alle 22 ti aspetta una serata davvero speciale con i gemelli di Guidonia Show. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Vieni e punta sul gusto e sul divertimento. Scopri di più su perla-novagorica.com.
9: Radio P. Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
10: Da 25 anni c'è uno shop online in cui arredo, complementi e oggettistica di design rendono speciale ogni tuo spazio.
11: Lo conosco, è sediarreda.com.
10: Certo, ma Sediarreda adesso è anche a Manzano. Nuovo design store in via Cividale 24, aperto dal lunedì al sabato con orario continuato.
12: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonzo. Shape of things a
13: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
12: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
13: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
14: Speciale promo anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Con garanzia ufficiale certificata Stosa. Solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro. Stosacucine.store.

0: Love, l'ultima parte, io direi anche gli ultimi 20 minuti.
1: Ci siamo già?
0: Di Feel the Vibe della settimana, Alice.
1: Ma tu, Fede, sai che cosa vogliono a tutti i costi le celebrità nei loro camerini?
0: Sentivo che prima mi hai mandato un messaggio audio in cui eri tutta euforica. Dici, oh, ho trovato sto sito dove ho trovato tutte curiosità su artisti veramente fighe, su
1: troppo
0: cose dei
1: bello
0: camerini. Raccontaci.
1: Oggi mi sono messa a smanettare tutto il pomeriggio su questo sito meraviglioso, che detta così, Fede,
0: tu
1: che
0: dai,
1: mi guardi
0: però,
1: con quella faccia.
0: No,
1: è un bellissimo sito in cui ci sono tantissime informazioni musicali, tra cui ho trovato anche, tra le tante cose, che alcuni artisti vogliono delle cose molto particolari in camerino.
0: Tipo?
1: Per esempio, Jennifer Hudson vuole intanto un boombox, che sarebbe una specie di registratore, tipo
0: sì,
1: una cassa, e poi assolutamente degli asciugamani asciutti e freschi.
0: Pure freschi devono essere.
1: E poi nelle sue camere d'hotel gli umidificatori, quindi i condizionatori, devono essere nuovi e mai utilizzati. È un
0: ogni
1: po' viziata, ogni volta.
0: Ma perché secondo me gli artisti un po' tutti, no? Quando arrivi a un certo punto e dici, mamma mia, io ormai me la cillo, me la comando su tutti, voglio gli umidificatori nuovi, io non ce l'ho neanche a casa, non ce l'ho l'aria condizionata, lei vuole ogni volta uno nuovo e inutilizzato.
1: C'è chi però è un po' meno viziato, per esempio Selena Gomez, che ha bisogno solamente degli ingredienti per fare i panini al tacchino e formaggio nel suo camerino, cioè lei non vuole nient'altro, lei vuole solamente questo.
0: Ecco, io tipo e Selena Gomez potremmo essere amici. Poveri, vabbè, poveri io sì, però lei ci avrà il tacchino, quello che costa tipo 1600 euro a fetta, io c'ho quello che costa 1600 euro tutti i tacchini d'Italia.

0: disco di Shakira, Burna Boy, si chiama Dai Dai, qui su Radio Peter Pan. Bello il disco dei mondiali.
1: Stavamo parlando però dei camerini delle celebrità. Abbiamo detto quelli di Jennifer Hudson, quelli di Selena Gomez, e adesso è il momento di Katy Perry. Fede, dove stai andando?
0: Me ne volevo andare a casa. Ho fatto tre passi indietro perché sentivo che eri partita bella spedita. E allora ti volevo lasciar parlare dei camerini.
1: Allora, Katy Perry è partita appunto per il suo tour mondiale nel 2011, e prima di partire ha scritto un manuale per tutti coloro che appunto l'avrebbero accompagnata. Le regole sono: intanto il camerino deve essere drappeggiato in crema o rosa tenue, con due sedie a uovo, mi raccomando, sedie a uovo, non le sedie normali.
0: Aspetta, non ho capito, sulle sedie ci deve essere un uovo?
1: No, Fede, no. Hai presente le sedie a uovo? Quelle sedie che sono fatte a forma di uovo e che ti avvolgono completamente.
0: Ok, sì, più o meno.
1: Vabbè, quando saremo ricchi ce la compreremo, Fede. E poi rigorosamente un poggiapiedi sotto questa sedia. L'altra cosa fondamentale all'interno dei suoi camerini sono i fiori. Per i fiori lei vuole delle ortensie bianche e viola, rose e rosa e bianche e peonie.
0: Però c'è un però, c'è un fiore che proprio no.
1: Assolutamente no al garofano. Ma perché? Ma perché? Non lo so neanche io. Però lei ha queste sta chiamando Katy Perry in live.
0: Katy Perry? Ciao. Ma guarda che se non usi il garofano, che ti perdi.
1: Fede, sei pessimo. Sei pessimissimo.
0: Non è che sono pessimo, Alice, dai, obiettivamente. Per quanto mi riguarda, non voglio dire che ho lavorato tanto, non mi permetterei mai. Però 6, 7, 13, 15, 19, 30, 21, non sono stanco. Sono semplicemente fuso, rincoglionito, non ci sto capendo più niente.
1: Non sei stanco, di più.
0: Di più. I can be-

0: parte, dice Maxwell, LDL, Neroghi, l'animazione 90-210.
1: Dai Fede, che io sono carichissima.
0: Andiamo, ciao, ciao.
2: Radio Peter Pan. Tra poco Peter Pan Remastered con Edo, Marco Boffo e Lori Beat. Peter Pan Squat.
3: Merenda.
4: Ma è il panino al prosciutto!
3: Mangia, che è quello veneto, buono e nutriente.
5: Semplice, gustoso. Il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta, ricco di proteine e grassi nobili, senza conservanti, nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
6: Da 25 anni c'è uno shop online in cui arredo, complementi e oggettistica di design rendono speciale ogni tuo spazio.
7: Lo conosco, è sediarreda.com.
6: Certo, ma Sediarreda adesso è anche a Manzano. Nuovo design store in via Cividale 24, aperto dal lunedì al sabato con orario continuato.
2: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is simple. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, su 244.
8: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova, dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali, tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
9: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
10: Perché Nova, del gusto è la prova.
2: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
11: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
12: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
13: Cosa?
14: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
15: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
14: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
16: Di luce batte, è troppo forte.
2: Peter Pan O'Clock.
0: Sono le 21, buona serata ragazzi.
2: Peter Pan O'Clock.
17: Selunga, ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana, 250 grammi, è a metà prezzo. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
18: Solo da 1 euro, con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più, la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
19: Dettagli negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozio 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
20: Sara Faelerum è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro.
21: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo.
22: Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it, iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
23: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, mele golden a 89 centesimi al chilo. Da 3 kg in su, 79 centesimi al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.

anche in questo venerdì sera alle 9 della sera arriviamo e ve le suoniamo differenti. Ciao da Edo, Regas, anche buon weekend a voi che state ascoltando la replica sparsa nel sabato e nella domenica di Radio Peter Pan. La console in questa prima mezz'ora è presidiata dal nostro DJ Thomas Menegazzi, che saluto e ringrazio anche perché io mi sono già spoilerato tutte le hit che metterà in versione differente questo weekend, quindi tanta tanta roba. Andiamo veloci, tra poco il nuovo di Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari, ovviamente in versione remastered, quindi Goya nella versione rework di Mickey Zara. Sentiremo anche un bel mashup di Lost Control che unisce Jamaican, quella di Ugel, assieme a Jonas Blue con Maliv, Edge of Desire, successo invece del 2025. Successo del 2026 qui in Italia, ma in realtà è uscito nel 2025, per i Tame Impala, che sono un gruppo che arrivano dall'Australia, nuovi per noi, ma in realtà hanno una storia di quasi 20 anni già di musica. Riascoltiamo Dracula nella versione di Heliograph and MK Ita, suonato da Thomas Menegazzi.

con Jonas Blue, Edge of Desire, Lost Control, l'ha mashupato insieme, li ha mashupati insieme e il nostro Thomas Menegazzi ce li ha suonati in questa prima tripletta di Peter Parry Mastered. Puntata di fine settembre che continua tra poco con Jump and Shout, Basement Jacks, sentiremo la versione remix di Gorgon City e poi ancora David Guetta che ha fatto il remix ufficiale, come direbbe la nostra collega, del disco dei Major Lazer con America Foster, Rotate. Adesso invece passo indietro nel tempo, non un passo a due, potevamo fare un passo a due io e Thomas, eh? Sarebbe un'idea. Facciamo un tuffo indietro al 93, che poi è diventato un 2024, che poi è diventato una versione remix unofficial, che adesso è diventata una versione ufficiale. Bounty Hunter con Oops, ripresa da Dimitri Vegas e Junkie Kids, ma in versione Brandon, ce la suona Thomas Menegazzi.

presente di Peter Parry Mastered. Ciao ragazzi, sono Edo e in console c'è Thomas Menegazzi, che ci suona la versione di ATCG di Free Your Mind. I Prospa con Clooney, sentiremo anche Justin Bieber con Eric Price, Beauty and a Beat Generate. Il bootleg è quello dei DJs from Mars, ma subito Sean Kratz con Danceteria. C'è Madonna suonata in versione differente.

0: era Beauty and a Beat con Generate, un po' di Justin Bieber che ci sta sempre bene, perché nel senso ormai lo sentiamo ovunque, con tante versioni di questa canzone, e questa era quella mashupata dai DJs From Mars con Eric Prydz, Generate, selezionata da Thomas Menegazzi, che saluto e ringrazio, lo ritroveremo settimana prox. Tra poco invece noi continuiamo con Lori Beat.
1: Pack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
2: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
1: Fiorentini.

0: designer e artigiani.
1: Sì, ha dimenticato i maniscalchi.
0: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
2: Ha dimenticato i discount.
0: Giusti discount.
2: Ormai non vale più.
0: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
3: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
6: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
8: Tutto è cominciato con un uomo, capace di costruire il proprio destino.
9: Io sono Iron Man.
8: Poi sono arrivati gli eroi, le battaglie, i sacrifici.
10: Questa è la battaglia della nostra vita. E la vinceremo a qualunque costo.
11: Bravo a fare discorsi, vero?
8: Radio Peter Pan presenta Cinedisco Speciale. La saga dell'infinito.
10: 6 gemme, 3 squadre. Una possibilità.
8: Un'unica grande storia. Road to Avengers. Doomsday.
12: E Hulk.
10: Ah.
8: Spacca. Ogni sabato alle 21 su Radio Peter Pan. A tempo di DJ Maxwell.
13: For All, il Festival delle Scienze dell'Università di Padova è tornato. Adesso tocca a te. Immagina, gioca, sperimenta. Scopri le meraviglie della scienza con ricercatrici e ricercatori. Dal 25 al 27 settembre a Padova e nelle sedi universitarie di Legnaro, Rovigo, Castelfranco Veneto, Conegliano e Chioggia. Scienceforall.it.
14: La rimpatriata delle superiori?
15: Ne riparliamo a settembre.
14: L'iscrizione in palestra?
15: Ne riparliamo a settembre.
14: Il controllo gomme?
15: Ne riparliamo a settembre.
16: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Peter Pan all'800-651-651.
17: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
18: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
19: Prendi subito il tuo.
18: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
4: Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle Grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Per info, ivanteam.com, oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
8: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22 propone un evento speciale, i Gemelli di Guidonia Show. Ti aspettiamo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
2: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari da
9: nella tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
12: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte con sconti fino al 60%, oltre a camere, divani, materassi e arredamento. Affrettati, la vendita dura solo poche settimane. Mobilia Group Lube Store San Giorgio di Nogaro.
19: La Casatella Trevigiana DOP è l'unico formaggio freschissimo italiano a denominazione di origine protetta. Morbida, delicata e dal gusto fresco e leggermente acidulo, racconta l'autenticità della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
20: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
19: Delex.it.
20: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
19: Prenota subito una prova.
20: Delex, il tuo partner al lavoro.
21: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
22: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
23: Forever Fun, Forever Young.

sogniamo differenti solo noi. Diffidate dalle imitazioni di questo programma. Questo è Peter Pan Remastered, ciao da Edo, questa era di Peter Pan, il tuo weekend inizia il venerdì sera, in questo caso verso le 9:30 del

Disco Night. Attenzione, qua a Radio Peter Pan quando si parla di Disco Night c'è sempre quel ricordo lì di quella roba lì, ma vabbè, insomma, se siete ascoltatori da tanto tempo sapete di cosa sto parlando. Sapete invece benissimo che c'è una hit del 1999 che faceva Get Get Down, quella di Paul Johnson, lo sentiamo in questa Latin Tech

Paolo, Joy, Corri, Daul, Lipstick, The Parade, Icky Mashup. Sentiremo anche un pezzo di Katy Perry che sta tornando. Non sto parlando di The One That Got Away, che quella sta andando fortissimo, visto che su Spotify Global è altissima. Oh, ma stiamo indietro nel tempo, andiamo avanti, no? E invece no, andiamo avanti con il remix di Hot and Cold di DJ Mila, quindi versione 2026 di un disco del 2008. Attenzione invece, perché adesso il nostro Lori Vitt ci suona Ugel, Neton Vega, Mami, il

Cold DJ Mila Remix. Nel nostro mix invece c'è Lori Vip che ce ne ha pronte altre tre, purtroppo le ultime tre di questa settimana, ma noi siamo sempre qui ogni weekend a suonarvele differenti. Arriva una tripletta un po' nostalgica, sentiremo le Icona Pop e Love It versione 2026 con Stefano Zandonini e Umberto Balzanelli con il loro Tribal Edit. C'è anche spazio per Ferretti and Tortory Vibe con il disco del 1999 The Blood Out Gang, The Bad Touch. Lo sentiremo dopo, ma subito Major Lazer, Watch Out.

Ferretti e Torti di Vibe, lo abbiamo sentito, selezionato da Lori Vitt a chiudere questa puntata di Peter Parry Mastered, che torna come sempre venerdì prox alle 9 della sera e poi in replica nel weekend di Radio Peter Pan. Ma quando volete, dal sito, dall'app, ci trovate alla sezione podcast. Se non vi basta tutto questo, c'è anche la tracklist sui nostri social, Facebook e Instagram. Grazie, Thomas Menegazzi e Lori Vitt, torneremo anche con Marco Boffo. Dai, tutto, buon weekend. Ciao.

0: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
1: Interspar, torna la stickermania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Bo. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis, e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da Despar, Eurospar e Interspar. Info e regolamento su despar.it.
2: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
3: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
4: Prendi subito il tuo.
3: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367. Sponsored by S-Music Store, smusic.it.
5: Rinnovo locali da Mobilia Group, Lube Store San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto. Affrettati, solo per poche settimane.
6: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
7: Ma quanto è bella la vita. Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Peter Pan.
8: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
9: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
8: Delix.it.
9: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
8: Delix.it.
9: Spediamo gratis in tutta Italia.
8: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
9: Delix.it.
8: Delix, il tuo partner al lavoro.
10: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
11: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan, we play, you enjoy.
12: On the turning away from
0: Forever Fun, Forever Young.

0: Ora vi lascio con la sua maestà DJ Maxwell.
1: Ogni euro con Passione Casa. Fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Ogni euro.
2: Dettagli in negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi ogni euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
3: Due verticale, trekking sull'Etna.
4: Escursione.
3: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
4: Aperitivo.
3: E un inverno imperdibile?
4: Vacanza con Costa.
5: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre ace lavatrice confezione da 3 flaconi a 7,99€. Da 2 pezzi in su 6,99€ al pezzo. Più prendi meno spendi negli ipermarket aderenti.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Non c'è altra scelta.
1: Oh, è sulla torta a destra.
2: Cosa?
3: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
4: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
3: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
5: A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
6: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar.
7: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte con sconti fino al 60%, oltre a camere, divani, materassi e arredamento. Affrettati, la vendita dura solo poche settimane. Mobilia Group Lube Store San Giorgio di Nogaro.
8: Casatella Trevigiana DOP, il gusto autentico della provincia di Treviso, morbido e delicato al palato. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
9: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
10: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delix.it.
11: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
10: Delix.it.
11: Spediamo gratis in tutta Italia.
10: Delix.it.
11: Delix, il tuo partner al lavoro.
12: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
13: On Radio Peter Pan.
14: Ogni sabato alle 2 del pomeriggio, la classifica dance di Radio Peter Pan con Alice Fassina, Matteo Demo e DJ Maxwell. Mi cassa, è stu cassa. Cassa.
15: Nuovo weekend, cosa vuol dire? Cosa vuol dire?
16: Nuova puntata di Mi cassa stu cassa.
15: Mo bravo.
16: Una sequela
15: di negatività da dai.
0: Radio Peter Pan. Non c'è altra scelta.
17: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800-651-651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

Capodanno di Dirty Rotten Robot. Sta mixando DJ Maxwell. E quando arriva Maxwell,

0: su Radio Peter Pan sta mixando DJ Maxwell.
1: Ah, questo è il famoso
2: DJ Maxwell.
1: E cosa fa nella vita questo signore così serio?
0: Batte.

0: non diciamo fregnati.
1: Grazie Maxwell, ciao ciao.
0: Tra poco
2: House Gallery, the history of house music on Radio Peter Pan.
0: Peter Pan Spot.
3: Science for All, il festival delle scienze dell'Università di Padova è tornato. Adesso tocca a te. Immagina, gioca, sperimenta. Scopri le meraviglie della scienza con ricercatrici e ricercatori. Dal 25 al 27 settembre a Padova e nelle sedi universitarie di Legnaro, Rovigo, Castelfranco Veneto, Conegliano e Chioggia. Scienceforall.it.
4: Così fai scappare i pesci. Non faccio rumore, sto solo sfogliando la pesca mosca e spinning.
5: Nell'adrenalina dell'attesa, la pesca mosca e spinning è la rivista per chi vuole di più. Consigli su tecnica, attrezzature, itinerari esclusivi, dalle acque di montagna al grande mare, con i migliori esperti del settore. La pesca mosca e spinning, passione, tenacia, sfida, la trovi in edicola.
6: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
3: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
6: Prendi subito il tuo.
3: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
7: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
8: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
7: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
8: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
9: Speciale promo anniversario Stosa, solo sulle prime 45 cucine, fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro.
10: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Per festeggiare ha preparato una serata tutta da vivere. Sabato 3 ottobre alle 22 arrivano sul palco i gemelli di Guidonia. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
11: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
12: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
13: Parte la super rottamazione Opel. A settembre, con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAI 11,81. Rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
14: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar.
15: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti. Put your hands up in
0: the air. Ora grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young viaggia sempre con te.
16: O bianco, intenso o delicato. Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
17: Solo da un euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
18: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
0: Forever Fun, Forever Young. This is my house. House Gallery.
19: Calorie.

Gallery su Peter Pan, che significa che siamo pronti a farvi viaggiare nella storia della musica house. Io sono Fuxy, al mixer c'è Andrea De Luca e cominciamo questo viaggio dal 1998. Stardust, Music Sounds Better With You.

House Gallery su Peter Pan, il viaggio nella storia della musica house, con Fuxi al microfono e Andrea De Luca al mixer, che ci ha appena fatto riascoltare Cissy Pennistone con Finally del 1997. Questo che abbiamo ascoltato è uno dei remix ufficiali usciti in quell'anno, che hanno ridato vita musicale a questo pezzo, uscito originariamente nel 1991 e che poi negli anni è stato più volte remixato. Adesso andiamo al 2003, c'è Spiller con Sola.

0: Pillar con Solo dal 2003, mentre ora andiamo al 1991, anno in cui gli FBI Project, esponenti più popolari dell'Italo House di fine anni 80 e primi anni 90, realizzano Let's Go.
1: The History of House Music.
2: House Gallery.
1: Music selected by
2: Andrea De Luca.
1: On Radio Victor Pan.

Ascoltando Scallery su Peter Pan con Fuchs e Andrea De Luca, vi stiamo facendo viaggiare nella storia della musica house. Dal 1995 B-Z Everlasting Picture, produzione tedesca con la splendida voce di D'Arlesia. Ora invece torniamo al 1991, anno in cui Africa Bambaataa conquista il mondo con Just Get

Ora rimaniamo nello stesso periodo storico, il 1992. I Nightcrawlers, ispirandosi a Past the Feeling On dei Creative Source del 1975, realizzano uno dei brani più remixati della storia dell'house music.

0: dal 1991, DJ Herbie featuring Steffi, Move Your Love, a chiudere la prima parte di House Gallery, una prima parte musicalmente molto 90s. Ora facciamo una breve pausa e tra poco torniamo a farvi viaggiare nella storia della musica house.
1: Prendesi ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4WD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
4: Radio Peter Pan.
5: Non c'è altra scelta.
4: Tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
6: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
7: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
8: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
7: Prendi subito il tuo.
8: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
9: La mozzarella STG Latteria Soligo nasce da latte raccolto ogni giorno e da una lenta lavorazione che ne esalta gusto e morbidezza. Latteria Soligo, la tradizione che si assapora.
10: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
11: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
12: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
13: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
14: On Radio Peter Pan.
15: Dal lunedì al venerdì alle 3 del pomeriggio siete ospiti di Muva nella casa.
16: Radio Peter Pan nella casa, Muva nella casa, titolo del nuovo programma dalle 15 alle 17 qui su Radio Peter Pan.
17: Radio Peter Pan.
5: Non c'è altra scelta.

0: Super Fan Forever Young.
1: This is my house
2: gallery. The history of house music.
3: Gallery. Sta ascoltando House Gallery su Peter Pan, la storia della musica house. Con Fuchs al microfono e Andrea De Luca al mixer, pronto a ripartire dal 1995.

storia della music house con Activa I Try del 1995, una produzione italiana milanese per la precisione. E adesso rimaniamo in Italia, ma ci spostiamo in Friuli. Era il 1997 quando tre miei amici DJ e producer, Gianni Coletti, Lino Lodi e Stefano Mango, con lo pseudonimo di Express

0: C'è House Gallery su Peter Pan, il viaggio nella storia della musica house, con Fux al microfono e Andrea De Luca al mixer, che ci ha appena fatto riascoltare dal 1993 Capricorn 20 Hertz. Ora invece andiamo al 2017, Tino Piontek, ovvero Purple Disco Machine, e questa è Body Funk.
1: The History of House Music. House Gallery. Music selected by Andrea De Luca. And Radio Peter Pan.

0: dal 1999, You Don't Know Me di Armand Van Helden, che per realizzare questo pezzo ha campionato i violini di Dance With You di Kerry Lucas e il groove di JD Plastic Dreams. Mentre ora tornano su House Gallery Cube Guys con Jump dal 2011.
1: Ehi, hey, Nino.

0: tutta la banda.
1: Siamo quasi alla fine di questa puntata di House Gallery con Fuxi al microfono e Andrea De Luca al mixer. Mancano ancora due pezzi per concluderla. E allora, il primo pezzo di Basement Jaxx, questo è Bingo Bango, produzione del 1999.

0: E con Lauren Wolf e Saxo del 2023 si chiude questa puntata di House Gallery. Prossimo appuntamento su Peter Pan fra 7 giorni. Come sempre ringrazio Andrea De Luca che ha selezionato e mixato i pezzi. Da Fuxi è tutto, ciao.
1: Ora grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young viaggia sempre con te.
2: Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di Neso.

0: suono di Neso.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene.
2: Io ascolto Peter Pan perché
3: lui è un esibizionista. Sesso, varietà, bello come una specie estinta.
4: Radio Peter Pan.
5: Non c'è altra scelta.
2: Peter Pan.
5: What?
6: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
7: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
8: Prendi subito il tuo.
7: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
9: Forever Fun, Forever Young.
10: Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di
0: Neso.

0: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
1: Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di

0: era il suono di
1: Envy. Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
2: nostalgia, la notte vola, è una rapina col cuore in gola.
3: Radio Peter Pan.
4: Non c'è altra scelta.
5: Pronti? Partenza! Science for All! Il Festival delle Scienze dell'Università di Padova è tornato! Adesso tocca a te! Immagina, gioca, sperimenta! Scopri le meraviglie della scienza con ricercatrici e ricercatori dal 25 al 27 settembre a Padova e nelle sedi universitarie di Legnaro, Rovigo, Castelfranco Veneto, Conegliano e Chioggia. scienceforall.it.
6: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-6524.
1: Forever Fun, Forever Young. Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan. Peter Pan. Ora su Pleasure Night, il suono di

Straight from the underground.